329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Gesù Cristo e Maria, sempre sia lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregato, abbiamo detto la rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Međugorje, e questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Međugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che concelebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso moto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare alla sorgente?
1: Per me dice una bella parola, un bel ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Međugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione. Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta, già di confessarti o pensi farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.

Stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue

caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222 e dice questo che allora era studente, dice tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo dagli Actus Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco, questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno pacifico, precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande di questo centenario.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti. E se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso.

Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

beato il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al

che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre

nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.
Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso,
non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre.
Padre nostro che sei nei cieli, sia

santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli,

Eli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti.

debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo

seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà,

Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi.

Donaci, Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta.
0: 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.
0: Per il festival è già stata o...?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrdo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo e quando sono ritornata a casa nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano. Beh. E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo
0: luogo. Diciamo che questo momento di purificazione

0: Canzone grande,
1: sì.
0: L'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che...
1: Sono lei, un po', scusate, sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Međugorje e lei vive a Međugorje. Noi diciamo Međugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Međugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
0: questa parola pace. A Međugorje si sente,
1: dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Međugorje, questa parola pace è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta in croato: Mir, Mir, Mir, significa pace, pace, pace. Dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, a fare la pace con Dio.
1: Esatto. sì, soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli come ha fatto con me, perché alla fine loro vogliono, ci vogliono tutti in paradiso felici con loro, e io, questa è la mia speranza e la mia sì, la mia speranza per...
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, che è come un amico per noi. Gesù è il nostro, si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte, desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altri credono che significhi giustificare il male ricevuto, ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene, non significa cancellare il passato, neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza, tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani, o dopodomani, o proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo.
In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero.

Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza, impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi. Non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

0: Salve a tutti, sono Paola Mariani e benvenuti nella mia rubrica in questo programma qua a Maria Vision. E il programma è il programma sulle case e sull'arte. E vi chiederete perché questo programma sulle case? Perché io sono agente immobiliare qui a Loreto, quindi di professione vendo le case. E per me è un onore farlo qui a Loreto, io sono loretana, dove è presente la casa per antonomasia, la casa principale, che è la casa di Maria. Loreto, infatti, come cittadina si sviluppa proprio tutta attorno alla casa di Maria, alle tre mura che sono state trasportate da Nazareth qui a Loreto, mentre a Nazareth è rimasta la parte della grotta. Quindi possiamo dire che la casa di Maria una parte si trova qua a Loreto, una parte si trova a Nazareth e a Loreto, intorno a queste tre mura di mattoni semplici, si è sviluppata tutta la cittadina. E quindi la casa rappresenta un po' Loreto e la casa rappresenta anche per ciascuno di noi un sogno a cui arrivare, a cui tendere, e rappresenta anche la base proprio della società, se vogliamo, e soprattutto per gli italiani la casa ha sempre rappresentato la base su cui fondare le proprie fondamenta. E quindi anche la casa è il luogo da dove partire. Dove poter costruire una famiglia. E, mi piace pensare che appunto la casa di Maria, in questa casa, l'Arcangelo Gabriele è entrato e ha salutato Maria portandole il lieto annuncio. E la prima parola che l'Arcangelo Gabriele utilizza è quella del saluto. E noi diciamo in italiano ti saluto o piena di grazia, ma in realtà questo saluto viene da una parola greca che è kaire e che significa rallegro. Grati, gioisci. È bello pensare a questo, che è una parola quindi di allegria che l'Arcangelo San Gabriele porta a Maria nella sua casa, una parola di allegria che dovremmo utilizzare anche noi o comunque utilizziamo quando entriamo in casa di qualcuno, quindi portiamo il nostro saluto, il nostro benvenuto, la nostra quindi gioia, questo quando entriamo in casa di qualcun altro. E quando siamo a casa nostra, a volte non ci viene spontaneo portare proprio questo saluto di gioia, di allegria. Quando si ritorna a casa dopo una giornata stanchi dal lavoro oppure dallo studio, quindi dopo essere tornati da scuola, oppure dopo una giornata di pensieri, quando si ritorna a casa a volte il saluto non è proprio quello di un saluto di allegria e di benvenuto. E lo stesso anche quando la mattina si va via di casa, spesso capita che si va via di corsa e magari non si saluta le persone con cui si sta, oppure se uno abita da solo magari il primo pensiero non è un pensiero di allegria, di gioia e di dare anche saluto alla buona giornata o la giornata comunque che ci si prospetta davanti. E così mi viene in mente un po' la pubblicità, la famosa pubblicità dei biscotti, che ci fa vedere la famiglia contenta di alzarsi, di svegliarsi e quindi un clima di festa e di allegria che spesso non rispecchia però quelle che è la nostra realtà. Eppure la pubblicità utilizza queste immagini, forse perché queste qui sono proprio le immagini di cui noi abbiamo bisogno, delle immagini che sogniamo ma che poi magari non riusciamo nemmeno ad applicare tutti i giorni nelle nostre case. Quindi potrebbe essere un po' questo un'idea, e a me ogni tanto viene in mente di poter pensare a questo saluto di gioisci, rallegrati e di portarlo quindi ogni mattina che ci si sveglia e quindi anche quando si saluta e si va via di casa oppure anche quando si entra in casa. L'Arcangelo, per ritornare al saluto del Kaire dell'Arcangelo Gabriele, questo saluto di gioia viene portato in una casa semplice. una casa fatta di tre pareti, di mura, di mattoni, una casa umile, e quindi ci verrebbe da dire quasi che tipo di gioia si poteva portare in una casa così semplice. Eppure il saluto appunto è di rallegrarsi. Noi abbiamo delle case piene di tante cose, piene un po' di tutto, eppure forse questa gioia ci manca, questo saluto di gioia ci manca. E mi vengono in mente i tappetini che mettiamo spesso fuori delle abitazioni con la scritta inglese del welcome, quindi benvenuti. Quindi questo essere accoglienti, quindi la casa rappresenta anche un po' il luogo dell'accoglienza, dell'accogliere gli altri, ma anche di accogliere noi stessi. E questo ci tengo proprio a dirlo, perché spesso mi domando quanto la casa accoglie sia gli altri, che quindi sono i benvenuti con questo welcome, sia quanto la casa accoglie anche me, che sono il proprietario di casa, o che ci abito, che ci vivo. E quindi è la mia casa una casa accogliente per me stessa, oltre per gli altri che vi arrivano?
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo.

di gioia, di allegria che l'Arcangelo Gabriele porta all'interno della casa di Maria e quindi di questa casa accogliente e dell'accoglienza che quindi noi possiamo dare agli altri con la nostra casa e quanto la nostra casa accoglie anche noi stessi. Perché a volte ci può capitare di non sentirci a casa proprio all'interno della nostra casa. Sembra un paradosso, però a volte lo spazio che occupiamo o comunque che ci rappresenta, come può essere quello della casa, a volte non ci rispecchia, non ci fa sentire veramente in quel luogo tranquillo, sicuro, di accoglienza. Ci fa sentire anche altri da noi stessi. E quindi quanto ci sentiamo noi stessi a casa nostra proprio. E, per questo voglio proporvi un brano di un libro di Enrico Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo, un libro scritto un po' di tempo fa che proprio rappresenta questa idea del sentirsi se stessi all'interno di casa. Quella pseudo primaverile domenica pomeriggio il vecchio Alex aveva arrampicato le scale di casa con in testa il presagio, meglio con in testa la telefoto presagio, della sua famiglia barricata in tinello a guardare le pattonate americane via Grunding. Un istante più tardi, non si era ancora sfilato il parka, aveva dovuto prendere atto che la telefoto di un realismo agghiacciante gli provava quanto le sue facoltà di preveggenza stessero raggiungendo, con l'età, livelli negromantici sbalorditivi. Erano tutti in salotto e tutti variamente sgomenti e assorti di fronte alle forzute vicende di Rocky IV. Il Fredelè, risucchiato nel video, che già sognava di diventare pugile professionista un giorno. La Matter, pericolosamente in bilico tra la visione di quelle forzute vicende e la lettura delle Bologna's Chronicles su Repubblica. Il cancelliere, seminghiottito dalla poltrona e inutilmente sorridente, che accompagnava gli uppercut dello stallone nano con battutine da sistema nervoso in pezzi e imitazioni depressive della voce robotica dell'Ivan Drago. «Gesù grande!» aveva mormorato il vecchio Alex, sentendosi improvvisamente senza forze. Questi poveri esseri costituivano, anni luce fa, una famiglia di italiani viventi? Beh, stentava a crederlo, anche se l'incredulità spirituale che gli divorava la mente e il cuore non gli aveva impedito di sedersi a propria volta di fronte alla TV. Ecco quindi come Alex, questo protagonista di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, rappresenta un po' la sua famiglia, questa che lui chiama famiglia di italiani viventi. E sono italiani viventi, se lo domanda, italiani viventi tutti attorniati attorno ad un fulcro, che è quello della TV. E la TV diventa quindi il centro proprio della casa e il luogo dove vede tutte le persone della casa riunite. E sono riunite quindi in un unico spazio, che è quello del tinello, e tutti attorno ad un unico centro, che è quello della TV, ma ognuno è solo, possiamo dire, distante dagli altri. Quindi abbiamo il fratello che pensa a diventare pugile professionista, la mamma che guarda la TV e legge il giornale di cronaca, il papà invece che lo stesso sta guardando Rocky e Ivan Drago. E lui non può far lì per lì critica questa visione della sua famiglia riunita ma separata nello stesso tempo in un unico luogo. Eppure cosa fa Alex stesso? Non può non far altro che anche lui riunirsi, mettersi in quella riunione di famiglia e mettersi da solo a sua volta davanti alla TV con i suoi pensieri, con la mente e il cuore che invece gli stavano andando da tutt'altra parte.
ma non condivide questo stato con gli altri, condivide un luogo e

0: condivide un centro focale che però separa tutti quanti. Ah, mi viene in mente che la riunione di famiglia che si faceva tempo fa attorno ad un unico centro, infatti prima la casa lo stesso, c'era un centro che era quello del fuoco, del focolare domestico, soprattutto nelle nostre case marchigiane, nella casa di campagna, quindi il camino, il fuoco rappresentava il fulcro, e bello anche perché come l'idea di fiamma che dà calore, e la famiglia si riuniva tutta quanta intorno al camino, sia per esigenze proprio di scaldarsi, ma quello era anche il momento in cui si vedeva la famiglia riunita, in cui c'era il papà o c'era il nonno che raccontava le proprie esperienze di vita, che raccontava della guerra, che raccontava attorno a questa famiglia riunita. E quindi il luogo era un luogo unico dove però c'era una condivisione attorno a questo centro che era il focolare domestico. E quindi quando parlavamo quanto ci sentiamo noi a casa, è proprio questa l'idea, ci sentiamo in una casa uniti anche in un luogo da condividere, oppure il luogo diventa un luogo soltanto fisico come quello della famiglia di Alex, dove c'è la presenza di più persone, di più membri della famiglia, ma un luogo che in realtà ci vede divisi pur se stiamo insieme. E prima parlavamo appunto del saluto dell'angelo, e l'angelo sceglie questo saluto e anche di portare la notizia importante per Maria nel luogo più familiare e più intimo, che è quello proprio della casa. E infatti la casa rappresenta proprio il nostro intimo, le nostre speranze, i nostri sogni, a volte anche le nostre delusioni. E Alex stesso sta dentro quella casa e ha un cuore che batte, una mente che pensa, ha i suoi sogni, anche le sue delusioni, che però non riesce a condividere in quel luogo. Eppure la casa sarebbe il luogo in realtà della condivisione, il luogo che ci accoglie e che ci fa sentire noi stessi, che racchiude anche le nostre aspettative un po' di vita. E Alex si rende conto che quella telefoto, lui la chiama così, la foto della famiglia, in realtà diciamo senza un cuore vivo, senza un cuore pulsante, e quindi non gli fa battere il cuore questa telefoto che lui vede. E un po' su questa idea del battere il cuore me l'hanno un po' insegnata i miei clienti quando li porto a vedere una casa, e la più grande soddisfazione che ho è quando entrano in una casa e mi dicono: ecco, questa è la casa che sento mia, la casa che sento per me. E questo è bello, perché spesso anche prima nella mia professione, quella di agente immobiliare, veniva visto l'agente immobiliare come colui che deve convincere a un altro che la casa gli sta bene addosso a se stesso. In realtà non può essere così. E infatti quando i clienti mi dicono: questa è la casa che sento mia, significa che si è incontrato il luogo dove appunto uno sceglie di vivere, sceglie di investire il suo futuro, di investire i propri risparmi o di investire quello che sarà. E quindi è importante questa idea della scelta, e quindi di sentirsi proprio a casa. Quindi è una scelta e un accordo quasi che viene fatto, un accordo, mi viene così da dire, fatto con il cuore, con quindi qualcosa in cui uno si sente a casa, e dove appunto in quella casa rappresenterà i suoi sogni, il suo futuro e una vita da costruire. E quindi potremmo pensare a questa domanda che mi viene in mente, che se è la casa che ci sceglie o siamo pure noi che scegliamo la nostra casa?
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera.

preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci di nuovo qua e quindi con questo appuntamento sulle case e l'arte. E stavamo parlando quindi della casa e di come ci possiamo sentire noi stessi a casa nostra, quindi se la nostra casa è una casa che ci rappresenta, una casa accogliente nei confronti di noi stessi. La casa è il luogo da cui partire. E, tant'è che proprio per noi italiani possiamo dire che vediamo la casa in maniera anche diversa rispetto agli altri. E la casa per noi è la base su cui poi poter costruire, diciamo, la nostra vita, che può essere una vita di famiglia o anche un figlio che si distacca da un genitore, ha bisogno di una casa da dove poter mettere le proprie basi, costruire le proprie radici. E per l'italiano la casa ha sempre significato anche il luogo che non solo rappresenta la propria famiglia, il costruire il proprio futuro, ma anche il luogo, il più grande investimento che una persona fa, quindi un investimento di soldi che ha, di un mutuo che deve affrontare e che lo attraverserà per tutta la vita, oppure un sogno oggi diventa un sogno difficile da raggiungere proprio per le difficoltà economiche che oggi ci sono. Ma la casa appunto ha sempre rappresentato questa base di partenza, diversamente magari da altri tipi di cultura dove mi viene in mente che la casa si cambia molto facilmente perché c'è un grande cambiamento a livello di lavoro, a livello di società, cambiamenti molto repentini, quindi la casa si cambia un po' come si cambia l'automobile, con grande facilità, quindi non c'è proprio questo attaccamento alla casa, questo vedere la casa come il proprio luogo di partenza, il proprio rifugio dove poter costruire la propria vita, ma la casa viene vista quindi come un qualcosa che passa velocemente. Non è così per noi, tant'è che mi vengono in mente le nostre case patriarcali. E qui nelle Marche noi abbiamo molte case di campagna che sono appunto dei casali dove venivano accolte anche più famiglie, quindi i genitori abitavano lì, vi abitavano i figli, se un figlio metteva su la propria famiglia comunque continuava ad abitare in quella casa e quindi era una casa che accoglieva più nuclei familiari e tanti genitori facevano proprio dei sacrifici per poter garantire una casa ad un figlio. Era questo l'importante anche nella nostra mentalità, nella nostra cultura, quella di poter dare a un figlio, garantire la casa. E quindi i nostri genitori, i nostri nonni cercavano di mettere da parte, di lavorare per poter dare ai figli appunto quella base da cui partire. E quindi questa casa allargata e quindi questa base da cui partire. Mi viene in mente un'opera d'arte di Ettore Sozzas che credo possiamo vedere qua, dove si vede una casa costruita a un primo piano con delle colonne che si innalzano. È l'altra foto dove ci sono delle colonne che si innalzano, eccola qua. E quindi sotto la didascalia viene scritto non finita per mancanza. Non finita per mancanza di cosa? Di fondi? E questo è quello che oggi ci viene in mente prima di tutti, e è un po' quello che rappresenta il nostro momento proprio di difficoltà, quindi quasi una casa che non viene finita, non si riesce a terminare, non riesce a vedere uno sviluppo futuro, uno sviluppo che poi va verso l'alto, quindi è come se rimanesse ferma,
bloccata a un certo punto, quindi può ospitare solo una famiglia, non un'altra sopra, oppure questa famiglia che non si riesce ad elevare, possiamo dire in senso metaforico, cioè di andare avanti verso un sogno, verso uno sviluppo. Eppure questo tipo di casa qua l'ho vista in Giordania e la vediamo appunto nell'altra foto che ho fatto quando sono stata in Giordania. Qui vediamo queste case dove appunto hanno questo pian terreno e ci sono queste colonne che vanno su. E allora mi viene in mente, anche queste sono case non finite per mancanza, e ho chiesto alla guida come mai tante case erano così e invece queste sono delle case che non è che non vengono finite per mancanza, ma è il contrario, cioè viene costruito il piano terra, che è il piano base dove ci stanno i genitori, e approntano già le colonne per poter costruire il piano successivo, che sarà il piano che ospiterà la famiglia dei figli. E quindi una famiglia che si andrà a costruire, quindi costruiscono già la casa, magari i figli sono piccoli, tirano su queste colonne pronte per poter accogliere poi un'altra famiglia. E molte case le vediamo così, quindi sembrano non finite e in realtà invece sono delle case che tendono ad andare avanti, ad avere uno sviluppo, vengono proprio messe le basi come se fossero delle fondamenta, qui sono delle colonne e è bello, mi piace pensare a questa idea della colonna, quindi che si eleva verso l'alto per poter quindi allargarsi ed ospitare anche altre famiglie, altri nuclei della famiglia. E quindi ecco come le due stesse immagini possono essere viste da angolazioni, punti di vista diversa, o una casa che non è finita per mancanza o una casa che invece sta andando avanti. E oggi anche la casa proprio sta cambiando, stanno cambiando la concezione della casa, degli spazi, e quindi quelli che erano prima degli spazi grandi, spazi dove si aveva la zona della cucina per cucinare, la sala che era il tinello per mangiare e la sala il luogo invece diciamo riservato agli eventi importanti. Mi viene in mente mia nonna che aveva la sala chiusa a chiave che era il luogo che si poteva utilizzare soltanto per i momenti speciali della famiglia. Oggi invece questo spazio viene sempre più compresso e ridotto per ragioni ovviamente economiche e di costruzione, e quindi abbiamo il soggiorno cucina che spesso diventa soltanto una cucina, ma anche qui possiamo vederlo sia in senso negativo, quindi come uno spazio sempre più ristretto, ma anche in senso positivo, perché l'idea del soggiorno cucina mi piace pensarlo come un momento di convivialità, che è anche quello appunto del momento in cui vengono accolte delle persone. Se si sta cucinando si può continuare ad esempio a stare con loro e a parlare con loro, e quindi mi viene in mente questa cosa: se questa restrizione degli spazi diventano sempre più stretti, ma può essere anche un motivo positivo di poter condividere maggiormente uno spazio, oppure non ci si sopporta più in casa proprio perché gli spazi sono troppo stretti?

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci di nuovo qua. E quindi stavamo parlando in questa rubrica Le case e l'arte di come la casa quindi rappresenta il nostro spazio e come la casa rappresenta anche noi stessi. E è il luogo dove noi viviamo e quindi che ci rappresenta maggiormente. E mi è capitato, proprio per esperienza personale, di invitare degli amici a casa mia e sono venuti, hanno visto case e tutto. A un certo punto una persona mi fa: "Ah, Paola", dice, "guarda, bella casa, però io non l'avrei arredata così". E quasi sembrava che mi facesse un'offesa, e invece io sono stata molto contenta di questo, perché dico, sono contenta perché io l'ho arredata, l'ho sistemata, ho messo delle cose perché rappresentano me stessa, come sono io. Ed è ovvio che un'altra persona non l'avrebbe sistemata, arredata in quel modo, proprio perché non rappresenta la sua personalità. E quindi questo l'ho visto proprio come un complimento, perché così dovrebbe essere la casa. Infatti ci domandavamo quanto ci sentiamo noi stessi all'interno della casa e quanto la casa ci può rappresentare. E quindi per sentirci noi stessi, sentirci anche liberi, perché a volte non pensiamo a questo, che in un determinato spazio, se si occupa uno spazio, un luogo, come appunto quello di casa, non è detto che poi possiamo sentirci così liberi di essere proprio noi stessi. E possiamo sentirci noi stessi soltanto se appunto organizziamo questo spazio nel modo che ci rappresenta. Io lo faccio per lavoro e quindi mi piace quando entro dentro le case e mi rendo conto appunto di quello che una casa rappresenta e come non tanto vivono le persone, ma come rappresenta la loro personalità, quindi il loro modo di essere, il loro modo di abitare, anche il loro modo proprio di le proprie emozioni. E in una casa si vedono questi aspetti, ed è questo il bello, il positivo. E spesso invece utilizziamo la nostra casa un po' a volte come una vetrina, quindi non siamo tentati di non invitare qualcuno se la casa non è tutta quanta a posto, non è tutta sistemata come vorremmo. Eppure invece l'apertura, l'accoglienza di far vedere così come siamo fatti. E per questo voglio prendere il passo di una poesia, ne leggo un brevissimo passo, che un po' questo rappresenta questa idea di essere della casa che ci rappresenta. È una poesia, adesso la troviamo, eccola qua, "Se tornassi a vivere", di Anna Rombeck. E dice: "Qualcuno mi ha chiesto giorni fa se potendo rinascere avrei vissuto la vita in maniera diversa. Lì per lì ho risposto di no. Poi ci ho pensato un po' su e potendo rivivere la mia vita avrei parlato meno e ascoltato di più. Non avrei rinunciato a invitare a cena gli amici soltanto perché il mio tappeto aveva qualche macchia e la fodera del divano era stinta. Avrei mangiato briciolosi panini nel salotto buono e mi sarei preoccupata molto meno dello sporco prodotto dal caminetto acceso". Ecco qua quindi questo passo che rappresenta un po' bene quello che volevo dire con l'idea quindi della casa che ci rappresenta, della casa che si apre, di una casa che non deve essere soltanto una vetrina. E quindi anche l'idea dell'arredatore, io lo penso sempre.

Più come uno psicologo quasi, che deve interpretare quindi quali sono le emozioni della persona che andrà ad abitare una casa, qual è il suo sentire, il suo modo di vivere, quali sono le proprie idee, i propri progetti, perché poi la casa possa rappresentare questo suo stato, questo modo di essere. Quindi la casa comunque ci comunica sempre qualcosa, cosa che invece a volte non fanno le case in vendita, che sono soprattutto le case nuove, che sono delle case quasi asettiche, tutte uguali, se vogliamo, sulle planimetrie, sulle piantine, così vengono chiamate, sono quasi tutte quante uguali, magari ci può essere una stanza in più, una stanza in meno, un bagno in più, un bagno in meno, ma se le guardiamo da tecnici sono tutte uguali. Eppure una casa dovrebbe appunto dare un'anima, avere un'anima. E un po' quindi questa cosa mi ha fatto venire in mente di poter mettere l'arte all'interno delle case in vendita. E ecco qua che è nata quindi l'esperienza di Immobiliarte, che appunto vede le case che sono in vendita e che quindi sono case nuove, case diciamo così asettiche, case che potrebbero essere uguali, che non comunicano niente, e all'interno sono state fatte delle mostre di opere d'arte, e quindi l'arte ha trovato una nuova casa e la casa ha preso proprio vita grazie appunto all'arte. Quindi diciamo che l'arte comunque comunica dei sentimenti, comunica delle emozioni, prima di tutto le emozioni magari dell'artista, poi quello che l'artista voleva dire viene collocato in questo ambiente nuovo che è quello della casa, ma nello stesso tempo un ambiente familiare, quindi dove le persone si possono avvicinare e si sentono a casa propria, si sentono in una ambiente a loro vicino, e quell'arte rivive di una nuova vita proprio all'interno di queste case e vive di una propria vita perché viene vista dal punto di vista dell'osservatore, di un osservatore che entra in un luogo diciamo a lui familiare, ma dove vi trova qualcosa di nuovo, che sono appunto le opere d'arte. E diciamo che però in realtà non è solo un contenitore che cerca un contenuto, oppure viceversa, quindi la casa che cerca un contenuto che può essere quello dell'opera d'arte, ma è un rapporto proprio quasi di scambio di vitalità, un rapporto diciamo reciproco, quindi di dar vita in un nuovo luogo. Quindi anche questa idea, diciamo, della casa che viene vista come un ritornare quasi al luogo più intimo di se stesso. Luogo più intimo di se stesso, vi voglio leggere qua un passo di uno scrittore, Adrian Bravi, dove appunto paragona la casa all'utero materno e dice questo. E le persone che si fissano con le pulizie di casa sono quelle che hanno subito in un momento preciso, ma difficilmente identificabile della loro vita, un'impressione traumatica a causa di un sentimento d'abbandono o di paura. Quindi sentono il bisogno di tornare di nuovo tra le pareti dell'utero materno dal quale non si sono mai staccati. Vale a dire, sosteneva sua moglie, che queste persone trasferiscono la protezione dell'utero materno ai muri di casa propria, vista come rifugio confortevole e inviolabile che le ripara dai mali del mondo esterno.
Quindi è bello pensare questa idea della casa, quindi come l'utero, i muri di casa come l'utero materno, quindi un rifugio confortevole

che ripara dal mondo esterno, e che però deve essere un rifugio che poi si apre anche all'altro, al nuovo, al diverso. E questa è un po' stata l'esperienza quindi di Immobiliarte, che ha aperto queste mura di casa propria, viste come un rifugio magari confortevole, l'ha aperta in un'esperienza diversa, che è quella dell'arte. E questi due mondi si mettono insieme, sembrano due mondi divisi, ma in realtà sono due mondi che si mettono insieme e si danno vita a vicenda. E si potrebbe chiedere come si è riusciti a far questo, di questa esperienza di Immobiliarte e di quindi questa unione dell'arte, soprattutto dell'arte contemporanea, che si ritrova all'interno delle case. Ve ne parlerò poi nelle prossime puntate.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo Maria. Tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo da Quarto d'Altino, in provincia di Venezia, e mi chiamo Carmen.
0: Carmen, sei venuta ieri, oggi?
1: Allora, siamo arrivati ieri e verso le 7, quindi non abbiamo partecipato dall'inizio alla messa, però abbiamo comunque partecipato all'adorazione.
0: Međugorje sei stata già prima?
1: Sì, sono stata altre due volte quando ero piccolina con la mia famiglia. Infatti ho scalato, questa è la terza volta che scalo questa collina ed è comunque questa terza volta che vengo qua.
0: Invece per il Festival dei Giovani?
1: È il primo.
0: Prima volta. Quali sono le tue aspettative qua? Come sarà?
1: Spero di trovare anche un po' me stessa, di avvicinarmi un po' con Dio, siccome un po' con il tempo mi sono un po' allontanata, e di fare anche nuove conoscenze, non soltanto con gli italiani ma anche con gli stranieri.
0: Certo, tutto il mondo è qui adesso unito di fronte a Gesù Cristo in Eucaristia. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è argomento confessione. Per te è importante confessarsi?
1: Sì, è molto importante, anche se non lo faccio da un po'. Sento la necessità di confessarmi anche perché sennò non posso fare l'Eucaristia. Quindi sento che in questo giorno o anche nel prossimo farò la confessione.
0: Quindi questo sarà il tuo passo per andare avanti.
1: Esatto.
0: Ecco, quest'anno Festival ha una parola. Ogni anno Festival ha la parola, ha motto, e quest'anno è ad fontem, alla sorgente. Cosa significa per te tornare alla sorgente?
1: Tornare alla sorgente significa un po' ritornare a rivivere, cioè riniziare, cioè nel senso che molti possono anche essere non credenti, e comunque tornare alla sorgente significa riniziare, non tralasciando il passato ma tenendolo come traccia, ma guardare al futuro con una visione più nuova e anche con Dio.
0: Ecco, è importante guardare, vivere presente e guardare il futuro, è quello che è stato dietro di noi,
1: sì.
0: Il passato.

0: Come pensi di preservare questa pace di Međugorje, questa spiritualità, quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: Penso innanzitutto di raccontare la mia esperienza, poi casomai di includere un po' di persone in questo cammino e sì, raccontare anche la mia testimonianza se un giorno ci sarà.
0: Bene, un messaggio per i giovani ragazzi che non sono quest'anno con noi qua.
1: E se cercate di guardare lontano, ricordatevi di impegnarvi a guardare ancora più lontano, perché quel lontano è talmente vicino a noi, e quindi di guardare oltre a quel lontano.
0: Buon festival!
1: Grazie.

Ecco, credo che sia una benedizione poter proprio tener viva questa spiritualità della famiglia proprio nella casa che ha ospitato la

0: la famiglia di Gesù. Ecco, Gesù che è nato povero, è morto povero sulla croce, è vissuto con poco se non con il necessario, però ha avuto bisogno come uomo di una famiglia e ha sacralizzato la famiglia. Ecco, quindi io credo che noi abbiamo una grande carica di spiritualità e di grazia che ci viene da questo luogo, che investe ciascuno di noi, ciascuna coppia, e ciascuno di noi è chiamato poi a trasmetterla agli altri. L'augurio è che sia veramente un momento di grazia per tutti voi, anche una distensione dell'animo e un momento anche di incontro con Dio tra di voi. Mi pare che il tema sia proprio quello delle relazioni, ecco, e che ci rimandano alle relazioni più alte da cui veniamo, che sono le relazioni all'interno della Trinità, che poi si riversa su di noi. E pensavo proprio a questo, nel mistero della Trinità, che è la radice del significato della famiglia, troviamo la realtà di Padre, di Figlio, di Spirito Santo, che è amore, ed è lo stesso linguaggio e stessi termini che si usano nella famiglia: la paternità, la maternità, il figlio, l'amore. Quindi la connessione è profonda tra vita familiare e vita trinitaria. Quindi vi auguro veramente di guardare a Dio per capire da dove viene la famiglia e per capire anche che cosa Dio si aspetta da ciascuno di noi e da ciascuna famiglia. Grazie, buona festa, buon convegno e buone cose per tutto quello che desiderate.
1: È un tema questo che è fondamentale per la vita della coppia, perché io lavoro con le coppie in difficoltà, molti di voi mi conoscono, sono anche consulente familiare e ogni mese faccio una media di 100 colloqui con le coppie in difficoltà, quindi conosco bene le problematiche e posso dire che una buona intimità di coppia garantisce un buon 40-50% della riuscita del matrimonio. Cioè, se nella coppia c'è una buona intimità, non parlo solo di sesso, intimità, vedremo il contenuto, la coppia funziona. E dunque il tema che affrontiamo è veramente fondamentale. Si tratta di verificare come nella coppia c'è questo dialogo di tenerezza, c'è la capacità di vivere un'intimità che sia felice, che renda gli sposi felici. E infatti io parto da quest'idea che il matrimonio è un viaggio. Un viaggio di tenerezza amante nella grazia dello Spirito. Quando due sposi escono dalla chiesa mano nella mano, dopo aver celebrato il sacramento delle nozze, portano in sé un sogno: essere felici. Ma come si realizza questo sogno? Ci vuole un progetto, è un progetto di vita. Io lo chiamo un progetto di tenerezza nuziale amante. Se gli sposi hanno questo progetto di tenerezza amante, sicuramente saranno capaci di affrontare le difficoltà, di essere felici insieme, diventeranno anche tolleranti per i rispettivi difetti, perché non esiste il partner felice perfetto, tutti noi abbiamo i nostri limiti. Ma soprattutto saranno coscienti di avere questo grande dono, che è il dono dello Spirito Santo. Vedete che quando due si sposano, il regalo dei regali è il dono dello Spirito Santo. Altro che la lista di nozze che danno ai negozianti, lì c'è i regali umani. Il regalo che ricevono gli sposi è il dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è già in loro in quanto battezzati, cresimati, in tutti noi c'è lo Spirito Santo. Quel giorno lo ricevono come coppia, infatti escono mano nella mano per percorrere il viaggio della tenerezza nuziale, sorretti dalla grazia dello Spirito. Ed è importante che gli sposi siano coscienti di questo dono. Purtroppo molti non hanno questa consapevolezza. Lo Spirito Santo è ancora il grande sconosciuto. Lo Spirito Santo deve aiutare gli sposi a vivere quel sogno che portano nel cuore, e quel sogno implica però la capacità di fare unità nella propria vita. Per quanto riguarda l'argomento che ci interessa, implica la capacità di vivere in unità, dialogo e sessualità, tenerezza e sessualità. Infatti questi sono gli interrogativi di fondo da cui vorrei partire. Negli sposi

sposi, come armonizzare l'unità nel loro viaggio, tenerezza e eros, amore romantico e amore passionale, cuore e sessualità. Come fare unità tra questi aspetti, che non devono essere aspetti separati, ma devono essere in osmosi, il cuore e la sessualità, la tenerezza e l'eros, l'amore romantico e l'amore passionale. Questo significa che gli sposi devono affrontare, ecco, il dialogo, devono affrontare la problematica della loro intimità, come la viviamo, come siamo felici, come riusciamo ad avere confidenza, complicità fra di noi. Non è un aspetto secondario questo, è un aspetto essenziale, anche nella visione della Chiesa. Chi di voi conosce l'Amoris Laetitia sa che nell'Amoris Laetitia il Papa insiste molto su questa dimensione, citerò anche alcuni passi, che gli sposi sappiano essere felici dal punto di vista dell'intimità, dell'incontro dei cuori e dei corpi. Ti amerò con tutta l'anima, con tutto il corpo, è il titolo di questo convegno. E poi, una volta messa a posto questa unità vitale tra cuore e sessualità, anima e corpo, è importante collegare l'amore degli sposi, l'eros, con l'amore di Dio, l'agape, e con la grazia del sacramento delle nozze. Ci sono due momenti: il primo, l'unità a livello orizzontale tra le due dimensioni, anima e corpo, tenerezza e eros, e l'altro è come tutto questo è inverato nell'amore infinito di Dio, nella grazia del sacramento delle nozze, che aiuta a realizzare questa unità, a fare questo viaggio nuziale. Ricordiamoci che gli sposi si sposano ogni giorno, sono chiamati a rinnamorarsi ogni giorno. L'amore conosce tante stagioni: una cosa è quando due sono appena sposati, una cosa quando nasce il primo figlio, una cosa quando i figli sono adolescenti, una cosa quando i figli se ne vanno perché cominciano a fidanzarsi, a sposarsi. Sono stagioni diverse che gli sposi devono sapere reinventare, ricostruire volta per volta, rinnamorandosi ogni volta secondo le diverse stagioni. Allora, per approfondire bene questo tema che ho appena inquadrato, io propongo, siccome sono abituato a fare scuola, anche Vescovo l'ha ricordato, che io ero docente, ho sempre insegnato, quattro momenti di verifica. Anzitutto la reciprocità, eros e tenerezza, alla luce del progetto di Dio sul matrimonio. È un primo aspetto che vogliamo verificare, sia pure brevemente. Secondo momento, eros e tenerezza, intimità, incontro di cuori, non solo sesso. C'è un'espressione che oggi usano molto, c'è qualche problema? C'è un'espressione che usano molto i giovani oggi, fare sesso, un'espressione odiosa, bruttissima, perché puramente materiale, non è fare sesso, è semmai fare l'amore, ma nemmeno fare, è un incontrarsi, amandosi, un incontro di cuori. Quindi vediamo questa seconda parte della nostra riflessione. La terza, eros e tenerezza, una dinamica circolare. Vedremo che l'eros non può stare senza tenerezza, la tenerezza senza eros, è una dinamica circolare. E infine il quarto punto, che è quello che condensa un po' tutto, dall'amore ascendente, l'eros degli sposi, all'amore discendente di Dio, l'agape, l'amore di Dio che trasfigura l'amore degli sposi, dona loro la grazia, per cui la loro vita di coppia diventa un crescere nella grazia. Io ho fatto un libro sulla talamo nuziale, se volete c'è, non è un messaggio promozionale, ma perché è importante sapere che nella casa ci sono due luoghi sacri, la mensa domestica e il talamo nuziale. Anticamente il talamo nuziale veniva benedetto, e il rito del matrimonio aveva tre momenti: fidanzamento, scambio degli anelli, la velatio, il matrimonio vero e proprio, e poi la benedizione del talamo. Il vescovo accompagnava gli sposi o il presbitero, benediva la camera, poi si ritirava. E questa benedizione del talamo è durata fino al XIII, in maniera facoltativa, fino al XVI secolo. Purtroppo è stata dimenticata, per cui anche il talamo nuziale è stato ridotto a una suppellettina, a qualcosa. In realtà è un luogo sacro. Sono i tre altari: l'altare eucaristico, dove incontriamo col Signore, l'altare domestico, in cui la famiglia si riunisce, l'altare, il talamo, dove gli sposi si amano e si donano l'un l'altro. Allora cerchiamo di approfondire bene tutta questa tematica, vedete che è importante, e mi complimento anche perché è stata scelta, perché è una tematica che spesso non si tratta, a volte si ha paura a parlare di sessualità.
io faccio sorridere adesso, quando io ero studente, dal 62 al 68, erano gli anni del concilio, il professore di morale, quando ha fatto la morale sessuale, ha parlato solo in latino. Fino a quel momento tutto in italiano. Quando ha cominciato a parlare morale sessuale, parlava in latino, il libro in latino. Evidentemente in quei tempi là c'era un po' quasi sospetto a parlare di queste realtà. In realtà vedete che il Papa nell'amore esercizio ne parla serenamente, e noi dobbiamo parlare serenamente perché la sessualità è un dono meraviglioso che Dio ha fatto alle sue creature. Nel matrimonio poi acquista un significato specialissimo. Allora, anzitutto, reciprocità, eros e tenerezza alla luce del progetto di Dio sul matrimonio. Io mi limito a uno sguardo velocissimo ai due racconti biblici della creazione. Il primo racconto dice, si conclude dopo il sesto giorno, quando si compie la creazione dell'uomo e della donna, c'è questa espressione che è straordinaria. A immagine di Dio lo creò, l'essere umano, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro. Notate qui il passaggio dal singolare al plurale. L'essere umano è creato a immagine di Dio, ma l'immagine di Dio è riflessa nella dualità maschile e femminile. Maschio e femmina li creò. Vale a dire che soltanto nella relazione uomo-donna, nella relazione poi dell'incontro, dell'amore, si esprime l'immagine di Dio. L'uomo e la donna sono immagine di Dio insieme, in quanto si incontrano, in quanto diventano capaci di accogliersi e donarsi, di amarsi, all'immagine della Trinità, dono, accoglienza, condivisione. Dio li benedisse e disse loro significa che quella realtà che Dio ha creato, la dualità, l'unità dei due, maschile e femminile, è un dono di Dio che Dio benedice. Benedire in senso biblico significa dir bene, proclamare santa quella realtà, dire che è una realtà bella, straordinaria, che Dio stesso ha voluto, una meraviglia della creazione. E dunque, da questo punto di vista, la dualità, la differenza di genere, come si dice oggi, è un dono di Dio, è un dono della creazione, non è un incidente di percorso. Chi di voi ha studiato filosofia sa che Platone, nel mito della caverna, dice che la donna è un uomo mancato. Gli è venuto fuori male, è venuto fuori la donna. È una visione negativa della donna, della corporeità. Niente di tutto questo è una visione biblica. La visione biblica è che Dio vuole proprio l'uomo, vuole proprio la donna. E vuole proprio nella realtà dell'incontro. Sono immagini di Dio insieme. C'è una visione eminentemente bella, positiva. E infatti nel secondo racconto, in maniera un po' diversa dal primo racconto, il primo capitolo, il secondo racconto, il secondo capitolo, la creazione della donna è vista come creazione dalla costola dell'uomo, dal fianco dell'uomo. Naturalmente è un linguaggio metaforico, mitico, che però vuole esprimere un messaggio fondamentale. Dio crea la donna dall'uomo, quindi dalla stessa natura, una parte di lui, e poi come in un corteo nuziale porta la donna all'uomo. Sapete che quando nel matrimonio si fa il corteo, il papà che accompagna la sposa verso lo sposo riflette questo primo corteo. Il primo corteo l'ha fatto Dio quando ha preso la donna per mano e l'ha condotta all'uomo, corteo nuziale. E l'uomo, quando finalmente vede la donna, esclama pieno di stupore: finalmente, questa volta ella è carne della mia carne e osso delle mie ossa. Aveva chiamato gli animali con tutti i nomi, ma non erano carne della sua carne. Lei, la donna, è carne della sua carne, osso delle sue ossa. Poi continua dicendo, si chiama Isha perché da Ish è stata tolta. Nel linguaggio ebraico questo gioco di parole, Ish, Isha, richiama la stessa identità, la stessa natura. Sono l'uno di fronte all'altro, differenti per essere reciproci, l'uno di fronte all'altro. E anche qui vedete che la creazione dell'uomo e della donna è una creazione stupenda. Dio ha voluto l'uomo e la donna, li ha fatti incontrare, ha fatto in modo che fossero differenti per essere complementari, l'uomo e la donna. Pone la donna davanti all'uomo. E poi in questo racconto si conclude col fatto che i due saranno una sola carne. L'uomo e la donna
lasceranno le rispettive famiglie, formeranno una nuova comunità di amore, diventeranno una sola carne, vuol dire un'unità, un noi, uscendo fuori dalla solitudine. In fondo questo è il matrimonio. Il matrimonio è due solitudini che, incontrandosi, amandosi, escono fuori dalla solitudine e diventano un noi. Purtroppo non sempre avviene, perché spesso nella coppia non si realizza questo noi, ma il progetto di Dio sul matrimonio è che i due non siano solo

ma siano una comunione di vita, una comunità di vita e di amore, diventino una sola cosa e si aprono alla vita, quindi formino una famiglia. Ecco, da questo rapidissimo sguardo vedete che c'è sia l'eros, l'attrazione, sia la tenerezza, cioè l'innamoramento, l'incontrarsi sotto il segno dello sguardo di Dio per essere capaci di amarsi, di essere felici insieme. Questo progetto di matrimonio, sappiamo che è stato ferito poi dal peccato originale, ma questo progetto di Dio rimane, perché anche il peccato non distrugge questo progetto, lo ferisce profondamente, ma non lo distrugge. Per cui l'uomo e la donna dovranno ricostruire questo progetto, e il Signore Gesù viene proprio a ricostruire questo progetto. Il Signore Gesù con la sua Pasqua, col mistero, il grande mistero della Pasqua, aiuta gli sposi a ricostruire questo che era il sogno di Dio per l'umanità. La famiglia è il sogno di Dio. Dio aveva un sogno, fare una coppia, una famiglia a sua immagine e somiglianza. Questo sogno è stato ferito, non distrutto, ferito. Il Signore Gesù, col dono del suo Spirito, viene a ricostruirlo, mette gli sposi, grazie al sacramento dei nozzi, in grado di ricostruire questo progetto, di ritrovare l'unità, di ritrovare la tenerezza, di ritrovare l'intimità come dono del Signore agli sposi. Questa prospettiva, questo modello detto molto rapidamente, ma penso che sia sufficiente, noi lo troviamo nel Cantico dei Cantici. Chi di voi conosce il Cantico dei Cantici sa che è una storia di amore, di due giovani, lui e lei, l'amato e l'amata, che si guardano, si contemplano, si lodano, si rincorrono, si perdono, si ritrovano. È una storia di amore, una storia bellissima che Dio ha voluto, perché Dio parla il linguaggio degli innamorati. E quel linguaggio dei due del Cantico dei Cantici è come un inno alla sinfonia armonica di tenerezza e eros, che lì c'è sia la tenerezza che l'eros. C'è la tenerezza perché ognuno è contemplativo verso l'altro. Io ho scritto due libri sul Cantico dei Cantici, troverete delle pagine bellissime, dei poemi bellissimi in cui non c'è l'inibizione, non c'è la paura. Lei loda il corpo di lui loda il corpo di lei, si contemplano, si cercano. C'è il desiderio di essere una cosa sola. E infatti quella coppia del Cantico è l'immagine di ogni coppia. In un certo senso il Cantico riporta la coppia alle origini, prima del peccato. Infatti non si parla del peccato, è come se Dio volesse dire: guardate, questo era il progetto, questo era il disegno che avevo, cercate di ricostruirlo. Infatti un autore che è stato anche mio professore di Sacra Scrittura diceva: il lei e lui del Cantico rappresentano tutte le coppie nelle quali si ripete il miracolo dell'amore. Also Shekel diceva questo, e mi sembra bellissimo, cioè leggendo il Cantico voi ritrovate quello che è il sogno di Dio, unire tenerezza e eros, fare in modo che le coppie siano felici amandosi sotto ogni aspetto, con l'anima e col corpo. Mi limito a leggere solo due passi del Cantico, ma non possiamo commentarli, per farvi capire che quello che sto dicendo è concreto, non è un discorso astratto. Il prologo del Cantico esprime questa dolcezza, questa ricerca. Mi baci con i baci della tua bocca. Sì, più inebrianti del vino sono le tue carezze, inebrianti per la loro fragranza e i tuoi profumi. Il tuo nome è un profumo che si diffonde. Attirami dietro a te, corriamo, mi introduca il re nella sua alcova, per gioire e far festa con te. Ricorderemo le tue carezze più del vino, a ragione di te ci si innamora. È una brevissima sintesi, una specie di ouverture di tutto il Cantico, dove si esprime lei che desidera lui, che sogna di incontrarlo, di poter vivere l'intimità in maniera piena. È solo il prologo questo, poi tutto questo nel Cantico viene svolto in vari poemi e mostra proprio questa ricerca reciproca, questo viaggio nuziale degli sposi. Io leggo anche l'epilogo, la conclusione, perché anche questo ci fa capire un aspetto importante dell'amore nel Cantico. Il coro dice: chi è colei che sale dal deserto appoggiata al suo fianco? Immaginate questa foto, una foto dei ricordi. Lei che avanza appoggiata con la testa su di lui. Un'immagine bellissima, dolcissima, no? I due che avanzano camminando. E il coro li vede avanzare. In maniera retorica domanda: chi sono coloro che avanzano così? Allora lui risponde: sotto il melo ti ho svegliata.
là dove tua madre ti ha concepito, là dove la tua genitrice ti ha generato. Lui che parla dice: io ti ho fatto diventare donna.

tu sei diventata donna incontrando me e io sono diventato uomo incontrando te, evidentemente la reciprocità. E allora lei, che ha questa, forse la pagina più bella di tutta la scrittura, questa esclamazione, questo desiderio: ponimi come sigillo sul tuo cuore.

altro nel cuore dell'uomo e della donna, questo amore come un fuoco che invade i due esseri e li fa sentire attratti, forte come la morte e l'amore. E poi due immagini: le grandi acque non possono spengere l'amore, né i fiumi travolgerlo, cioè l'amore è talmente grande, l'amore con la A maiuscola, perché viene da Dio, niente può distruggerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non avrebbe che disprezzo. Perché qualunque ricchezza, probabilmente qui si fa allusione anche al fatto che l'uomo quando sceglieva una donna doveva dare una dote, doveva pagare un prezzo alla famiglia, e allora dice: per quanto tu abbia pagato, per quanto tu abbia dato, in realtà l'amore va ben oltre qualunque ricchezza, non c'è niente di paragonabile all'amore, niente paragonabile alla bellezza dell'amore, alla bellezza di amarsi. Vedete, è un inno bellissimo questo che non possiamo meditare, ma è importante capire perché ci fa vedere che la Bibbia, contrariamente a quello che si pensa, è una visione estremamente bella, alta dell'amore degli sposi, della loro intimità, del fatto che i due debbano costruire questo amore che viene da Dio e rimanda a Dio, cioè un amore discendente e un amore ascendente, come vedremo. Ecco, fatto questo rapido passaggio dai testi biblici, il racconto della creazione, il cantico dei cantici, solo questo, ma naturalmente ci sarebbero tanti altri testi da approfondire. Ecco, cerchiamo di entrare un pochino più addentro al tema che abbiamo scelto, eros e tenerezza, intimità, incontro di cuori, non solo sesso. Vedete, io parlo di intimità, perché la parola intimità è una parola molto bella, perché deriva da intus animo, incontro di anime, non solo di corpi, è interior, è qualcosa di interiore, cioè io interiormente amo quella persona interiormente ama me, e questo si esprime attraverso i gesti, l'abbraccio, le carezze, l'unione sessuale, ma tutto questo nasce da di dentro, se no è un puro fatto fisico, è un puro soddisfacimento degli istinti, ma non è un atto di amore. L'intimità degli sposi è un incontro di cuori, non solo di corpi. Se si riduce solo a incontro di corpi, ben presto finisce. Deve essere un incontro di cuori. E l'incontro di cuori deve essere coltivato giorno per giorno. E rifacendosi alla mia esperienza con le coppie, io sempre porto questa immagine agli sposi. L'amore degli sposi è come una pianticella, molto fragile. Se coltivo la pianticella, le do l'acqua, faccio le potature, metto il concime, la pianta vive e si rinnova. Se io la trascuro, prima si secca le foglie, poi il ramo e poi addirittura le radici. E quante volte succede nella coppia, trascurandosi, non dedicandosi del tempo, non guardandosi negli occhi, piano piano tutto si inaridisce, la coppia diventa vuota, fredda, si perde perfino il desiderio di incontrarsi e di amarsi. Ecco, allora, su questa positività, l'intimità degli sposi, voglio segnalare due opposti pericoli: il materialismo sessuale e lo spiritualismo asessuato. Il materialismo sessuale è più tipico dell'uomo, perché la sua sessualità è più genitale, il suo rischio è di vedere solo l'aspetto fisico, di dimenticare l'aspetto interiore, la tenerezza, l'attenzione alla donna, prima, durante, dopo. È un rischio che l'uomo può correre, cadere nel materialismo sessuale e non corrisponde al progetto di Dio, che vedremo che il progetto di Dio è eros e tenerezza insieme, non solo eros. Lo spiritualismo asessuato è più tipico della donna, la donna che magari ha avuto un'educazione molto rigida, oppure ha avuto esperienze purtroppo dolorose nell'infanzia, nell'adolescenza, molestie di vario genere o fallimenti di vario genere, può rischiare di non vedere l'aspetto fisico dell'amore, l'eros, e ridurre tutto a un fatto puramente spirituale o di dovere, per accontentare il marito, ma senza vivere l'intimità come gioia, come piacere. E questo è un altro rischio opposto. Se una donna ha avuto un'educazione rigida, per piano liberarsi, e deve vivere la sessualità come un dono, una realtà meravigliosa, non deve chiudersi in sé. Io porto un esempio che può far anche sorridere, però mi ricordo tanti anni fa una signora che aveva avuto purtroppo delle violenze da piccola, e quindi faceva fatica a vivere la sessualità col marito, anzi per lei era un peso, sarebbe stato meglio che lei non ci fosse stata proprio. E mi disse una volta: ma noi non potremmo fare come San Giuseppe e la Madonna, non avere mai rapporti? Se no, questo è un caso unico nella storia, voi siete sposi e dovete vivere, quindi se c'è dei problemi li risolvi. Ho mandato a una sessuologa, ho fatto un suo caso.

0: cammino, spero abbia superato i suoi problemi, perché non è, il matrimonio implica questo accogliersi e donarsi, fa parte del matrimonio, perché questo significa proprio vivere fino in fondo quel progetto di Dio. Non saranno più due, ma un solo essere, una sola carne, vivere l'unità, eros e tenerezza. L'intimità è un dono di Dio. Infatti, il Papa, nell'Amoris Laetitia, più vicino di così, non si sente?
1: Sì, no, ma perché si sente?
0: Lo mangio il microfono. Dice il Papa, nell'Amoris Laetitia, pertanto in nessun modo possiamo intendere la dimensione erotica dell'amore. Io penso sia la prima volta un documento della Chiesa che trova la dimensione erotica. Il Papa con grande libertà dice, in nessun modo possiamo intendere la dimensione erotica dell'amore come un male permesso o come un peso da sopportare per il bene della famiglia, bensì come un dono di Dio che abbellisce l'incontro delle spose. Vedete che visione positiva, nessuna visione tanto positiva dell'intimità degli sposi quanto la Chiesa, perché è un dono di Dio, abbellisce l'incontro, aiuta i due a realizzare il loro amore. Trattandosi di una passione sublimata dall'amore, che ammira la dignità dell'altro, diventa una piena, limpidissima affermazione d'amore che ci mostra di quali meraviglie sia capace il cuore umano. È bellissima questa espressione, cioè qui abbiamo veramente la riscoperta, l'intimità degli sposi, come una meraviglia, un dono di Dio che è meraviglioso. Pensate qui come si debba superare una visione, purtroppo nel passato c'è stata, fobica, negativa, paurosa, per cui gli sposi di questo problema non devono parlarne, oppure se ne parlavano in termini molto generici. C'è stato per lunghi secoli una sorta di rimozione della sessualità in generale, ma anche della sessualità degli sposi. Non parlarne era la regola. Qui non dico che si debba stare sempre a parlare, ma avere una visione positiva, sì, gli sposi devono avere una visione positiva. E il Papa ce lo dice nell'Amoris Laetitia, ci dà delle indicazioni di grande significato, che ho utilizzato anche in questo libro, Teologia del Talamo Nuziale, proprio perché è importante che gli sposi ritrovino la gioia di essere sposi. Ripeto, una buona intimità garantisce una buona riuscita del matrimonio. Senza intimità probabilmente tante cose si creano di malessere, di reazioni e controreazioni. Insomma, l'intimità è un pochino la cartina di tornasole. Se c'è una buona intimità la coppia funziona, se non c'è intimità la coppia qualcosa non funziona e poi si creano malessere, viene fuori il peggio del peggio. Quando due litigano, che cosa succede? Viene fuori il peggio del peggio. Sapete che quando due litigano non si ascoltano più. Gli unici che ascoltano chi sono? I vicini di casa, ascoltano tutto, tutto quello che succede. C'è una coppia di miei amici, c'hanno due vicini di casa, faccio qualche battuta così, se no diventa troppo lezione. Una coppia di miei amici, due vicini di casa sono inglesi. Quando litigano, litigano in inglese, parolacce in inglese. L'unica cosa che lui dice, quando sbatte la porta, come molti uomini, per uscire, vaffa in italiano. Non si è capito perché. Tutto in inglese, soltanto il vaffa glielo dice in italiano. Si vede, suona meglio per lui, chissà perché. Questo per dire che quando si litiga si tira fuori il peggio. E spesso si litiga perché si sta male. Io lo posso dire dall'esperienza quotidiana, che ho fatto quattro colloqui, lo stesso di altri giorni precedenti. Si sta male e quindi ognuno tira fuori le proprie parti colleriche per punire l'altro, ma punendo l'altro punisco me, quindi alla fine non si sta bene nessuno. Si chiamano bombe intelligenti. Sapete, le bombe intelligenti sono quelle che vogliono mirare nel segno. Nella coppia le bombe intelligenti sono quelle frasi killer che vogliono ferire l'altro, magari colpendolo nel punto più debole, in una confidenza che mi ha fatto. Ma voi sapete che le bombe intelligenti non sono mai intelligenti, sono sempre distruttive. Quindi nella coppia, attenzione, però quasi sempre queste situazioni derivano da un vuoto affettivo, soprattutto un vuoto di intimità. Una volta è venuta a me una signora piangendo, aveva scoperto dal cellulare che il marito aveva l'amante. Abbiamo parlato un po', ho detto, ma voi come va la vostra vita di coppia, la vostra intimità? Dice, no, a me non mi piace fare l'amore, io una volta ogni tanto, quando proprio mi va anche a me, ho detto, grazie, tu l'hai buttata nelle braccia di quest'altro, perché se tu ti rifiuti sempre, poi la coppia è giovane, non era di ottantenni, e se tu che butti questa, se tu hai dei problemi devi risolvere, non è che dici a me non mi piace, allora lasciamo perdere tutto, ma l'uomo si è sposato anche per vivere una buona intimità con la moglie, no? Non so se è chiaro il concetto. A volte tanti tradimenti derivano anche dal fatto che nella coppia non si è chiarito il discorso dell'intimità, non lo si vive bene, non si vive in armonia e quindi poi o l'uno o l'altro, il più debole, cade nella trappola del tradimento, che è sempre un male naturalmente perché peggiora la situazione, ma voglio dire che spesso il tradimento è l'effetto di un vuoto precedente. Allora il problema è di armonizzare eros e tenerezza. E allora entriamo nel terzo punto che mi interessa sottolineare, cioè eros e tenerezza è una dinamica circolare. Anzitutto si deve tener conto che la sensibilità maschile e quella femminile è diversa. La donna ha molto bisogno di amore, l'uomo ha bisogno anche di aspetto fisico. Bisogna coniugare insieme le due dimensioni. Qui c'è una frase di uno psichiatra italiano che si chiama Willy Pasini che mi ha colpito molto perché è breve ma fotografa bene la differenza maschile e femminile. Dice: l'uomo dà amore per avere sesso, la donna dà sesso per avere amore. È un po' troppo drastica, però c'è un punto di verità, perché per la donna il sesso è il punto di arrivo, per l'uomo è il punto di partenza. E non è che uno sia giusto e sia sbagliato, sono vere tutte e due, bisogna trovare la sintesi. Perché se si esasperano i due aspetti, se la donna aspetta che tutto sia perfetto, aspetterà un bel po'. Se l'uomo guarda solo l'aspetto fisico, la donna dice: ma io non sono un oggetto, no? Mi succede così, talvolta io sono un po' brutale, ma dico le cose come stanno, è inutile fare giri di parola. Quindi il problema dunque è di sapere armonizzare le due sensibilità, quella maschile e quella femminile, come dicevo prima, evitare sia il materialismo sessuale sia lo spiritualismo, trovare la giusta sintesi tra eros e tenerezza. E questa giusta sintesi suppone anche di tener conto di processi evolutivi differenti. Per esempio l'uomo quando è all'inizio del matrimonio è molto passionale, poi la sua passione si calma un po', la donna all'inizio magari è un pochino più, come dire, graduale, aspetta, poi successivamente invece sentirà anche il bisogno. E sono due differenti evoluzioni. Si diceva in macchina scherzando: ma perché il Signore l'ha fatto uguale così? Non c'era problema. Ma sono due processi evolutivi e quindi bisogna tener conto di questo. Per esempio la crisi della donna arriva quasi sempre intorno ai 40 anni. Quindi bisogna tenere conto di queste differenze. Dice la donna a 40 anni, spesso, magari all'inizio aspettava il bambino, poi sempre si era cura del bambino, poi dopo magari il bambino comincia a crescere, vorrebbe molto affetto, molta tenerezza da parte del marito, e il marito invece magari è preso dal lavoro, dal mutuo da pagare, altre cose, e si sente sola. Succede spesso così. Vi racconto una cosa così anche un po' spiritosa, simpatica. È venuta da me una coppia qualche anno fa in grande crisi e la figlia di 8 anni aveva paura che si separassero, quindi soffriva tantissimo. Abbiamo fatto il cammino di diversi mesi, hanno superato la crisi brillantemente, sono rinnamorati, felici e contenti. Un giorno la bambina di 8 anni esce col papà da sola e gli spiega al papà: senti papà, io sono una donna, 8 anni, le donne hanno bisogno di affetto, di carezze, tu devi stare più vicina alla mamma, capito? Perché lei doveva andare a raccontare, sono messo a ridere perché questa bambina aveva paura che gli succedesse la stessa cosa. Adesso è meglio prevenire che curare, gli spiega come si fa con le donne così non succede più. È simpaticissima questa bambina, no? Si spiego io così papà capisce e dopo non fa più gli errori. Ecco, per dire come spesso ci sono anche processi diversi, però l'importante è capirsi. L'uomo andare incontro alle esigenze della donna, la donna incontro alle esigenze dell'uomo. Non esasperare le differenze. E in questo senso ecco che una piena intimità coniugale suppone la circolarità di tenerezza, eros, tenerezza. Circolarità. Non o l'uno o l'altro, ma è circolare. E io per caratterizzare bene questo ho fatto anche un disegnetto, vedete, tenerezza, eros, non si tratta di scegliere o l'uno o l'altra, ma di fare in modo che la vita della coppia sia profondamente caratterizzata da tutti e due gli atteggiamenti, cioè ci deve essere tenerezza agli sposi, tenerezza fa rima con carezza, fa rima con abbraccio, fa rima con tutto quello che fa sentire bene l'altro, ci deve essere tenerezza, se non c'è tenerezza l'eros si riduce a un fatto fisico, ma ci deve essere anche eros, ci deve essere anche un momento in cui ognuno e l'altro si sente amato e donato completamente, perché questo è il senso del matrimonio, no? L'intimità come parte costitutiva del matrimonio. L'intimità è talmente parte costitutiva del matrimonio che se due si sposano, famoso rate non consumato, e non celebrano l'unione totale di sé, consumato è brutto, ma insomma il concetto è chiaro, quel matrimonio viene sciolto, non è nullità, La nullità è altri casi in cui prima c'erano degli impedimenti, ma l'unico caso in cui la Chiesa scioglie un matrimonio è quando i due si sono sposati, hanno celebrato la vita del matrimonio, ma non hanno consumato, non hanno raggiunto la pienezza del dono di sé, perché l'intimità fa parte del sacramento, della realizzazione piena del sacramento. Questo è molto interessante perché fa capire che non è una visione così negativa, ma mamma mia. Ecco, vedete che è importante eros e tenerezza in unità. Infatti io vorrei dire questo. La dinamica circolare è la stessa per i due sessi. Cambia solo la scansione temporale. La donna dice prima tenerezza, poi eros, poi tenerezza. L'uomo dice prima eros, poi tenerezza. Ma è la stessa cosa. Basta che sia circolare, no? Non c'è bisogno di separare l'uno dall'altro. Si cambia la virgola. Ma è la stessa dinamica, è importante sapere questo, perché qui c'è l'esigenza di fare sintesi tra le due scansioni, fare in modo che le due scansioni non siano separate, ma siano corrispondenti, reciproche. Ci vuole la tenerezza e ci vuole l'eros. E la coppia deve coltivare le due dimensioni. Ecco, intimità significa proprio questo, che due spose 24 ore su 24 cercano di vivere la tenerezza e poi, quando è il momento, vivono l'eros, vivono l'incontro fisico. Dico 24 ore perché una volta ho letto un articolo, forse l'ho detto qualche altra volta, ma ripetita Juvent, un articolo che lì prima ha lasciato scioccato, una rivista cattolica che parlava degli sposi, il titolo era «Cari sposi, fate l'amore 24 ore al giorno». Ho detto, mamma mia, questi sono Superman, Superwoman, 24 ore al giorno. Ma il titolo era provocatorio, intenzionalmente, per dire che per far bene all'amore bisogna vivere 24 ore al giorno l'affetto, la dolcezza. Per esempio, durante il giorno, il marito che manda un messaggino alla moglie, ti voglio bene, la moglie che prepara una cenetta speciale per il marito, e così via. Potremmo fare un elenco lunghissimo di cose che fanno sentir bene l'altro. Se non c'è questo linguaggio carezzevole, verbale, gestuale, comportamentale, l'uomo non può pretendere che la donna sia disposta subito, semplicemente perché lui ne ha voglia, no? Questo è un errore che fanno spesso gli uomini. Mi hanno spiegato anche alcuni signori, alcuni uomini, che la sera in cui vogliono fare l'amore diventano tutti carezzevoli, vanno lì con le moine, non so se sia, parlo di coppie fuori di qui, in generale, E la donna che ha capito che è strumentale si ribella e litigano regolarmente. Allora sarebbe meglio essere carezzevole tutto il giorno, non solo in quel momento, no? Sempre. A sua volta la donna deve anche tenere conto delle esigenze dell'uomo, perché se misura tutto soltanto sulla sua esigenza, forse spesso si rifiuta, la famosa scusa del mal di testa, oppure stanchezza. Sapete, scherzando, si dice che la donna sente il bisogno soprattutto nel periodo dell'ovulazione. L'uomo è sempre in ovulazione, in ogni momento. Allora si deve trovare una via di mezzo, no? Non esagerare in un senso né nell'altro, quindi per questo incontro, però deve essere un piacere, una gioia, non un dovere e basta. Vedete, perché è la tenerezza che umanizza l'eros. L'eros in se stesso è una forza irruente, è una forza che spinge ad amare. E se uno non sa gestire l'eros, spesso si lascia andare anche a situazioni, come purtroppo sta succedendo oggi, di errori, di depravazione, di ogni genere. Perché l'eros è una cosa bellissima, è questo fuoco che Dio ha messo nel nostro cuore, ma va canalizzato. Io paragono l'eros a un bacino idrico. È stato un bacino idrico, una grande energia di vita, no? Grazie a quel bacino si ha un'energia da utilizzare. ma deve essere contenuta l'acqua dentro delle dighe, una bella diga, e canalizzare l'acqua, altrimenti quella che è fonte di energia diventa fonte di morte. E oggi spesso l'eros, non gestito da una sana diga, non gestito dalla tenerezza, spesso diventa depravazione e di tutto e di più, quello che oggi vediamo di fronte a noi. Non entro nei dettagli, ma è preoccupante, perché purtroppo l'eros, che è una forza grandissima che Dio ci ha donato, se non è canalizzata, poi dipende dalle vocazioni. Io presbitero devo canalizzare in un certo modo l'energia dell'eros, voi sposi verso l'altro coniuge, verso i figli, ognuno deve canalizzare l'eros secondo la propria vocazione, ma deve essere canalizzato, ed è la tenerezza che permette di canalizzare in maniera adeguata l'eros. Cioè, parlo della coppia di sposi. La coppia di sposi che sceglie la tenerezza vivrà la sessualità non semplicemente come un fatto di soddisfacimento fisico, ma con senso di stupore, di meraviglia, perché accogliersi e donarsi non è una cosa qualsiasi. Aprirsi al dono della vita non è una cosa qualsiasi. Cioè, la tenerezza aggiunge all'eros quello che l'eros da solo non può dare. Aggiunge il senso stupido dell'incontro, la meraviglia sempre nuova di essere capaci di amarsi, di riscoprirsi. È qualcosa che crea meraviglia, stupore. E allora bisogna che gli sposi imparino questo linguaggio della tenerezza, perché l'eros è gestito in maniera intelligente e umanizzato dalla tenerezza se i due imparano il linguaggio della tenerezza. Il Papa stesso ci dice qual è questo linguaggio. Nell'Amoris Laetitia dice: ricordiamo che il vero amore sa ricevere dall'altro, si accetta come vulnerabile e bisognoso, non rinuncia ad accogliere con sincera e felice gratitudine le espressioni corporali dell'amore, la carezza, l'abbraccio, il bacio, l'unione sessuale. L'unione sessuale è il punto di arrivo però di tutto questo linguaggio precedente. Dice la carezza, l'abbraccio, il bacio. Qui noi abbiamo l'ABC della tenerezza. Non so se avete mai pensato, l'ABC della tenerezza, pensateci bene, ABC, abbracci, baci, carezze. Ci avete mai pensato? Questa è l'ABC della tenerezza. Cioè, imparare ad essere capaci di baci, abbracci, carezze, specialmente l'abbraccio. Per me l'abbraccio è fondamentale, perché l'abbraccio, anche più del bacio, contiene la persona, la fa sentire accolta, amata. Coltivate molto l'abbraccio. Il contrario, il commento, il contrario è TCC, televisore, cellulare, computer. Purtroppo sembra una battuta, ma oggi spesso lui si butta per ore davanti al televisore, fuori degli uomini qui, parlo uomini di un altro pianeta, non gli uomini qui. Lei magari sta a chattare col cellulare per ore e ore, la sera stessa, quando vanno a letto continua a chattare. Lui al computer fino a tardi. Insomma, sono strumenti questi che sono buoni, ma se vengono utilizzati male diventano il contrario dell'ABC, cioè allontanano, spesso creano anche situazioni spiacevoli in un senso o nell'altro. Vedete, una volta ho detto queste cose ai fidanzati e una fidanzata ha detto: lui, fidanzato, è TCC, come se avesse l'abitato di PC. Si vede, quindi bisogna stare attenti, perché sono le nuove dipendenze oggi, dipendere da questi mezzi. Sono mezzi buoni, però non bisogna creare dipendenze. Io ho incontrato una signora che era diventata dipendente dalle chat. Praticamente lei metteva l'acqua per la pasta casalinga e poi andava a chattare. Quando l'acqua bolliva buttava la pasta e poi andava a chattare. Cioè nemmeno 10 minuti per aspettare che la pasta cuocesse. Era impressionante. Poi si è fatta aiutare a livello psicologico, perché era diventata una dipendenza dalla droga o da altre cose, perché non poteva fare a meno di chattare. Non faceva niente di male, però stava sempre a chattare, a scrivere di qua. Era una cosa impossibile. Cioè, chat va bene, ma non deve diventare una schiavitù, no? Siamo d'accordo? Quindi ABC, non TCC, questo ve lo ricordate bene, no? Provetelo bene in mente, Questo vale per l'uomo e vale per la donna. Allora, tutto il discorso che abbiamo fatto di eros e tenerezza, la circolarità, rimanda a quell'aspetto che adesso mi interessa approfondire. Cioè, l'eros di per sé è una forza irruente, abbiamo detto, ma anche una forza ascensionale, porta in alto, come un fuoco, no? Che spinge in alto, il fuoco che va su, come abbiamo sentito nel Cantico dei Cantici, la fiamma del Signore, questo fuoco che si accende e porta in alto. Non so se conoscete il mito greco di Eros. Eros nel mito greco è l'amore. L'amore, Eros, è figlio di Penia, povertà, e di Poros. Povertà, quindi, è amore, ma è povero, ha bisogno di qualcosa di più. Allora cerca la perfezione, va in su, verso in alto. Interessante il mito greco, che fotografa bene quello che abbiamo visto nel Cantico dei Cantici. La fiamma del Signore è questo amore che va in alto, che ha bisogno di sempre andare più in alto. Allora, nella coppia, l'Eros, umanizzato dalla tenerezza, ha bisogno di andare in alto.

ma di incontrarsi con Dio che viene incontro a noi. Ecco l'ultimo punto. Dall'amore ascendente, Eros, all'amore discendente. L'amore ascendente è l'amore che c'è nel cuore umano. L'uomo e la donna che desiderano amare, essere amati, che vivono questa forza irruente che va in su, ha bisogno di perfezione, non si accontenta mai. Bene, questo Eros che ascende si incontra con l'amore discendente. L'amore discendente è Dio verso l'uomo. L'amore divino, Dio si è fatto incontro a noi. Nell'incarnazione Dio ci ha rivelato il suo amore. Gli sposi, quando celebrano il sacramento di nozze, sono innestati in questo amore di Cristo per la Chiesa. Sono chiamati ad amarsi come Cristo ama la Chiesa. E quindi il loro amore non è più soltanto un amore umano, è un amore teologale, è un amore trasfigurato da Dio, dalla grazia del sacramento. E dunque, grazie al sacramento delle nozze, l'amore degli sposi è, come dire, assunto nell'amore di Dio verso l'umanità, nell'amore di Cristo verso la Chiesa. E anche l'intimità degli sposi è chiamata, l'intimità è chiamata a vivere in unità, eros e tenerezza, ma a sentirsi trasfigurati da Dio. Cioè l'amore di Dio trasfigura l'amore umano degli sposi. Vi ricordate Cana? L'acqua povera diventa il vino squisito delle nozze. È un simbolo, perché poi il vino rimanda alla Pasqua. Cioè nel sacramento delle nozze l'amore umano degli sposi, che pure è bello in sé, ha bisogno di ascendere in alto, si incontra con l'amore di Dio che si fa sacramento, che trasfigura, consacra l'amore degli sposi grazie al dono dello Spirito. Ed ecco che l'amore degli sposi conosce un nuovo livello, quello divino, quello animato dalla grazia dello Spirito Santo. La grazia dello Spirito Santo è fuso nel cuore degli sposi con il sacramento delle nozze. Dunque gli sposi non si amano soltanto a livello umano, ma si amano nella grazia del sacramento. Infatti il Papa a un certo momento dice nella Amoris Laetitia che gli sposi, amandosi, crescono nella grazia del sacramento. Più si amano, più crescono nella grazia. Altro che visione negativa. Gli sposi, più si amano, più crescono nella grazia del sacramento. Non c'è per gli sposi l'amore umano da una parte e l'amore reciproco dall'altra, ma più lo sposo ama la sposa, lo sposo più ama Dio, più amano Dio più si amano. Cioè i due amori sono inseparabili, non sono due binari separati. È importante sapere questo, perché la grazia del sacramento ha fatto questa sintesi, questa unità. E questo è il grande regalo, l'ho detto prima ma lo ripeto di nuovo, il grande regalo del Signore, lo Spirito Santo è il grande regalo che il Signore Gesù offre agli sposi, perché siano in grado di realizzare il viaggio nuziale. In quel giorno ricevono lo Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo? Nel grembo della Trinità lo Spirito Santo è il soffio amante del Padre e del Figlio, l'amorevolezza del Padre e del Figlio. Sapete che Agostino descriveva così la Trinità: il Padre l'Eterno Amante, il Figlio l'Eterno Amato, lo Spirito Santo è l'amore comune, l'amorevolezza del Padre e del Figlio. Se voi volete essere amorevoli, capaci di far sintesi tra Eros e tenerezza, dovete invocare ogni sera lo Spirito Santo. Io invito ogni sera voi sposi, abbracciatevi 3 minuti, 5 minuti, invocate lo Spirito Santo, perché è Lui che trasforma il vostro cuore di pietra in cuore di carne, è Lui che vi aiuta a rinnovarvi nell'amore, a rinnamorarvi ogni giorno, a perdonarvi se c'è stato qualcosa. Ma è importante dunque che abbiamo questa consapevolezza, che lo Spirito Santo sia veramente il maestro interiore, come dice Sant'Agostino, degli sposi, colui che guida interiormente. Questo dono dello Spirito Santo è implicito nella promessa del matrimonio. Quando due si sposano, nella grazia di Cristo prometto di amarti e onorarti. Quella grazia di Cristo è lo Spirito Santo. Prometto di amarti e onorarti nella grazia di Cristo. Io da solo non ci riuscirò, ma nella grazia di Cristo, cioè col dono dello Spirito Santo, sarò in grado di cambiare quello che c'è da cambiare, di rinnovarmi, di rinnovarmi di te, anche se sono momenti di crisi. Anche i momenti di crisi possono essere superati, però bisogna sapere che c'è lo Spirito Santo che opera in noi. L'abbiamo invocato all'inizio di questo incontro, dobbiamo invocarlo continuamente, perché è Lui che ci trasforma, è Lui che permette a noi di superare le nostre debolezze e di ricominciare ogni volta. Il matrimonio dunque è un grande viaggio, mano nella mano, la grazia dello Spirito Santo. Ho detto all'inizio e lo ripeto, perché è un viaggio, si inizia un viaggio, mano nella mano, perché ci siamo innamorati, perché ci siamo scambiati il consenso, progetto di amare e onorarti, ma la grazia dello Spirito opererà questo viaggio. Bisogna però credere allo Spirito Santo, invocare.

Lo Spirito Santo, lasciarsi trasformare dallo Spirito Santo, e anche se da soli non ci riusciamo, se lo invochiamo con fede, lo Spirito Santo compirà meraviglie. E infatti mi piace molto citare questa frase di un teologo ortodosso che si chiama Edokimov, il quale dice: è lo Spirito Santo che fa sbocciare la carità sacerdotale dei mariti e la materna tenerezza delle mogli. È bellissimo questo passaggio, un po' poetico ma bello, no? Chi è che aiuta gli sposi ad essere teneri, a ravvivare la tenerezza, a rinnamorarsi di stagione in stagione? È lo Spirito Santo. Però bisogna invocarlo. Lo Spirito Santo come maestro interiore, che aiuta gli sposi a vivere in unità, eros e tenerezza, la circolarità, e aiuta gli sposi a rinnamorarsi. Questa è la grande sfida di tutti gli sposi. Il rischio del logoramento nel tempo c'è. Se gli sposi non si dedicano tempo, piano piano succede che si logora il loro affetto, anche l'intimità diventa di routine, diventa un puro fatto fisico. Bisogna ogni volta fermarsi, dedicarsi del tempo. Io propongo di abolire la dizione non ho tempo. Faccio una grande proposta. Aboliamo la dizione, perché il tempo ce l'abbiamo, siamo 24 ore al giorno, dipende da noi come utilizziamo questo tempo. Sarà il tempo per riposare, il tempo per lavorare, ma c'è anche il tempo per pensare a noi. Noi al nostro centro proponiamo quest'idea. Minimo. Gli sposi devono dedicarsi un'ora alla settimana, un giorno al mese e una settimana all'anno. Minimo, non il massimo, almeno una volta a settimana, un'ora o due per se stessi, anche se ci sono 10 figli, perché abbiamo bisogno noi due di stare insieme, di guardarci negli occhi, di stare abbracciati, minimo un'ora alla settimana, un giorno al mese, avere un giorno per sé, un sabato, la domenica si va fuori, si sta insieme, ci si riscopre come fidanzatini, durante l'anno, la settimana o più giorni, degli weekend, perché se no si fa questo, la vita di coppia si svuota. E avendo questo tempo, sapendo invocare lo Spirito Santo, ecco che gli sposi sono in grado di riscoprirsi ogni volta, di perdonarsi per quello che non funziona, di dialogare, di comunicare per vedere le cose che sono da cambiare. Questo è assolutamente fondamentale. E tutto questo ci lascia capire come, grazie al sacramento del matrimonio, l'intimità nuziale acquista un significato sacramentale, cioè porta verso Dio. Infatti il Papa ha questa frase che mi ha colpito moltissimo, che io ho utilizzato con un altro rilievo che è in stampa: l'unione sessuale degli sposi, vissuta in modo umano e santificata dal sacramento, vissuta in modo umano e santificata dal sacramento, è per gli sposi via di crescita nella vita della grazia. Altro che negatività, qui abbiamo l'intimità che è via di crescita. Più gli sposi vivono l'intimità, non solo di sé, l'intimità. Più gli sposi vivono l'intimità, più crescono nella grazia. Il valore dell'unione dei corpi è espresso nelle parole stesse del consenso, dove i coniugi sono accolti, sono donati reciprocamente per condividere tutta la loro vita. È stata una frase, dando un significato alla sessualità coniugale, liberandola da qualsiasi ambiguità. Cioè gli sposi si sono promessi di amarsi e onorarsi. Quindi la sessualità degli sposi non è qualcosa di strano, è proprio il modo con cui gli sposi si amano e crescono nell'amore. Quindi una via di crescita nella grazia, superando le ferite del passato, perché se una coppia o lui o lei si porta le ferite devono superarle, perché l'intimità è fondamentale, superare ogni inutile inibizione, amarsi nella grazia di Cristo, nel dono dello Spirito. E concludo allora dicendo che ogni vera intimità di amore tra gli sposi rappresenta una celebrazione sempre nuova del sacramento delle nozze, una celebrazione sempre nuova. Più vi amate, più crescete nella grazia, più vi rinnovate nell'amore. Nel senso che ho detto, eros e tenerezza, nella grazia di Dio, nella grazia dello Spirito Santo. E allora vi lascio un interrogativo. Ci sono 3 categorie di sposi: i pessimisti, i mediocri e i coraggiosi creativi. Voi a quale categoria volete appartenere? Ai pessimisti spero di no, perché i pessimisti sono quelli che dicono non c'è niente da fare, ho sbagliato persona, ho sbagliato matrimonio, ho sbagliato tutto, quindi si scoraggiano, lasciano perdere tutto. I mediocri sono quelli che si accontentano della vita di coppia a metà strada, non sono né felici né infelici, ma si accontentano di qualcosa, ma non c'è entusiasmo, non c'è gioia, sono mediocri. Coraggiosi e creativi siete tutti voi, perché avete il coraggio di ricominciare, il coraggio di non scoraggiarsi,
la creatività per inventare i modi nuovi per essere sposi insieme, e questo è fondamentale, essere sposi coraggiosi e creativi. Io mi domando quanti sposi sono coraggiosi e creativi, quanti invece sono pessimisti, addirittura poi si separano, quanti sono mediocri, si accontentano una vita così esteriore, magari che sembra anche buona, ma non c'è gioia, non c'è entusiasmo. Solo i coraggiosi e creativi sono veramente felici, e l'augurio che faccio a voi è che siate felici, felici come sposi, chi è fidanzato quando si sposerà, che siate capaci di felicità nel matrimonio. L'aspetto che abbiamo voluto è un aspetto solo, ma è fondamentale. Allora io concludo con queste parole di un autore del III secolo che ha scritto un libretto, Le Ode di Salomone, diceva agli sposi: amatevi con tenerezza voi che vi amate. Quindi amatevi con tenerezza voi che vi amate. Auguri, auguri, auguri.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al Festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, nella pace, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al Festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Medjugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del Festival perché i giovani a Medjugorje vivono quella che è la fede vera, la fede del Cristo risorto, ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

Ci troviamo nel cubiculum di San Camillo, che è un luogo mistico legato alla nostra tradizione camilliana, del mio ordine religioso. E in questo luogo San Camillo vive gli ultimi mesi e gli ultimi giorni della sua vita, morendo qui. Era l'infermeria a quei tempi, nel 1614. Ed è da questo luogo, diciamo, di transito, San Camillo, che passa dalla vita storica, terrena, diciamo, alla vita eterna, al grande abbraccio con Dio Padre, che vorrei condividere con voi qualche riflessione sulla festa dell'Assunzione. Il 15 agosto celebreremo in comunione con tutta la Chiesa la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo. Che cosa ci dice il Concilio Vaticano II per riferimento a questa festa? L'Immacolata Vergine, preservata, immune da ogni colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei dominatori e vincitore del peccato e della morte. L'Assunta, in sostanza, è un anticipo di quella che è anche il destino di ogni credente. È la primizia della Chiesa celeste ed è segno di consolazione e di sicura speranza per noi che siamo ancora pellegrini dentro la storia. La Dormitio Virginis o Dormitio Mariae, soprattutto secondo la tradizione dei nostri fratelli orientali, è forse una delle feste più antiche che riguardano la Vergine Madre. Questa antica testimonianza liturgica è stata poi solennemente esplicitata e confermata da Papa Pio XII, il 1 novembre del 1950. L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Questa breve e densa definizione dogmatica di Papa Pio XII ci dice le tre grandi verità fondamentali che la Chiesa Cattolica non solo crede, ma soprattutto vive e celebra per riferimento alla Vergine Madre. Anzitutto, Maria è immacolata fin dalla sua concezione, cioè è stata preservata dal peccato, e il peccato, sappiamo fondamentalmente, è l'ego, il ripiegamento dell'uomo su se stesso, mentre invece noi sappiamo che Maria immacolata è sempre una donna in estroversione, è sempre una donna al servizio di Dio e del suo popolo. Secondo, Maria è madre di Dio nella sua missione salvifica. Maria partecipa, è cooperatrice dell'opera di salvezza di Gesù, da quando dice sì, fiat, nell'Annunciazione, a sotto la croce. Maria è una donna, potremmo dire, da trincea, è la donna che resiste di fronte alle temperie della storia per trasformarla, insieme al Figlio Gesù, in storia di salvezza. E poi Maria è assunta in cielo, nella sua predestinazione finale accanto a Cristo, primizia della Chiesa. Maria è assunta in cielo non per virtù propria, ma per dono del Figlio. E questo lo possiamo forse più che capire intuire. È chiaro che Gesù desiderava condividere anzitutto con la madre la sua esperienza di risorto, e poi, come dicono anche alcuni testi molto belli della liturgia che celebreremo, non poteva essere corrotto dalla morte, decomposto dalla morte, il corpo di colei che aveva dato il corpo al Figlio di Dio. C'è una testimonianza molto bella di un grande padre della Chiesa, San Giovanni Damasceno, il quale, quindi molto tempo prima, molti secoli prima della definizione dogmatica, riflettendo sul destino della Vergine Madre, dirà: «Era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità, conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel seno il Creatore fatto bambino abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la sposa di Dio entrasse nella casa celeste.
era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla destra del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale madre e serva di Dio. Una riflessione molto intensa. La Madre del Signore, che era stata risparmiata dalla corruzione del peccato originale, fu risparmiata anche dalla corruzione del suo corpo immacolato. Colei che aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel Regno dei Cieli con il suo corpo glorioso. Concludo condividendo una preghiera, è la preghiera composta da Papa Pio XII, colui appunto che ha raccolto questo sensus fidelium, il senso della fede del popolo di Dio che ha valicato i secoli e che ha definito appunto il dogma dell'Assunzione. O Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre degli uomini, noi crediamo con tutto il fervore della nostra fede nella tua assunzione trionfale in anima e in corpo al cielo, ove sei stata acclamata regina da tutti i cori degli angeli e da tutte le schiere dei santi. E noi ad essi ci uniamo per lodare e benedire il Signore, che ti ha esaltata sopra tutte le creature, e per offrirti l'anelito della nostra devozione e del nostro amore. Noi confidiamo che le tue pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze. Che le tue labbra sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie. Che tu senta la voce di Gesù dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato, ecco il tuo figlio. E noi, che ti invochiamo nostra madre, noi ti prendiamo come Giovanni per guida, forza e consolazione della nostra vita mortale. Noi abbiamo la vivificante certezza che i tuoi occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata dal sangue di Gesù, si volgano ancora verso questo mondo in preda alle guerre, alle persecuzioni, alla oppressione dei giusti e dei deboli. E noi, fra le tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal tuo celeste lume e dalla tua dolce pietà sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e della nostra patria. Da questo luogo che conserva anche la reliquia più preziosa del nostro ordine, che è il cuore del nostro santo fondatore, di San Camillo, che è patrono di tutti gli ammalati e di tutti gli operatori sanitari, vogliamo invocare la materna intercessione di Maria, che celebriamo assunta in cielo, in modo particolare per tutti coloro che soffrono, per tutti i fratelli e sorelle ammalati che vivono la stagione della sofferenza e per tutti coloro che, con scienza o coscienza, li assistono e li curano. Il Signore vi benedica, vi accompagni e vi protegga nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Roberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

prendete e mangiate. Questo è

Cari telespettatori, bentornati ad Armonia dello Spirito. Questa sera in studio con noi c'è il signor Piero Piangerelli, loretano doc, che sono orgogliosa di presentarvi. È un artista che, come potete già subito capire dalle opere che il professor Piangerelli ha portato in studio, dipinge, incide, si dedica ad acqueforti, si dedica all'acquerello, un artista poliedrico delle arti figurative. Piero Piangerelli, io so che tanti la conoscono, dei nostri telespettatori, tanti non sanno che è lei

0: cose, diciamo, di ordine grafico che va nel sociale,
1: Certo.
0: perché è una comunicazione. E il logo è sempre una sintesi di concetti, e quindi nel caso specifico di cui lei stava parlando, si tratta di ellissi concentriche, che è un po' il concetto della vita, concetto della vita. L'ellisse è movimento, quindi il logo dell'ospizio Hermes deve dare, diciamo, una sorta di dinamicità di un proseguimento della vita.
1: Certo, parlando di vita, ci interessa sapere qualcosa della sua vita. Quando si è avvicinato all'arte? Quando ha cominciato a dipingere? E quando questa passione è diventata anche poi la professione della sua vita e tutto il suo impegno?
0: Diciamo che fin da bambino l'osservazione è stata sempre l'elemento dominante per scoprire e leggere il mondo, e dopodiché bisognava rappresentarlo, e quindi i primi disegni erano i disegni che fanno tutti i bambini. Non pensavo mai che dietro ci fosse una tecnica o quantomeno, era una cosa istintiva come tutti i bambini. A età più avanzata, sui 18 anni, invece ho incontrato il professor Stefanina, che mi ha aiutato, diciamo, a inquadrare un po' la mia vita scombinata fino
1: Certo,
0: allora.
1: lo diciamo per i nostri telespettatori, professor Stefanina, per chi non lo ricordasse, è il grande artista che si è occupato della decorazione degli affreschi della Cappella Americana all'interno della Basilica della Santa Casa di Loreto.
0: Lì ho
1: Lì era un
0: fatto,
1: cantiere aperto, era
0: sì,
1: l'ultima
0: cantiere
1: cappella che hanno
0: aperto,
1: terminato di
0: sì. Esatto.
1: decorare.
0: Io ho fatto il regalo di bottega.
1: Lì, proprio dove il professor Stefanina
0: Sì, sì,
1: dipingeva.
0: sì. Io indagavo, guardavo attraverso delle fessure del
1: Ah, proprio
0: cantiere,
1: spiava.
0: poi spiavo. Un giorno il professore si è voluto accertare di chi ero e perché. Più di una volta io mi affacciavo al suo cantiere. Dopodiché mi ha preso, nel senso di tenermi buono da una parte per farmi ricopiare i suoi cartoni. E il professore ha suggerito ai miei di indirizzarmi verso uno studio d'arte. E quindi sono andato a Macerata, ho frequentato l'Istituto d'Arte. E lì mi sono diplomato nel 63, quindi l'ho incontrato prima e dopo il professore Stefanina. E lui è sempre stato generoso, perché pensava che per la mia situazione un diploma, altrimenti ero all'interno, diciamo, di una famiglia che era dedita al commercio. Dice allora,
1: Certo, quindi si trattava di scegliere di quale strada
0: sì,
1: prendere, lo facciamo
0: esatto.
1: entrare nel mondo dell'arte, gli
0: Sì.
1: facciamo intraprendere questa carriera o dà una mano alla bottega di famiglia?
0: Ecco, questo è stato, diciamo, questo incontro determinante, e poi dopo, fortunatamente, superato l'abilitazione con grande fatica, perché come tutte le cose hanno bisogno di tempi e modi diversi a secondo delle
1: Certo.
0: caratteristiche personali.
1: Poi anche di studio, di
0: Sì,
1: disciplina,
0: sì,
1: di
0: sì.
1: impegno. Il bello e il buono, è vero che ci sono come sale un po' dappertutto, ma è vero che se uno vuole impegnarsi a fondo nel fare il bene, nel procurare il bello, bisogna per forza che si applichi con maggiore assiduità e anche l'impegno richiesto è molto maggiore, è molto più coinvolgente. Una volta
0: Senz'altro.
1: terminata l'Accademia d'Arte, terminato l'Istituto d'Arte, ecco, il
0: Sì,
1: lavoro,
0: dopo per mio conto,
1: l'insegnamento,
0: sì, per mio
1: l'apprendimento
0: conto,
1: di nuove
0: sì.
1: tecniche
0: Sì, per
1: d'espressione.
0: mio conto ho condotto una ricerca partendo sempre da qualche esperienza figurativa, soprattutto, diciamo, andando per le campagne marchigiane dipingendo all'aperto, no? Perché la nostra cultura in fondo nasce dall'impressionismo e dai macchiaioli. A 18 anni io...

0: ero in grado di sostenere questa logica di pensiero riguardante il figurativo. Poi dopo mi sono evoluto perché la geometria mi ha preso,
1: L'ha
0: insomma.
1: affascinata di più.
0: Mi ha
1: Beh, perché la
0: affascinato di più.
1: geometria slancia verso
0: Eh sì,
1: l'infinito.
0: è vero,
1: Slancia
0: sì.
1: verso l'infinito. Io prendo in mano questo volume, molto bello, come vedete un'opera anche prestigiosa, molto ben realizzata, che è una sorta di catalogo, ma che compie un cammino
0: Artologia.
1: cronologico, sia proprio un'antologia, una raccolta delle opere del maestro. Il titolo è interessantissimo. Marché TP, poi lui stesso ci spiegherà il perché di un
0: Gioco di
1: titolo così originale,
0: parole.
1: un gioco di parole e altre cose leggere vaganti. Ma qui, sfogliando le pagine di questo bellissimo volume, molto ben realizzato, troviamo anche alcune di queste opere giovanili di cui lei ci ha parlato. Ecco, vediamo se la regia riesce a inquadrarle, così le
0: Questi
1: possiamo
0: sono
1: vedere. Sono questi i paesaggi,
0: sì,
1: no, di
0: due
1: cui parlava.
0: carboncini presi dal vero in ambiente dolomitico e la data proprio del 58 faccio partire, diciamo, la data iniziale dei miei 50 anni di carriera. Perché
1: Ecco.
0: l'antologica si è realizzata nel 2010. Quindi dal 58
1: Sì, ci
0: all'incirca
1: siamo, ci
0: al
1: siamo.
0: 60, tutto
1: Ci
0: un po',
1: siamo.
0: è quindi stato. Questi
1: Queste sono
0: sono
1: ancora sue opere giovanili, possiamo
0: lavori,
1: definirle
0: diciamo,
1: così?
0: di studio, bozzetti scolastici.
1: Voi non vedete, ma io leggo tempera, olio su tela, prima c'erano i carboncini, la grafite. Ancora tempere, queste le spiagge marchigiane,
0: Sì,
1: bellissime spiagge
0: sì, sì.
1: marchigiane. Ecco,
0: Ripartizione degli
1: qua cominciano
0: spazi.
1: ad arricchirsi i disegni, pennello e matita, ecco,
0: Questi
1: olio.
0: sono i paesaggi marchigiani, da dove sono partito con questa esperienza delle estemporanee, come dicevo prima.
1: Ecco, parli un po' anche a noi di questa esperienza estemporanea. Cosa significa?
0: Estemporanee sono manifestazioni lavori che si realizzano in un arco limitato di tempo, massimo una mezza giornata.
1: Quindi
0: E
1: mentre
0: bisogna.
1: l'artista realizza l'opera, gli astanti possono
0: Sì,
1: interagire
0: posso.
1: con lui,
0: Certo.
1: possono...
0: Senza mezzi, a suo tempo, si viaggiava con il treno, si viaggiava con la corriera e lì ho incontrato parecchi pittori di una certa età, no? E che mi dicevano: ma te dove vai? Cosa vai facendo in giro? Eppure una volta ho preso un premio io,
1: A un'estemporanea.
0: un'estemporanea, sì. E quindi l'impronta iniziale è una pittura veloce, una pittura di
1: Certo.
0: effetto che dà un'ottima esperienza.
1: Certo, una pittura forte, che
0: Esatto.
1: subito impressioni, che subito
0: Sì.
1: catturi.
0: Forse non è razionale come poi alla fine sono diventate le ultime cose, tuttavia l'abilità e la confidenza con il colore, soprattutto nel cogliere le atmosfere è fondamentale,
1: È un
0: fondamentale.
1: detta così fa sembrare che sia un gioco, è anche un gioco divertente.
0: Sì,
1: Lo è, vero?
0: in pratica la pittura, il paesaggio è un sentimento che coglie, diciamo, sfumature e atmosfere vere e proprie, e quindi tutta la sensibilità espressa dalla natura. Bisogna saperla fare attraverso il colore, non tanto nelle forme, che le forme possono anche essere alterate, ma il clima e il colore è quello che dà la sensazione giusta di quello che uno sente e vuole trasmettere.
1: Certo, poi
0: Il
1: a casa,
0: paesaggio.
1: e questo è il paesaggio, poi a casa, nel proprio studio, il lavoro,
0: Sì,
1: l'impegno.
0: molte cose poi sono state ricostruite mentalmente.
1: Possiamo far vedere ai nostri telespettatori alcune immagini che il professor Piangerelli ci ha portato. C'è un piccolissimo video che mostra il professore al lavoro una ventina d'anni fa, una trentina? Una
0: Sì,
1: trentina?
0: penso sì.
1: Una trentina di anni fa. Prego, regia, di mandare in onda il video.

0: questo scorrere delle immagini in pratica, sono delle selezioni raccolte in cartelle. Questa è una delle numerosissime cartelle dei collage. Ogni repertorio del percorso, dalla lezione morandiana, mettiamo, al paesaggio marchigiano e così via, dal regno delle persone oggetto al realismo onirico, ai legami, tutti hanno una ricerca numerosissima di disegni che vengono poi selezionati e portati in bella, per così dire. Possono poi diventare acquarelli, disegni e dipinti, perché appunto la ricerca si è articolata in otto settori, dal trasmentale al lettering e infine ai marchetipi. È una strategia, è un gioco di parole che tuttora insomma mi attrae e mi diverte.
1: Mi attrae e mi diverte. Allora, scopriremo il gioco di parole nascosto dietro il titolo di questa antologia, di questo bellissimo volume, e soprattutto dietro i titoli di tante delle opere del professor Piangiarelli. A tra pochi minuti, ancora con il nostro ospite qui agli studi di Maria Vision.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Riprendiamo, ecco, il nostro incontro col professor Piangerelli, andando alla scoperta del gioco di parole nascosto dietro il titolo di questa antologia e vi dicevo dietro il titolo di tante delle sue opere, il che già fa capire che per un artista o si diverte a fare quello che fa o prova un

0: Una gioia interiore, o gli piace, o è meglio che cambi mestiere. Questo aspetto ludico della sua
1: Sì,
0: ricerca, della sua
1: ludico, sì.
0: sperimentazione, che ruolo ha? Fondamentale.
1: È fondamentale perché è un rivivere quello che non si è potuto realizzare con una mentalità giovanile, con una cultura un po' che, una cultura, diciamo, con un'esperienza, quantomeno con anche degli aiuti, perché
0: Con maggiori strumenti.
1: maggiori strumenti, come per esempio il titolo di alcune opere che rovesciando la dicitura diventa una frase palindroma, non era nelle mie conoscenze. È una scoperta induttiva e pertanto inaspettata.
0: Però l'ha divertita
1: Eh sì, e
0: e
1: poi
0: ha deciso
1: ho
0: di
1: continuato.
0: applicarla. Ecco, io qui ho un esempio molto bello. Vi faccio vedere due opere, così il professore ci... Ecco, questo è un esempio,
1: È
0: no?
1: un esempio che da un titolo come Anulare diventa
0: Anulare,
1: Era Luna,
0: era
1: Era
0: luna. Ecco.
1: Luna.
0: L'importanza del colore. Io ho visto una varietà. E adesso tra un po' chiederemo alla regia tra un po' di mandare in onda così una serie delle opere del professor Piangerelli, una varietà, una gamma di colore molto varia, la sua paletta, come
1: Le,
0: dire, è molto
1: i, i
0: estesa, è molto
1: rendering, il
0: estesa.
1: campionario dei colori. Sì, è molto variegato perché tutto sommato questi che sono decorativi, non sono naturalistici, cioè è un'elaborazione esornativa che rasenta persino l'impostazione pubblicitaria, parte secondo me anche dall'esperienza del colore naturalistico dei paesaggi, per
0: Ma
1: cui
0: certo.
1: c'è sempre uno spunto del cielo, uno spunto diciamo del mare, uno spunto della terra, della vegetazione e così via. Quindi anche in questi colori qui è conservata la gamma dello spettro solare, no? Che è alla base di una conoscenza.
0: Cioè la creatività di Dio, visto che i
1: La
0: colori li ha inventati
1: creatività di
0: lui,
1: Dio,
0: la luce è lui, li
1: sì,
0: ritroviamo tutti.
1: è vero.
0: Ha mai cercato, questa è una domanda un po' personale, se non vuole rispondermi può farlo, capirò, ma ha mai pensato di provare a dipingere Dio? L'ha mai cercato di rappresentare con le sue opere?
1: In fondo, chi si dedica un po' all'astrattismo il concetto astratto non ha bisogno del vero, è un sentimento che va oltre la metafisica, il surreale persino. Quindi il Dio è lì anche nella tela bianca a volte.
0: Perché c'è tutto.
1: Sì, cioè se uno ragiona in termini di sintesi, può dir niente e può dir tutto, diciamo, secondo me, perché alcune scelte sono già una de determinazione di una contemplazione. Una scelta che fa il pittore sui suoi strumenti è già una decisione, esprime una volontà profonda, specialmente
0: Certo.
1: nell'aspetto astratto.
0: Quindi
1: Quindi
0: questo...
1: l'essenziale, il punto, la linea, il segno, la composizione hanno in sé tutti gli elementi per esprimere il massimo del sentimento umano e quindi lì c'è Dio, penso.
0: Nelle sue opere, quanto c'è di interesse verso i fruitori delle opere e quanto c'è invece la ricerca semplicemente di esprimere quello che uno sente, quello che uno vuole, quello che uno cerca?
1: Questa è una domanda, non dico
0: È difficile?
1: difficile, perché la pittura, diciamo, contemporanea, dove la mia un po' si allinea, non è che poi è tanto evoluta, è la pittura mia. Io mi ritengo primitivo ancora, perché ancora uso gli strumenti tradizionali.
0: Cioè i
1: Eh sì,
0: pennelli, il
1: tutto
0: colore.
1: questo. E in pratica

0: usando questi strumenti uno è un po' obbligato a ottenere determinati risultati, non si può fare dei pasticci, anche se uno va alla ricerca della sintesi, bisogna saperla fare la sintesi.
1: Certo, certo, certo. Quindi è un po' per sé, l'ha aiutata,
0: sì,
1: diciamo,
0: sì,
1: nella
0: sì,
1: sua
0: sì,
1: vita.
0: Sì. Sì.
1: A esprimersi, a trovare un...
0: È soprattutto per sé, perché altrimenti uno cerca un consenso, un consenso che bisogna lasciare allo spettatore quello che a lui aggrada, lui si
1: certo.
0: va in cerca in una galleria, si sofferma di più laddove lui si sente più in sintonia con quel tipo di opera.
1: Certo, chiediamo alla regia di voler mandare in onda alcune opere del maestro Piangiarelli, così intanto lui ce ne parla, le commenta.
0: È solo che queste è un po' girate, queste cose, non
1: ecco.
0: So perché. Non so perché.
1: Questa è capovolta, fate
0: sì,
1: finta di immaginarla,
0: anche
1: ecco, rovesciata, rovesciata, anche l'altra opera è rovesciata.
0: Ah, perché dietro c'è una didascalia e quindi... Il dritto della didascalia dà il dritto dell'immagine.
1: Certo, il professore ci ha portato le fotografie di queste opere perché, ecco, ne ha portato un paio qui in studio, intanto ne avete vista una, poi vedrete anche l'altra, ma è chiaro che non si può portare tutto il proprio repertorio. Allora hanno scansionato le immagini e nella scansione il computer poi le ha rovesciate. Questa è una delle opere del maestro. Vediamo al centro...
0: Una bugna. Una bugna giottesca, un elemento architettonico... che a me è servito per puntualizzare, diciamo, la rivoluzione della pittura occidentale. Giotto è quello che ha rivoluzionato in pratica il passaggio tra due mondi, insomma.
1: Eh certo, inizia la percezione della profondità dello spazio.
0: Esatto, la realizzazione con gli strumenti del volume...
1: E della prospettiva.
0: E la luce e l'ombra, certo. Come anche elementi di una natura che si va scoprendo, cioè che si va definendo adesso che cos'è l'universo, che cos'è la luce, che cos'è i fenomeni fisici.
1: E quindi, per questo ha
0: questa
1: preso
0: è una
1: bugna.
0: Che è simbolica di questo passaggio, simbolica anche della rivoluzione pittorica che ha portato.
1: E i simboli sotto?
0: Sotto invece sono questi famosi archetipi perché sono elementi di un gioco che possono rappresentare sia la natura, sia la natura terrena, marina, le stelle, la vegetazione, tutto un po'.
1: Il mondo, la realtà,
0: sì, così.
1: Il cosmo.
0: Sì. E spesso e volentieri però dietro c'è un gioco un po' sofisticato, ma non troppo scientifico, di abbinare le forme a delle lettere dell'alfabeto, perché è dal segno che poi nasce il concetto e nasce anche... la vocalità, no? Della pronuncia sillabica.
1: Sì.
0: E quindi c'è questa commistione di segno-significato che può diventare appunto alfabeto. Quindi è alfabeto la forma, è alfabeto il segno che indica consonanti, vocali e consonanti.
1: Questo per il gioco di parole.
0: Sempre per il gioco.
1: Ecco. Ma questa dimensione del gioco, del divertimento, della leggerezza, che si esprime anche in certe sue tele ad olio, che io ho trovato estremamente vibranti, come se fossimo tutti sotto la luce del sole, a volare, come se nessuno di noi avesse i piedi per terra. Ecco, e questo che cos'è?
0: Questo è questo repertorio delle lettere dell'alfabeto che sono assimilabili all'alfabeto piceno. Da dove noi deriviamo.
1: Ecco.
0: Questi sono gli archetipi.
1: E questo ha dato origine poi a tutta quella sua collezione?
0: Sì, sì, sì. È un alfabeto segreto. Poi dopo, nelle forme più elaborate e diversificate nello stile, noi possiamo avere delle varianti. Ecco, adesso faccio vedere un po' meglio perché

0: po' di lucido nel caso. È una serie di varianti perché il metodo della ricerca consiste nel sviluppare
1: Un simbolo, un
0: un punto
1: punto, un...
0: e posizionarlo in mille modi diversi perché per ogni posizione, e questo è il
1: Certo.
0: metodo suggerito, diciamo, dalla psicologia della forma.
1: Certo.
0: Ecco, queste
1: Il
0: sono.
1: senso di leggerezza che si respira nelle sue opere. Dunque, sarà, lo dico come un piccolo segreto, ma la sottoscritta ha una passione smodata per il volo. Io credo che il Signore mi abbia creato con le ali nascoste e prima o poi nella mia vita si apriranno, io spiccherò al volo. Ecco, io ho trovato questa dimensione del leggero, dello staccato da terra, una tensione verso l'alto, una leggerezza veramente
0: Sì,
1: metafisica, mi permetta, professore, in tutte le sue opere, anche in queste realizzazioni in legno, anche nei collage, dove quindi il richiamo alla materialità è fortissima. Anche in quelle opere bellissime con i lacci che ripercorrevano il cartone.
0: però la materia si deve un po' sublimare nello
1: Ecco,
0: spirito.
1: questo si trova, questa sublimazione. Ma è perché anche a lei piacerebbe volare?
0: Sì, perché è insito nei bambini, è insito nell'uomo. Il volo è, diciamo, fisico, ma
1: Quindi è vera questa mia
0: è
1: impressione
0: anche
1: allora?
0: mentale, il volo mentale. Tant'è vero
1: È una
0: che,
1: liberazione.
0: sì, tant'è vero che uno si identifica anche sui volatili, no? Vorrei essere un gabbiano, vorrei essere. Questo sta nel desiderio di molti, penso.
1: No, mamma mia, sì. Noi torneremo ai nostri desideri, ai nostri sogni e a quelli che il professor Piangerelli ha realizzato nelle sue opere, alcune delle quali hanno fatto anche sognare, davvero. E tra pochi minuti, dopo l'intervallo, a tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Torniamo ai sogni che vogliamo realizzare, a quelli che portiamo nel cuore, a quelli che non riusciamo neanche a esprimere. Ecco, forse è questa la ricerca che coinvolge un artista. Un artista impegnato nelle arti figurative, nella sperimentazione e che poi alla fine approda alla geometria, all'astrattismo, al simbolo, sempre alla ricerca di una sintesi nuova. Grazie, tra parentesi, di aver portato anche quest'opera qui in studio, che poi ci spiegherà. Ecco, questo continuo anelito si spegne. Lei ormai è un artista affermato, ha lavorato tutta la vita, ha
1: Ascolti,
0: celebrato il giubileo dei 50 anni di lavoro. Sta cercando ancora?
1: è per forza, non si finisce mai, non basta.

0: due vite. E poi io sono arretrato almeno di 10 anni rispetto a un iter di produzione, mica per la quantità, ma proprio perché le idee io le devo necessariamente fissare giorno per giorno, come un diario quotidiano. È per questo che non trovo più, diciamo, l'orientamento tra le tante cose che ho fatto. E queste cose, tutto sommato, sono sedative, cioè sono rilassanti e confortanti di un qualche risultato, penso. Intanto lo strumento non riesce mai veramente a esprimere il sentimento, neanche le parole, anche se diciamo, l'arte figurativa tenta di interpretare il pensiero e i significati che noi diamo con le parole alle cose. Quindi a volte certi concetti non si riescono veramente ad esprimere e rimane lì sospeso in attesa di essere realizzata poi questo desiderio di dire con esattezza cosa uno vuol dire.
1: Proviamo a vedere alcune delle opere del professor Piangerelli e vediamo un po', lei ce le commenta e così ce le
0: Sì.
1: spiega. Ecco il gioco di parole che ritorna, marchetipi, queste sono tutte sue realizzazioni, sono molto tipo pubblicitario come diceva
0: Sì. Sì,
1: prima.
0: pubblicitario in più, diciamo, ludico, è un giochino, un gioco.
1: Ecco, queste sono le opere, diciamo, giovanili.
0: Giovanili legata al paesaggio, alla fase del paesaggio.
1: Qui stiamo vedendo praticamente le opere raccolte nella sua antologia, che
0: Sì.
1: se uno volesse avere, basta che la cerchi, la chiami e lei si rende disponibile.
0: Sì, perché
1: Magari per contattarla possono farlo anche attraverso lo studio di Maria Vision. Io, tra
0: sì.
1: parentesi, approfitto a dare il numero di telefono 071 750 1717. Ecco, scusi, ma almeno abbiamo detto anche questo.
0: Cioè, la pubblicazione è di proprietà del comune perché ha sponsorizzato la fondazione, grazie alla fondazione in pratica hanno riconosciuto l'impegno. Il
1: Certo.
0: valore è tutto da vedere, però
1: No,
0: l'impegno
1: beh,
0: c'è
1: ma
0: stato.
1: l'opera di
0: Adesso
1: pregio.
0: modesta a parte, però bisogna dire così perché il lavoro ancora continua e tutto un po'. Per esempio, in questo lavoro che stavamo vedendo prima, c'è a confronto, diciamo, civiltà diverse, segni rupestri con le mie cose e con gli alfabeti piceni, cioè è tutto un
1: Un
0: universo che si
1: universo,
0: incontra,
1: certo.
0: nature, logiche diverse che attraverso magari due colori riescono a convivere.
1: E
0: Forme.
1: dappertutto, anche lì dove non me l'aspetto, vedo occhi, anche
0: Sì. È
1: sugli oggetti. Come mai? Perché?
0: per dare, diciamo, un aspetto umanizzante alle cose.
1: Come se potessero parlare, come se
0: Come se
1: avessero una vita
0: potessero,
1: propria.
0: sì, come se potessero vedere loro stesse, come noi siamo in grado di osservare, no, e godere
1: Ecco
0: della
1: la bugna
0: vugna
1: giottesca.
0: giottesca. Con dei concetti numerici.
1: Un suo grande maestro? C'è qualcuno che la ispira più di altri, che l'ha ispirata più di altri nel suo
0: Per i
1: percorso?
0: colori, Piero Dalla Francesca è per tutti, per tutti.
1: Grandi maestri.
0: Ma ecco, poi per quello che riguarda le avanguardie storiche, sicuramente Morandi che esprime un intimismo delle cose. Cioè, lui più che gli oggetti crea delle atmosfere e quasi si coglie la vibrazione atomica dentro le cose. Cioè, uno è in grado di passare attraverso le cose, perché il colore
1: È vibrante, è vivo.
0: è diciamo, modulato per creare l'atmosfera, cioè per creare lo spazio sulla tela, che è uno schermo piatto. E questo è il mistero

0: questo è il tentativo che il pittore fa di superare quel limite e andare un pochettino con degli effetti al concreto. Il concreto è fatto appunto di atmosfera, di aria, di volume, di vicinanza, di lontananza, sotto, sopra, destra, sinistra. Tutti questi movimenti che noi portiamo come esperienza nell'orientarci nella pittura vengono riprodotti con i mezzi, con i limitati della pittura, ma ci si prova, si tenta di arrivare al massimo, insomma.
1: Professore, tanti anni dedicati all'insegnamento nella scuola, quindi ai ragazzi, ma anche all'Università della Terza Età del Comune di Loreto.
0: Sì, adesso sto seguendo veramente il corso di acquerello alla Terza Età e seguo un gruppo di amici incisori, gruppo incisori lauretani. Ogni anno realizziamo una cartella, un libro d'arte a tematico, e quindi siamo stati in grado di fare anno fidei, di illustrare la Divina Commedia, quest'anno la poesia, le fontane storiche di Loreto, e quindi questo tutto un repertorio che dura da oltre 10 anni.
1: Ecco, quindi un cammino fatto insieme.
0: Sì, e quindi c'è lo spirito di gruppo, c'è il piacere di incontrarsi una volta alla settimana e realizzare questa tecnica che è fatta di poche cose, ma di lavoro ce n'è tanto.
1: Ce n'è tanto.
0: Ce n'è tanto. È una tecnica sofisticata che però dà delle soddisfazioni, anche perché ti rimanda un po' all'aspetto artigianale,
1: ecco.
0: Della precisione, della pulizia, del mettere a registro la carta sulla lastra e tutto un po'.
1: Questo mi introduce all'altra domanda che volevo farle e che mi è venuta proprio dallo sfogliare questo bellissimo volume. La scelta dei materiali e la scelta dei colori è ancora per lei una scelta artigianale? Voglio dire, ancora lei se le prepara, prepara l'inchiostro delle sue acqueforti, prepara...
0: Sì.
1: Oppure un artista tende sempre più a liberarsi, ad approdare a forme nuove, computerizzate, espressioni più sintetiche.
0: I materiali oggigiorno con la chimica si trova tutto, non conviene più a impegnarsi nelle materie prime perché poi si subiscono dei fallimenti.
1: Ecco, sono anche più difficili da gestire, vero?
0: Però ecco... La mia sperimentazione sui materiali è limitata a ciò che si può trovare normalmente, non certo gli stracci però,
1: ecco.
0: Perché se già dall'inizio uno dice che è un rifiuto e che uno non va in cerca del rifiuto, va in cerca di abbellire, cioè di evitare quello,
1: certo,
0: che...
1: Certo, non vuole abbruttire, ecco, no certo.
0: Sono delle logiche che... adottano chi vuole che non ci sia neanche più l'uomo, la negazione dell'arte, la negazione dell'uomo, cioè la guerra, va bene anche la guerra, e invece non è vero nulla. Per me la pittura deve aiutare alla sopravvivenza.
1: Quindi deve essere bella, deve portare pace,
0: sì,
1: portare armonia,
0: sì.
1: Consolarci.
0: Uno non può condividere magari il contenuto, però quello che salva il contenuto, che è la storia, ormai... infinita, che non c'è più quasi necessità di esprimere la varietà dei sentimenti, però con poi uno gestisce la strumentazione, è lì che uno inventa.
1: Certo.
0: È l'abbinamento di cose nuove tra di loro crea un nuovo linguaggio, come lo è diventato il collage. Il collage, Braque e Picasso hanno adottato questo materiale e l'hanno fatto diventare un linguaggio. Se uno è capace di far diventare linguaggio, il mettere insieme cose che per natura non stanno insieme, ben venga.
1: Certo. Questo, prima ha usato un aggettivo nel parlare delle sue opere, è sedativo, ma Nella sua vita o anche in quella degli altri, per quanto le è stato dato di intendere o di capire, è terapeutica?
0: È terapeutica, l'arte è terapeutica, aiuta.
1: Aiuta, vero?
0: Ti salva, cioè ti distrae. Quando tu dipingi è come quando uno va a pesca che il tempo non conta.
1: Davvero?
0: Eh sì, uno si scorda del mondo, può persino non mangiare, capito, quel giorno. Sì, sì. Perché ti prende al punto, capito, che devi risolvere. In fondo, diciamo, la figurazione è il modo di risolvere, come tu arrivi e risolvi un problema, perché è un piccolo problema.
1: Per non una tela da riempire è un piccolo problema o la rappresentazione del reale?
0: Come,
1: o del sentimento?
0: Come uno risolve quel qualche cosa che è tuo, che non deve essere di altri, e questo è tu che devi risolvere.
1: Ecco.
0: Cioè, è
1: la
0: una
1: tua,
0: cosa,
1: l'originalità del
0: l'originalità.
1: Mistero che porti e che deve esprimersi,
0: sì.
1: Così?
0: Sì, sì, però deve essere comunque un po' condiviso dagli altri.
1: Perché se no non lo capisce nessuno.
0: Esatto, un pochettino tu devi...
1: Tocca offrire chiavi ermeneutiche altrimenti,
0: sì,
1: e poi diventano
0: sì.
1: Troppe chiavi ermeneutiche.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì.
1: Prima di concludere questa trasmissione, abbiamo potuto ammirare finora, in quest'ultima parte del programma, questa bella opera che lei ci ha portato. Di nuovo, ormai riconosciamo la Bugna giottesca. Sono ancora gli archetipi?
0: Questi sono ancora gli archetipi abbinati, messi a confronto con dei graffiti dei graffiti rupestri, che rappresenta in quel caso la guerra, due figure che si affrontano, però da un'altra parte c'è un aratro, quindi questi mondi che si contrappongono fin dai primordi, è la battaglia dell'uomo, insomma.
1: La lotta tra il bene e il male.
0: La conservazione del bello, della terra, del lavoro sacro, persino del contadino, e da quest'altra parte invece l'uomo che si combatte. Questi sono i graffiti rupestri della Val Camonica. Io l'ho voluto abbinare a questo scherzo, perché era un linguaggio quello, era una grafia quella, è una grafia questa, delle mie forme.
1: Sa, professore, la dobbiamo ringraziare.
0: Io ringrazio voi.
1: No, noi ringraziamo lei, uno per la sua disponibilità, ma anche e soprattutto perché ci ha fatto capire che possiamo tutti quanti trovare e cercare un modo per esprimere il bello che portiamo dentro, il bello e il buono che cerchiamo attorno a noi. E che comunque non bisogna mai arrendersi, cioè se facciamo fatica a esprimerlo, se facciamo fatica a cercarlo o a trovarlo, dobbiamo insistere nella ricerca, perché lei dopo 50 anni di lavoro ancora mi dice che non ha terminato,
0: no.
1: Ancora c'ha l'entusiasmo e la voglia di giocare con le forme, con i colori e i materiali.
0: Sì.
1: La seconda cosa per la quale la ringrazio tanto è per questo senso di leggerezza che lei ci lascia, per la freschezza della sua ricerca, ecco, per questa piccolezza, in senso alto lo dico, di chi si lascia portare dalla vita, dall'emozione, ma con la consapevolezza che sta scegliendo di farsi portare, ecco, quindi un atto maturo.
0: L'elemento elementare non è riduttivo.
1: No, mai, anzi. Ed è sempre un ritorno
0: all'origine. L'elementarità è fondamentale per arrivare a fare grandi cose, cioè cose di una certa importanza, di una certa determinazione. Pure con le cose elementari.
1: Poi sa, è nelle cose elementari che tutti gli uomini si intendono. Possono avere diverse posizioni, diverse idee sui concetti così marginali, ma sulle cose
0: elementari. Il principio primo, uno va,
1: sì.
0: È il principio
1: sì.
0: Primo che uno va alla ricerca e lo pone nelle diverse, diciamo, accezioni.
1: Ecco, io le auguro che la serenità che lei ha espresso finora in tutte le sue opere l'accompagni sempre, e invito i nostri telespettatori e incoraggio, qualora vi capitasse di poter ammirare le opere del professor Piangiorelli o una sua mostra, perché ne ha fatte diverse, a Sassoferrato, a Osimo, se avessimo più tempo avrebbe tante cose da raccontarci e da mostrarci. E io vi incoraggio a prenderne visione, a goderne, a fruirne. Se avete delle domande potete cercarlo anche tramite gli studi di Maria Vision qui a Loreto. Ringraziamo la regia per la pazienza nel mandarci in onda tutte le immagini e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Professore, grazie ancora, venga a trovarci un'altra volta e noi saremo tutti contenti di imparare da lei la leggerezza grazie per il desiderio che ci ha messo di volare.
0: Grazie a voi per l'opportunità di mostrare una cosa segreta, in fondo, perché è una cosa che rimane sempre nelle scaffalature, che le opportunità di mostre oggigiorno

0: sono
1: Un momento un po' difficile oggi per i nostri, ma non parcheggiamo l'idea. Bene, grazie ancora, buona serata e arrivederci alla prossima settimana.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Samuele Romano, vengo da Pollena Trocchia in provincia di Napoli. E diciamo io la domanda che mi è stata fatta è qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con insomma, la Madonna. Mi sento di rispondere che diciamo, la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che diciamo, mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande e a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, come Maria, riconosciamo le grandi cose che Dio compie nella nostra vita e, fiduciosi nella misericordia del Padre, confessiamo con sincerità i nostri peccati. Signore amico dei poveri, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo sostegno dei piccoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore premio degli umili, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna, invece, fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre. Dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
1: Vendiamo.

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili».

0: ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

A tutti l'augurio più sincero di una buona festa dell'Assunta, a voi che siete qui a celebrare in questa basilica abbaziale Nostra Signora di Farfa e a quanti ci seguono attraverso la televisione, attraverso il canale di Maria Vision, che ringraziamo per questa ripresa e per il servizio prezioso che svolgono di far arrivare a tutti la parola del Vangelo. In questi giorni siamo stati chiamati più volte a guardare il cielo. È stato così il 10 di agosto, la festa di San Lorenzo. La sera bisognava guardare il cielo per vedere le stelle cadenti. E qualche giorno dopo, il 12, siamo stati chiamati a vedere il cielo per vedere l'eclissi solare. Oggi non è la tradizione, quella di San Lorenzo, né tantomeno la scienza, quella che riguarda l'eclissi, ma è il Signore stesso che ci invita a guardare il cielo dove siede la regina alla sua destra. E siamo invitati a guardare il cielo non per esprimere un desiderio, come nella notte di San Lorenzo, non per vedere uno spettacolo, come l'eclissi solare, ma perché il cielo, la nostra vita in Dio, è la nostra meta, è il traguardo della nostra vita. Questo ci ricorda la solennità che stiamo celebrando oggi, quella dell'Assunzione di Maria al cielo. La nostra meta è il cielo, il nostro traguardo, il traguardo della nostra vita è il cielo, è la vita con Dio per sempre. E la liturgia ha condensato il messaggio centrale di questa festa e anche il dogma di questa festa attraverso le parole che ascolteremo poi nel prefazio, dove diremo: tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che nella carne ha generato il tuo figlio, autore della vita. Non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro. Cosa è la corruzione del sepolcro? È quando nel sepolcro inizia la decomposizione del corpo, è quando appunto il corpo non ha più vita e si decompone. Questo non poteva essere per la Madre di Dio, non poteva essere per colei che era stata preservata dal peccato originale e quindi ha avuto questo privilegio di essere stata assunta in cielo, in anima e corpo. E questa solennità allora sta a ricordarci che quella Pasqua che aveva vissuto il Figlio di Dio, quella morte e risurrezione, è una Pasqua che si attua in tutti quanti. Dopo Gesù è Maria la prima a risorgere e dopo di lei anche noi abbiamo lo stesso destino. Ci attende la stessa gloria, vivere con Dio anche con il nostro corpo. La risurrezione dei corpi, quella che professiamo ogni volta che diciamo il credo. Crediamo nella vita eterna, nella risurrezione dei corpi. La liturgia oggi allora ci invita a guardare il cielo e ci invita ancora di più a pregare, a dire anche noi il nostro Magnificat, la nostra preghiera di ringraziamento al Signore, proprio per questo, perché appunto siamo stati creati per l'eternità, siamo stati creati per vivere per sempre, siamo stati creati per il cielo e quindi ci invita la liturgia di oggi un po', almeno per oggi, ma se fosse possibile per sempre, ad abbandonare quei pensieri troppo terreni che a volte caricano la nostra vita e non ci permettono di guardare in cielo, ma ci fanno stare sempre con lo sguardo rivolto sulla terra. La liturgia poi è molto pratica e quindi per questa solennità

Ci ha proposto un brano del Vangelo che è quello della visita di Maria a Santa Elisabetta, dopo aver ricevuto dall'angelo l'annuncio che sarebbe diventata la madre del Salvatore. Maria si mette subito in viaggio e va verso la regione montuosa della Giudea. Anche qui è un salire, perché per andare in montagna si sale. È un movimento quindi fisico, terreno, quello che fa Maria, ma è anticipazione di quell'altra salita che farà Maria, non con le sue forze, ma con la grazia di Dio, perché sarà portata in cielo proprio da Lui. Il Magnificat allora diventa la nostra preghiera di ringraziamento per questa occasione, perché appunto non siamo fatti solo per la terra, ma siamo fatti per qualcosa di più grande, di più importante, di più bello. E ci invita la liturgia di oggi proprio a contemplare la bellezza di Maria. Il Magnificat è quindi una preghiera di lode, di ringraziamento, è una preghiera che però trova le sue radici proprio nella realtà in cui viviamo. Papa Leone XIV, nel concludere la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, termina proprio ricordando il Magnificat, lasciando alcune riflessioni sul Magnificat che trovo belle anche da tenere per noi in questa solennità. Ci dice Leone XIV: il quarto punto di questo programma di vita cristiana, dopo la fede che contempla il disegno di amore del Padre, la carità che ci unisce in un unico corpo ecclesiale, la speranza che sostiene il nostro agire nel mondo, il quarto punto è la preghiera. Il canto di Maria accompagna il nostro impegno. Davanti a Elisabetta, che le annuncia che è diventata la madre del Signore, Maria esplode in un inno di lode e di gioia. La sua anima magnifica il Signore e il suo spirito esulta in Dio suo Salvatore, perché Egli ha scelto per il suo disegno di salvezza una ragazza giovane, povera, piccola. D'improvviso Maria vede tutta la storia con gli occhi di questa scoperta. Nulla è cambiato attorno a lei. La situazione sociopolitica della sua epoca resta la stessa, con i romani che dominano la sua terra e il suo popolo diviso e umiliato. Eppure tutto è cambiato dentro di lei e ciò le consente di vedere l'invisibile. Dio ha già spiegato la potenza del suo braccio, ha già disperso i superbi, rovesciato i potenti, innalzato gli umili, ricolmato di beni gli affamati e rimandato i ricchi a mani vuote. Egli, Dio, ha già soccorso Israele, suo servo. Dio si schiera dalla parte degli ultimi. Il suo è un progetto che è spesso nascosto sotto il terreno opaco delle vicende umane che vedono trionfare i superbi, i potenti e i ricchi. Eppure la sua forza segreta è destinata alla fine a svelarsi. Ecco, quindi con queste indicazioni preziose anche noi vogliamo rileggere e ripregare nella lettura questo testo del Magnificat, perché anche a noi oggi può sembrare appunto che sia il male a vincere, ma come ci ha ricordato anche la prima lettura, quella battaglia tra il drago e la donna vestita di sole, stanno invece a dirci che il male non vince, vince sempre bene, vince il Signore. Il suo progetto passa anche attraverso di noi. Anche noi allora, come Maria, possiamo, dopo aver pregato il Magnificat, non vedere nulla di cambiato attorno a noi, ma in realtà possiamo vedere tante cose cambiate dentro di noi. E se ognuno di noi riesce a cambiare qualcosa nel suo piccolo, nella propria vita, ecco che allora in tanti riusciremo a cambiare il mondo e riusciremo ad essere quei piccoli segni di risurrezione che la Vergine Maria oggi indica con la sua stessa vita.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
1: della stessa sostanza del Padre.
0: Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
1: Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Nella festa dell'Assunzione di Maria contempliamo il destino di gloria preparato da Dio per coloro che si affidano a Lui.
2: Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
3: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
2: Per la Chiesa diffusa in tutto il mondo, sull'esempio di Maria sappia custodire la parola di Dio, viverla con fedeltà e annunciarla con gioia a ogni popolo e cultura. Preghiamo.
3: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
2: Per coloro che hanno responsabilità di governo, illuminati dallo Spirito Santo, operino scelte giuste e coraggiose per promuovere la pace e la dignità di ogni persona. Preghiamo.
3: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
2: Per quanti hanno smarrito la fede o non riescono più a credere in Dio e nella vita eterna, l'amore materno di Maria riaccenda nei loro cuori il desiderio di verità, di senso e di speranza. Preghiamo.
3: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
2: Per la nostra comunità, sostenuta dall'intercessione della Vergine Assunta, cresca nella fede, nella carità e nella comunione fraterna. Preghiamo.
3: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
0: O Padre, che hai innalzato Maria alla gloria del cielo, accogli le preghiere che ti abbiamo presentato e donaci di camminare con fiducia verso le realtà eterne per condividere un giorno la stessa gloria che hai riservato a lei. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, i nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ernesto, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità

0: dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per l'intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.

0: e la gioia dello Spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo qui al Santuario Madonna della Corona, lo dico anche ai nostri amici e telespettatori di Maria Vision. È una TV che viene dal Messico e ha qui anche in Italia la sua sede ad Assisi. Hanno deciso di fare una carovana per la pace in vari luoghi, in vari santuari. C'è, vedete, una lampada qui davanti a voi, la vedete questa lampada della pace che loro spostano in queste chiese dove preghiamo per la pace. Noi abbiamo cominciato a pregare per la pace già da almeno più di 2 anni, per quello che sta succedendo, e con il rosario della pace. Quindi lo dico anche per i nostri amici telespettatori che ascolteremo un rosario un po' particolare, normale, con le 10 Ave Marie, ma i misteri che vengono proclamati sono i misteri della pace, che ci aiutano a meditare con gli occhi di Maria e di Gesù questo dono immenso che purtroppo continuiamo a chiedere e facciamo fatica a mettere in pratica, no? ad accoglierlo. Ecco. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della pace. Gesù invita ad essere mite e umile di cuore.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete

0: Avrete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Pace non è pacifismo, non nasconde una concezione vile e pigra della vita, ma proclama i più alti ed universali valori della vita: la verità, la giustizia, la libertà, l'amore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Il Signore sia con voi.
5: E con il tuo spirito.
4: Dal Vangelo secondo Giovanni.
6: Gloria a te, Signore.
4: In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò

0: ritornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandavano: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E vi era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, poiché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so: era cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se un uomo onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi», e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» E gli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora gli disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedano, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Il brano che abbiamo sentito del Vangelo secondo Giovanni è lungo, esattamente come l'altra volta, no? Quando abbiamo sentito nella domenica scorsa il brano dedicato alla Samaritana. L'Evangelista Giovanni volentieri

si dilunga nel descrivere questi incontri di Gesù, facendo entrare in profondità del testo, in profondità dell'avvenimento che stiamo contemplando, nel dibattito anche acceso, anche un po' forte, no? Anche un po' polemico, dentro il quale noi ora contempliamo chi è Gesù, il Figlio di Dio, che apre la vista, apre gli occhi ad un cieco nato. Un cieco nato che, proprio perché è nato cieco, pone una domanda a cui Gesù risponde subito. Se è cieco è colpa sua? È colpa dei genitori? Pensate questa mentalità che è un po' dentro di noi, no? Quando qualcosa ci succede di disgrazie, così subito pensiamo che è colpa nostra, cosa ho combinato, no? E questa mentalità antichissima è sempre stata, è un po' serpeggia. Gesù dice no, nessuno di questi ha peccato, lui è cieco e su di lui si manifesta la potenza di Dio. E quindi Gesù fa questo gesto molto forte, no? Pensate, sputa per terra il fango, spalmare il fango negli occhi di questo cieco, quindi questa dimensione che è molto tattile, molto forte, no? Quindi c'è da parte di Gesù un atto quasi creativo, no? Sembra nel libro della Genesi Dio Padre, il creatore, che costruisce col fango Adamo e poi soffia l'alito di vita, no? Qui c'è una nuova creatura, una creazione, questo cieco viene ricreato perché è cieco dalla nascita, quindi non ha neanche memoria di qualcosa che ha perso, semplicemente non ha mai visto nulla. E quindi questo dono lo fa diventare completamente nuovo, per lui si apre un'esperienza totalizzante, nuova. Non è tornare a come era prima, no? Come uno quando guarisce e ritorna in salute, no, fa un salto in avanti. Gli succede una cosa che per lui era assolutamente inaccessibile, iniziare a vedere. Deve fare un gesto, deve andare a questa piscina di Siloe, che oggi è possibile andare a visitare, si trova ai piedi del Monte Sion, dove sorge la città di Gerusalemme, l'hanno scoperta qualche anno fa, questa antica piscina, hanno scoperto anche la strada che porta alla piscina, quindi si può immaginare la scena del cieco che parte, non è ancora guarito. Da cieco va a questa piscina, una piscina molto bella, era la piscina delle persone un po' più altolocate, un po' quella dei ricchi, mentre la piscina dei poveri era più a nord, quella per gli animali, era un altro tipo, era più salmastra, più sporca, questa era pulita. Si lava e ci vede. E chiaramente nel momento in cui ci vede, Gesù non è lì. Gesù non c'è. E quindi si trova con un dono ricevuto, ma non può vedere Gesù. Ma questa cosa scatena una polemica, perché Gesù compie questo gesto nel giorno di sabato. Scatena questa polemica e quindi questo cieco, una volta guarito, si trova nei guai. Anche questo è molto interessante, no? Cioè, ricevi un dono, ma non è che il dono ti risolve la vita. Con questo dono devi affrontare nuove responsabilità e in questo caso addirittura nuovi guai. E la polemica con il mondo dei farisei e degli scribi, perché il fenomeno è avvenuto, il miracolo, durante il sabato, gli stessi genitori si fanno da parte, pensate, hanno il loro figlio che era mendicante e viene guarito, prendono paura e si fanno da parte, quindi anche su questo aspetto questo povero cieco guarito si trova nei guai. E poi cosa succede? Che lo cacciano fuori. Finché sei mendicante e cieco puoi stare dentro, adesso che sei guarito e ci vedi non puoi stare con noi, devi andartene. E Lazzaro viene risorto e lo vogliono uccidere. Questa cosa è molto importante da mettere a fuoco, perché non è che un miracolo ti risolve i problemi. Non è che perché tu ricevi una grazia da quel giorno in poi tu non hai più problemi, ne nasceranno di altri. Ma il Signore ti mette nelle condizioni, in una nuova dignità, per affrontare la vita. E questo cieco incontra Gesù. E Gesù gli fa la domanda, ma tu credi nel Figlio dell'Uomo? Chi è? Perché per lui era un profeta, no? La stessa parola che ha usato la Samaritana l'altra volta, è un profeta. C'è un percorso di questa cecità, non è soltanto sufficiente poter vedere con gli occhi in senso biologico, no? Fisico. A un certo punto devi anche togliere la cecità dal cervello, perché il tuo cervello può essere cieco. Hai davanti Gesù, ma non vedi che è il Figlio di Dio. E in quel momento Gesù si svela, lui si prostra e i suoi occhi vedono il Figlio di Dio. C'è un percorso da fare per togliersi squame, filtri,

opacità, nebbie che abbiamo dentro di noi per poter vedere bene. La cosa non è difficile da spiegare. Se tu entri in un bosco e la tua intenzione è cercare funghi, tu sei appassionato di funghi, no? Entri in un bosco, tu vedrai funghi. Sei lì così preso dai funghi che vedrai queste cose, altre cose ti sfuggono perché il tuo cervello vuole vedere i funghi. È uno sguardo selettivo. Sei appassionato di funghi, sei esperto di funghi. Ma magari il bosco ha erbe medicamentose, e radici, tuberi, ha un sacco di altre cose il bosco che può darti. Ma tu vuoi vedere quello, non vedi il resto. Pensate nelle vostre città le vie piene di negozi, no? Noi abbiamo qui a Verona via Mazzini, per fare un esempio. Tu, se tu hai intenzione di comprare un vestito, vedrai negozi di vestiti, il resto non lo vedi mica. Ma se entri nella stessa via e hai fame e hai voglia di prenderti qualcosa da mangiare, i negozi dei vestiti non ti interessano più, non li vedi neanche. Tu guarderai tutte le cose dove vendono qualcosa e comincerai a decidere che cosa comprare, se un trancio di pizza, un panino, oppure sederti e prendere qualcosa di più comodo con le ginocchia sotto il tavolo. Il nostro sguardo è sempre selettivo ed è dettato, segnato da quello che tu in quel momento vuoi vedere e desideri vedere. Gesù questo lo sa e allora piano piano ci educa ad aprire lo sguardo, a cogliere le cose in modo più ampio, finché vedi con lucidità che davanti a te Gesù è il Figlio di Dio. Gesù questo lo dice molto bene. Se foste ciechi non avreste alcun peccato, che era la prima domanda fatta all'inizio. È cieco, quindi ha peccato lui e i suoi genitori? No. Se sei cieco, sei anche scusabile, non ci vedi. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. La presunzione di vedere, la presunzione di capire, la presunzione che io ho capito tutto, che io so quello che vedo, si chiama giudizio, si chiama etichetta. Dobbiamo piano piano lasciarci accompagnare di Gesù e toglierci di dosso questa opacità, questa nebbia che ci impedisce di vedere bene. Il cammino della Quaresima è questo. Il dono del battesimo è un dono di luce. Pensate, vi ricordate quando avete battezzato i vostri figli quella candela che vi è stata messa in mano, no? La luce di Cristo, la luce della Pasqua, che vi apre gli occhi dell'intelligenza del cuore, della mente, della fede, per vedere le cose, no? Per cogliere in profondità. In un mondo martoriato da guerre, in un mondo segnato come quello che vediamo, è chiaro che la prima cosa che vediamo è violenza, impunità, incapacità di fare la pace, volontà di fare la guerra, decidere di uccidere. Ma se ti fermi lì, sei finito. Se non hai la fede, o non vuoi vedere e quindi ti chiudi dentro di te, oppure ti dà delle risposte facili, non ti documenti, oppure giudichi, non capiscono niente quelli. Va oltre, guarda in profondità, fa il cammino della Quaresima. Togliti dal cervello tante cose inutili, fa una dieta dentro di te, togliti le cose pesanti, guarda con gli occhi di Gesù, guarda con gli occhi di Maria, sotto la croce, capace di stare davanti a suo figlio che sta morendo, sotto la croce, con la fede, e vede oltre. La fede ti fa vedere oltre anche la morte, è la fede del battesimo che supera la morte. E vedrai quanti testimoni testimoniano la pace, quante persone sono disposte a dare la vita per mettere in dialogo i nemici, quante persone sono ancora disposte a pregare per la pace, sapendo molto bene quello che succede, quanti sono disposti sotto quelle bombe a fare carità, a dare da mangiare a persone che non hanno da mangiare, a mettere attorno a un tavolo persone che sono in conflitto, e ce ne sono di queste persone. È chiaro che non ne parlano, perché i veri testimoni di Cristo sono scomodi, sono troppo scomodi. Perché ti costringono a aprire gli occhi e vedere le cose per come stanno e a metterti attorno al tavolo e a parlare dei tuoi figli che devono vivere, non devono essere ammazzati, anche se sono i figli di un altro, del tuo nemico. Perché un papà e una mamma sono papà e mamma, sia che siano ucraini, russi, israeliani o palestinesi, sono sempre papà e mamme. E vogliono la pace per i loro figli, vogliono un futuro per i loro figli. Su questo siamo noi la parte più forte. Perché noi siamo il popolo che prega, che non vuole la guerra, noi vogliamo il dono della pace, siamo noi la parte forte, ma dobbiamo avere il coraggio di andare oltre, di togliere dallo sguardo ciò che ci chiude. Stiamo pregando per la pace, dobbiamo continuare a farlo. Qualcuno mi dice, la preghiera non serve a niente.

perde. Sbagliatissimo. La preghiera è essenziale mai come in questo momento. Ce lo chiede Maria, regina della pace. Mai come in questo tempo abbiamo bisogno di tenere alta la preghiera per questo dono inestimabile. Mai come in questo momento dobbiamo insistere, essere temerari, quasi addirittura ossessivi nel chiedere questo dono. Perché così non ci abituano. Così evitiamo che questi qua che comandano ci devono abituare a quello che succede, no? Ci stanno abituando. No, io non voglio abituarmi. Io non voglio rimanere seduto a vedere le cose tanto non si può fare niente. No, io voglio fare qualcosa. E quindi comincio da lì. Comincio dalla preghiera. E chiedo questo dono inestimabile per tutti, non solo per me e per noi. Quanto è importante questo? Il cieco oggi ci insegna a vedere. Il cieco oggi ci insegna a toglierci dagli occhi qualcosa, no? E finalmente poter dire davanti al Signore: tu sei il Figlio di Dio, tu sei il dono della pace, Gesù. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo, in corpo e anima, l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen. Ogni 15 agosto la Chiesa celebra il dogma dell'Assunzione di Maria, Madre di Gesù, al cielo in anima e corpo. Vorrei affrontare quattro aspetti fondamentali per comprendere questa verità di fede. Il primo punto: che cos'è un dogma? Un dogma è una verità di fede ascoltata, assoluta, definitiva, infallibile, rivelata da Dio attraverso le tre fonti della nostra fede cattolica. Abbiamo tre fonti di fede: la Sacra Scrittura, che è base di tutto, dopo la Sacra Tradizione e dopo il Magistero della Chiesa. Una verità definitiva, assoluta, rivelata da Dio e con l'assenso del Magistero della Chiesa. Il secondo punto che vorrei affrontare: quando è stato proclamato il dogma dell'Assunzione di Maria e che cosa ci dice specificamente? La Chiesa insegna che al termine della sua vita terrena Maria è stata assunta in cielo in anima e corpo. Non va confusa con l'ascensione che riguarda Gesù Cristo. Maria è assunta, vuol dire che c'è la potenza di Dio dietro. Gesù ascende da solo. C'è la differenza, perché la Vergine Maria non è Dio, ha bisogno di essere assunta in cielo. Fu Papa Pio XII a proclamare questo dogma con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus del 1 novembre 1950. Cito ciò che dice il Papa: pronunciamo, dichiariamo e definiamo essere dogma divinamente rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Il terzo punto: quali sono le radici di questo dogma? Abbiamo parlato di queste tre fonti: la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione e il Magistero. La Sacra Scrittura, è vero, non offre direttamente dati sulla fine della vita di Maria. È chiaro però che la Vergine Maria è strettamente unita alla missione di Gesù. E così c'è l'associazione di Maria al trionfo di Cristo in cielo. A questo punto di vista possiamo parlare di certi testi che mostrano che Maria condivide la missione di Gesù e ha vinto la vittoria e sta con Gesù in cielo. Il primo passaggio viene proprio dal cosiddetto protovangelo, che troviamo
proprio all'inizio della Sacra Scrittura,

Il terzo capitolo del libro della Genesi, capitolo 3, versetto 15. Io porrò l'inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Ecco, c'è un'inimicizia tra il serpente e la donna. Ma vediamo già che c'è una vittoria, c'è la stirpe che è Gesù, ma c'è questa vittoria dalla donna stessa. Questa ti schiaccerà la testa e tu la insidierai il calcagno. Abbiamo un secondo testo del Vangelo di San Luca, capitolo 1, versetti 30 a 33. L'angelo che disse alla Vergine Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre. Ecco, Maria piena di grazia, Maria che dà alla luce Gesù, Maria che proprio condividerà la grandezza di Gesù. E dopo abbiamo un passaggio della lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo 15. Cito: ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, e questa è la chiave. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridato al nulla ogni principato, ogni potenza e forza. In questo passaggio San Paolo parla di un ordine, la possibilità di ricevere la salvezza secondo diversi gradi. Prima, certamente, c'è Cristo stesso, la primizia, ma dopo parla anche degli altri, quelli che sono di Cristo. E possiamo dire chiaramente che chi è la prima persona che appartiene a Gesù è la Vergine Maria. Dopo abbiamo il grande passaggio del 12° capitolo dell'Apocalisse. Questa donna vestita di solla, con la luna sotto i suoi piedi, sul capo una corona. C'è questo drago rosso che si mette in battaglia con la donna per un tempo, due tempi, la metà di un tempo. Ma dice che chi vince questa battaglia è proprio la donna. E vediamo che questo drago rosso, che cerca di rovinare i figli di Dio, è mandato nel deserto. Vediamo questa donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi. Questa figura gloriosa rappresenta la Chiesa, rappresenta la Vergine Maria, già in cielo, vittoriosa. Dopo abbiamo proprio la sacra tradizione. E qui vorrei citare un bellissimo passaggio di un dottore della Chiesa, San Giovanni Damasceno, che è vissuto nel VIII secolo, che lui dice questo: era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità, conservasse integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Ecco, nel parto aveva conservato la verginità, così dopo la morte c'è di nuovo un corpo senza corruzione.

corruzione. E San Giovanni Damasceno continua: era conveniente che colei che aveva portato nel senno il Creatore, fatto bambino, abitasse nella dimora divina. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla croce, ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, la contemplasse seduto alla destra del Padre, era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo del suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale madre e schiava di Dio. Ecco, la Madre di Dio, risparmiata dalla corruzione del peccato originale per dare alla luce Gesù da un privilegio singolare da Dio, fu anche risparmiata dalla corruzione del suo corpo immacolato. Colei che aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel regno dei cieli con il suo corpo glorioso. Così arriviamo al Magistero. Abbiamo visto la Sacra Scrittura, abbiamo visto la Sacra Tradizione. E così possiamo dire perché nell'anno 1852 il Papa Pio XI ha voluto, il Papa Pio IX, questo è il punto, Papa IX, prima parlando dell'Immacolata Concezione, già ha dato una spinta a questo dogma. Ma dopo il 1 novembre 1950, dopo aver consultato l'Episcopato, Papa XII poteva dare come dogma Maria assunta nel cielo. Ripeto quello che lui dice come dogma di fede: l'assunzione di Maria in cielo per l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo, pronunciamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Abbiamo visto nella prima parte tre punti fondamentali del dogma dell'assunzione della Vergine Maria, corpo e anima in cielo. Abbiamo visto che cos'è un dogma. Abbiamo visto perché è stato proclamato da Papa XII 1950. Qual era la proclamazione? Abbiamo visto, terzo punto, le radici di questo dogma, nei tre fonti della fede cattolica, la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione e il Magistero della Chiesa. In questa seconda parte, anche per aiutarci nella luce delle letture del 15 agosto, anche per aiutarci a entrare nella festa, anche per le nostre omelie, perché è importante questo dogma di fede, Maria assunta in cielo. Siamo nel anno 1950. È significativo. Il Papa Pio XII, come abbiamo visto, proclama il fondamento della solennità. L'Immacolata Madre di Dio, sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste, anima e corpo. Per secoli la Chiesa ha creduto che Maria fu assunta, abbiamo visto da San Giovanni Damasceno già al VII secolo, ma anche padre prima di questo. Ma perché definirlo come dogma di fede nell'anno 1950? Il mondo, a quel momento, era circondato dalla morte, dal disprezzo del corpo. Noi abbiamo vissuto alcuni anni fa la pandemia del coronavirus, che ha tolto la vita di più di 6 milioni di persone, troppi, troppi certamente. Tutti noi conosciamo qualcuno che ha perso la vita per Covid. Ma sapete che in 2 anni, 1918 a 1920, l'influenza spagnola ha ucciso forse 100 milioni di persone? 2 anni, 100 milioni di persone hanno perso la vita per l'influenza spagnola, seguita dalla prima guerra mondiale, 14 milioni di morti, la seconda guerra mondiale, 60 milioni morti, gli orrori del comunismo russo, l'enorme drago rosso, profetizzato proprio nella prima lettura dell'Assunzione, questo passaggio dell'Apocalisse, la donna vestita in cielo, ma c'è questo drago rosso che vuole uccidere i figli di Dio con le false ideologie. E ugualmente distruttivo gli orrori del nazismo, uccidendo non solo 6 milioni di ebrei, ma 5 milioni altri. Orrori, cominciando con le persone disabili. Per questa ragione, circondato dalla morte e il mondo, il Papa XII voleva dare un segno di consolazione e sicura speranza, proclamando che anche noi, come la Beata Vergine Maria, abbiamo un destino, abbiamo il destino del cielo, dove risorgeremo anche noi, anima e corpo. La Vergine Maria, essendo una creatura, è la prima creatura, ma noi abbiamo anche questo destino. San Paolo lo proclamerà nella seconda lettura dell'Assunzione della Vergine Maria. Dice:
l'ultimo nemico a essere annientato è la morte. Carissimi, c'è una verità fondamentale che Papa XII ribadisce. È questa. La nostra vita terrena terminerà. È stato così per la Vergine Maria e sarà così anche per noi. E davanti alla morte per noi stessi, davanti alla morte di una persona cara, forse conosciamo tutti una persona cara che ci manca, non c'è bisogno di avere paura. Perché? Perché nel peccato originale, il serpente, abbiamo sentito nella prima lettura, ha seminato in noi un dubbio, un sospetto. Ma Dio è veramente buono? Perché ti limita davanti un albero? E così ha seminato di noi questo dubbio, è come un goccia di veleno dentro di noi, dove noi non abbiamo più fiducia in Dio, nella sua bontà, nella sua grandezza, e così cerchiamo di scappare la morte in tanti idoli, di cercare altri dei, altri idoli. La grandezza della Vergine Maria nella solennità dell'Assunzione ci mostra che lei non ha questa paura, che lei non c'ha questo dubbio, che lei non c'ha questo sospetto, perché il peccato originale non l'ha toccato, è stato preservato da un privilegio singolare da Dio per portare in lei Gesù. E così lei ha dato tutta la sua vita a Dio, portando in questo mondo Gesù, Salvatore del mondo. Carissimi, così, come lei non aveva in lei questa goccia di veleno che ha seminato la paura, il dubbio, il sospetto in ognuno di noi, per la Vergine Maria l'Assunzione era un semplice passaggio, un transito, una dormizione. I nostri fratelli e sorelle dell'Est chiamano questa festa la dormizione della Vergine Maria. È come la Vergine Maria si è addormentata, poi si è svegliata in cielo. E per noi, che cosa significa questa solennità dell'Assunzione della Vergine Maria? Questa solennità è un forte appello per noi. La prima cosa, di non peccare, specialmente con il corpo, con la lingua, con gli occhi, con le mani, con i nostri piedi, dove ci portano, di non peccare. Ma quando cadiamo, di accostarci alla misericordia di Dio, al sacramento della penitenza. C'è un secondo aspetto, di non disprezzare la vita, specialmente la vita dei più deboli, le persone disabili, gli anziani, il bambino nel grembo della madre. Questo drago rosso esiste oggi nell'attacco contro la vita. Il bambino nel grembo della madre, l'apertura alla vita, e anche per gli anziani oggi, con tante leggi dell'eutanasia, uccidendo la vita, dalla concezione a proprio nostri anziani. Questo drago rosso esiste oggi. E la Chiesa ci chiama a questa festa di non disprezzare il corpo, perché ogni corpo ha un'anima che sarà con Dio in eterno. Carissimi, questa vita è breve. L'eternità è breve.

lunga, anzi non finirà mai. E con la Beata Vergine Maria noi vogliamo risorgere, noi vogliamo svelarci in paradiso. C'è nostro San Carlo Acutis, c'è il libro che ho scritto, Carlo Acutis, Santo dei Giovani, la sua vita, miracoli, cinque vie per la santità, pubblicato dall'edizione San Paolo. E San Carlo Acutis ci dice le cose bellissime sulla vita. Lui ci dice la nostra metà deve essere l'infinito, non il finito. L'infinito è la nostra patria. Il cielo ci aspetta da sempre. San Carlo Acutis ci dice non temere, perché con l'incarnazione di Gesù la morte è diventata vita. Non c'è bisogno di fuggire. Con la vita eterna ci aspetta qualcosa di straordinario. Carissimi, la Vergine Maria ha vinto. La Vergine Maria è la prima persona in cielo dopo Gesù, e così possiamo finire proprio con questa gioia nell'assunzione della Vergine Maria, questo dogma di fede, proclamando oggi la Vergine Madre di Dio è stato assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. E adesso risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, Gesù Cristo, autore della vita.

sono Maria Grazia, sono qui a Medjugorje per il settimo anno. La Madonna mi ha chiamato nuovamente per il settimo anno. È sempre stata una figura importante per me. Il primo anno sono arrivata con molta diffidenza, ma la Madonna mi ha proprio insegnato che lei è rimasta sotto la croce fino alla fine e farò altrettanto io. Medjugorje è veramente un paradiso, ci tornerò fino a quando posso. Oggi è la giornata del perdono, il perdono d'Assisi. Penso che come cristiani siamo tutti chiamati a far questo, come ha fatto Gesù fino alla fine.

Stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso da Spalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222 e dice questo che allora era studente, dice tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le nemicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da Frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo dagli Actus Fioretti, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le nemicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco. Questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco, sarebbe questo un lascito vero, grande di questo centenario.

tutti, sono Fausto e per me questa è quasi la decima esperienza qui a Medjugorje ed è proprio la Madonna che ci chiama a sé, ci chiama alla conversione, ci chiama alla pace, ci chiama soprattutto al perdono. Il perdono prima di tutto lo dobbiamo trovare in noi stessi, un esempio pratico l'abbiamo in Gesù, il quale più di 2000 anni fa perdonò proprio coloro che l'hanno messo in croce e da lì noi dobbiamo prendere l'esempio pratico di quello che lui ha fatto per noi. Quindi se anche una persona ci dovesse trattare male o farci del male, noi dobbiamo sapere che proprio lì la strada, la vera strada per il perdono è per amare soprattutto chi ci fa del male innanzitutto, e questa è la strada più importante per portarci lì in alto dei cieli. È proprio qui che oggi ci troviamo alla collina delle apparizioni, dove la Madonna ci chiama al sacrificio, però è bellissimo poi arrivare lì sopra e liberarci da tutti i nostri pensieri, peccati e perché no, lodarla e amarla per tutto ciò che ci ha donato. Questa è la giusta strada per il perdono. Un altro esempio pratico ce l'ha fatto ieri il Vescovo durante l'omelia, che ha citato Sant'Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato un grande teologo del Settecento, che ha scritto più di 100 libri, e il suo amore per Maria era proprio quello fondato anche sul morale e sulle persone, e quindi è lì che lui puntava tutto, a donare amore, a far capire che cos'è l'amore per Dio e per quello che ci ha donato per noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

venuta qui a Međugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Međugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre 1000 volte.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi parte di un mondo nella quale, attraverso le relazioni, ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna. Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altri credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza,

Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza. Tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani. O dopodomani. O proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo. In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza, impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi. Non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle. Per questo spesso ciò che si è fatto soffrire può diventare una sorgente di consapevolezza, di maturità e perfino di compassione verso gli altri. Per questo guarire non significa dimenticare ciò che è accaduto. Significa permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente.

a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del

cielo e della terra. In Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi in giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: E siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa apparizione,
1: certo,
0: e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni
1: certo,
0: non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio. Stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro. Grazie. Forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, eccoci giunti a questo momento tanto atteso, a questo tempo di grazia che ci regala Maria Santissima nella solennità della sua assunzione al cielo. Vivremo insieme un tempo di preghiera, vivremo insieme un tempo di pellegrinaggio, di cammino, avendo dinanzi a noi sempre come meta fissa il cielo. Questo ci dice la solennità che celebriamo oggi, no? Se costantemente il nostro sguardo tende a rivolgersi a terra, stasera più che mai, guidati da Maria, accompagnati da Maria, dobbiamo rivolgere lo sguardo al cielo, puntare alle cose grandi di Dio, alle cose belle, alle cose sante, e non perdere la speranza. Confidiamo in Maria, madre della speranza. E allora iniziamo questa nostra processione con un momento di preghiera. Saremo guidati dalle nostre sorelle Clarisse e, dopo aver ascoltato e accolto la parola, ci metteremo in cammino.
2: Oggi, nella solennità della tua assunzione, Maria, volgiamo lo sguardo verso di te, piena di grazia. Vergine che ci inviti in cielo, la meta a cui siamo tutti incamminati, ti presenti in questo giorno come nuova creatura, che ai piedi della croce, quando sembrava che trionfasse la morte, hai creduto nell'adempimento delle parole del Signore e hai accolto la promessa della risurrezione. Tu ci precedi, Vergine Celeste, nel nostro pellegrinaggio di fede. Sostieni, Maria, la nostra speranza. Incoraggia la Chiesa a proseguire sulla via della fedeltà al suo Signore, fidando unicamente nella potenza redentrice della Santa Croce. Gesù solo, infatti, ha parole di vita eterna. A te, Regina della Pace e Madre della Chiesa, affidiamo in questo giorno di festa i più profondi desideri del nostro cuore. Guida, Maria, l'umanità sulle strade dell'umile ricerca della verità e dell'autentica pace. Guidala alla felicità vera, possibile solo nella piena comunione con Dio. Regina assunta in cielo, prega per noi.
0: Preghiamo. Dolcissima Madre nostra, tu hai lasciato la terra e sei giunta in cielo, dove siedi regina sopra tutti i cori degli angeli. Ma nella gloria non ti sei dimenticata di noi miseri e non hai perso, anzi è cresciuta, la compassione verso di noi, poveri figli di Adamo. Dal trono eccelso dove regni, rivolgi dunque, o Maria, i tuoi occhi pietosi sopra di noi e abbi pietà di noi. Guardaci e soccorrici. Ottienici la santa perseveranza nella divina amicizia per uscire finalmente da questa vita in grazia di Dio e così venire un giorno anche noi in paradiso, unendoci agli angeli e ai santi per lodarti e cantare le tue glorie come tu meriti. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prima di accompagnare Maria sopra il carro e ascoltare il canto delle nostre sorelle Clarisse, volevo dare alcune indicazioni per la processione. Davanti ci guiderà la croce e il turibolo. Appena dietro la croce tutte le confraternite, dietro le confraternite le autorità civili. dietro le autorità civili ministranti, io, Don Michael, e a seguire il carro della Madonna. Dietro al carro della Madonna avremo la banda che ci accompagnerà con lauti suoni e poi tutto il popolo di Dio. Invito tutti a prendere i flambeau che trovate appena fuori la chiesa. Non siate timorosi a farlo, perché è bello portare una luce in mezzo alla nostra città della Pieve. Quando faremo il canto del 13 maggio, all'acclamazione Ave, Ave Maria, alzeremo tutti in alto i nostri flambeau accesi verso il cielo in onore della Vergine Madre, come fanno anche a Fatima. Sia per noi un tempo di preghiera, per la nostra città, per la nostra chiesa, per tutte le nostre famiglie, per tutti coloro che vivono un tempo di sofferenza nel corpo e nello spirito. Maria Santissima sia madre di tutti, oggi e sempre. Procediamo in pace.
1: Grazie a Dio.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.

0: La storia della Chiesa, del popolo di Dio, è simile ad un'unica, lunga processione che si snoda attraverso i secoli per raggiungere l'eternità. In questo cammino, dove ciascuno porta il peso delle proprie lotte e delle proprie debolezze, Maria ci è accanto. Lei che ha portato Gesù nel mondo, lei che è stata al suo fianco, lei che ha accompagnato i primi passi della Chiesa nascente, continua a camminare con noi nella via della vita.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?» Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore».

0: In Maria, Madre del Salvatore, Dio Padre ha rivelato la grandezza del suo amore. Lei, come a Cana, ci ripete: fate quello che Gesù vi dirà. E noi, sicuri del suo materno aiuto, ricorriamo alla sua intercessione. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Preghiamo Maria, discepola del Signore, perché ci insegni a seguirlo come discepoli lungo le strade del nostro cammino. La invochiamo con i titoli che il Nuovo Testamento le attribuisce: Santa Maria, Santa Vergine di Nazareth, Madre di Gesù, Sposa di Giuseppe, Dimora di Dio, Piena di Grazia, Vergine Madre per opera dello Spirito, Umile Serva del Signore, Benedetta fra tutte le donne, Beata che hai creduto alle parole del Signore, Madre del Salvatore, Madre del Messia, Madre del Verbo Incarnato, Madre gioiosa a Betlemme. Tu che hai accolto la parola, tu che hai servito Elisabetta, tu che hai mostrato Gesù ai magi, tu che sei stata esule in Egitto,
1: prega per noi.
0: Tu che hai offerto Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai cercato Gesù per 3 giorni,
1: prega per noi.
0: Tu che hai suscitato il miracolo a Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai fatto la volontà del Padre,
1: prega per noi.
0: Tu che hai ascoltato e custodito la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che stavi presso la croce di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre dolorosa del Messia sofferente,
1: prega per noi.
0: Tu che sei stata trafitta dal dolore nell'anima,
1: prega per noi.
0: Tu che hai atteso la risurrezione di Gesù,
1: prega per noi.
0: Tu che hai gioito nel vederlo risorto,
1: prega per noi.
0: Tu che perseveri in preghiera con gli apostoli,
1: prega per noi.

0: noi.
1: Donna vestita di sole,
0: prega per noi.
1: Donna coronata di stelle,
0: prega per noi.
1: Immagine della Chiesa di Dio,
0: prega per noi.
2: Preghiamo, Signore nostro Dio, che hai fatto

nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Innalziamo al Signore la nostra preghiera, chiediamo l'intercessione di Maria Santissima. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ti affidiamo, Signore, tutte le preoccupazioni che portiamo nel cuore, gli affanni, tutto ciò che ci allontana dalla possibilità della speranza, della gioia piena, della pace del cuore. Mettiamo nelle tue mani tutti coloro che sappiamo stanno vivendo un tempo di fatica, di tribolazione, che sono oppressi e che vivono la sofferenza nel corpo e nello spirito. Ciascuno di noi porta nel cuore qualcuno, ciascuno di noi ha davanti a sé un volto da affidare al Signore. Ecco, per intercessione di Maria Santissima possano ricevere la cura, la custodia, la tenerezza che rialza, innalza e rimette in cammino. Noi ti preghiamo. Ti affidiamo, Signore, la nostra Chiesa, la Chiesa particolare di Città della Pieve. Ti affidiamo, Signore, la Chiesa universale, in particolare il nostro Santo Padre Leone, sia pastore, guida delle sue pecore che tante volte perdono la strada, perdono il cammino, perdono la via. Ecco, ti chiediamo, Signore, di essere misericordioso, pietoso,

0: amoroso, lento all'ire, ricco di misericordia per la tua Chiesa, perché possa godere ogni giorno un attento discernimento e soprattutto una profonda conversione del cuore. Noi ti preghiamo. Ti affidiamo, Signore, tutti i lontani, tutti coloro che ancora non hanno conosciuto il tuo amore, tutti coloro che si sono dimenticati di te, tutti coloro che credono di poter trovare la vera gioia altrove e altrove chiedono la vita, in realtà non la trovano. Ecco, Signore, chiediamo l'effusione del tuo Santo Spirito, perché il tuo Santo Spirito possa illuminare occhi, possa rendere il cuore di un battito sempre più veloce, possa renderci attenti tutti alla tua presenza. Noi ti preghiamo. Ti affidiamo, Signore, tutte le realtà che vivono la guerra, tutte le realtà che vivono la morte, tutte le realtà che sono invase dalla cattiveria dell'uomo, dalla crudezza del cuore. Ti affidiamo tutti i bambini morti, tutte le famiglie rovinate e distrutte, tutte le città rase a terra. Ti chiediamo al Signore che il cuore dell'uomo capace di sì tanta miseria possa ravvedersi, possa risvegliarsi, possa accorgersi e fare un passo indietro, perché vinca la pace, sia per ciascuno, in particolare per i paesi che sono invasi dalla guerra, la consapevolezza che l'ultima parola non è mai la morte, ma è la vita, in particolare la vita eterna. Noi ti preghiamo.
1: Maria, Vergine e Madre, è il segno di ciò che la comunità dei credenti può diventare quando si apre alla parola di Dio. Ringraziamo Dio nostro Padre per avercela donata come modello e sorella e madre. Lei che sempre ci invita a dire: eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me ciò che Egli vuole. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele disse a Maria: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei.

rendiamo gloria al tuo nome, Padre di bontà infinita, per i prodigi che hai operato in Maria, madre del tuo figlio. Noi ti glorifichiamo.

Rendiamo gloria al tuo nome, Padre Santo, per l'obbedienza di fede di Maria Vergine, che all'annunzio dell'angelo pronunziò il suo sì e in piena adesione alla tua volontà. Noi ti glorifichiamo. Facendo eco al saluto dell'angelo,

0: Angelo a Maria, che le disse: Rallegrati, o piena di grazia. Rivolgiamoci a lei con le parole di un antico inno di lode, molto caro alla Chiesa bizantina. Ripetiamo ad ogni strofa: Ave o Vergine Maria.
1: Vergine Maria.
0: Rallegrati, madre dell'agnello e del pastore. Ave o Vergine Maria. Rallegrati, madre della luce perenne.
1: Ave o Vergine Maria.
0: Rallegrati, grazie a te il paradiso si riapre.
1: Ave o Vergine Maria.

0: Rallegrati, messaggera della bontà di Dio.
1: Ave, o Vergine Maria.
0: Rallegrati, nostra avvocata presso Dio.
1: Ave, o Vergine Maria.
0: Rallegrati, perché in te il Creatore si è fatto bambino.
1: Ave, o Vergine Maria.
0: Rallegrati, ponte che guida al cielo coloro che sono sulla terra.
1: Ave, o Vergine Maria.

0: beati, porta del mistero più segreto. Ave, o Vergine Maria, rallegrati, porto di pace nella tempesta di questa vita.
1: Ave, o Vergine Maria,
0: rallegrati, primizia della nuova creazione.
1: Ave, o Vergine Maria,
0: rallegrati, scala di Dio che scende dal cielo.
1: Ave, o Vergine Maria,

0: Rallegrati, scrigno della sapienza divina. Ave, o Vergine Maria. Rallegrati, segno luminoso di grazia.
1: Ave, o Vergine Maria.
0: Rallegrati, sorgente del sole di verità.
1: Ave, o Vergine Maria.
0: Rallegrati, sorgente di gioia.
1: Ave, o Vergine Maria.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di Dio,
1: Dio, prega
0: prega per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte.
1: Amen.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori,
1: adesso
0: adesso
1: e
0: e nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della
1: nostra
0: nostra morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio,
1: prega
0: prega
1: per
0: per
1: noi
0: noi
1: peccatori,
0: peccatori, adesso
1: adesso
0: e
1: e nell'ora
0: nell'ora della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio, prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e nell'ora
0: nell'ora
1: della
0: della
1: nostra
0: nostra
1: morte.
0: morte. Amen.
1: Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di Dio,
1: Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora della
0: della
1: nostra
0: nostra morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto.

Carissimi, quanta grazia, quanta bellezza, quanto cielo, eh? Noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di puntare gli occhi verso il cielo. Io lo dico sempre, spesso, durante le omelie, non lasciamoci ingannare, non lasciamoci ingannare. Tutto vuole far perderci la speranza. Tutto vuole portarci altrove, in un altro luogo, in un altro lido, promettendoci chissà che cosa. E invece, con tanta semplicità, facendo qualche passo, a volte scosceso perché il cammino è così, eh? A volte si rischia di inciampare, a volte si rischia di cadere, a volte c'è la strada asfaltata, a volte c'è il San Pietrino che impiccia. Ma con tanta semplicità, con uno sguardo e con un cuore rivolto verso il cielo, ancorati a Maria, il rosario, la preghiera, ascoltando la parola, nutrendoci dell'Eucaristia, vivendo il sacramento del perdono, assumiamo il cielo e saremo assunti al cielo come Maria. Allora vivremo l'ultimo atto di venerazione per questa sera, l'incensazione dell'immagine della Madonna, la preghiera conclusiva, e la vedremo ritornare al suo posto vigilante su tutta la nostra comunità. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi.

Preghiamo. Guarda, Signore, il tuo popolo, riunito in ricordo della Beata Vergine Maria, e per la sua intercessione concedi ai tuoi fedeli di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, perché liberi da tutti i pericoli possano godere la tua pace, per Cristo nostro Signore.

0: Prima della benedizione è doveroso un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato più o meno attivamente perché tutto questo si potesse realizzare. A voi carissimi che ogni volta siete puntuali, preziosamente arricchite questa nostra celebrazione, questa nostra processione con tanto affetto, con tanta dedizione e con tanto amore. Grazie. Veramente, perché assecondate anche i miei capricci e non è poco. Quindi grazie. Io farei un applauso alla banda. Vorrei ringraziare la comunità cingalese. Loro con molta dedizione. Assolvono a questo prezioso servizio con onore. E è cosa rara, con onore. Ciascuno di loro è geloso del ruolo che assolve. Questo dice l'onore per la Vergine Maria, questo atto di ringraziamento. Grazie a voi, veramente. Grazie a voi tutti che siete stati presenti a questa processione, che avete pregato, che avete camminato, che siete stati testimoni di una Chiesa viva, orante, in mezzo al mondo, in mezzo alle genti. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio inondò di gioia la Santa Vergine e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia. Gesù Cristo, nato dall'Immacolata Vergine Maria e risorto dal sepolcro, custodisca integra in voi la fede battesimale. Lo Spirito Santo, che Maria attese con ardente preghiera insieme agli Apostoli, purifichi e rinnovi i vostri cuori. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, andate in pace. Oh,

Олексія, Конмаченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina qui su questo festival Mladi Fest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede le preghiere e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dai diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi, e per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto anche per un momento per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, sì. Da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice, no? Non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Mm. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje? Come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la messa, e non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine, e questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta: sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano, e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola: tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: La frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: vale. Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti, poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con una prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei... quali sono le vostre aspettative? Cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante, a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dovremmo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti qua su con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di far riscoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace, che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno, dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io lo ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

faccio presto a dire Dio, mi affido a te, prendi il peso che ho sulle spalle, senza rendermene conto, poi vado via e quel peso è già di nuovo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo, Maria?
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte come si dice, ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è la prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha il suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Mm-hmm. Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venuti le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima, come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso il Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, il giorno della indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma il Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è il nostro padre, che ha mandato il suo figlio, che Lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di Lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
0: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani. Quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi?
1: Come no, stare nella comunione con Santo Padre è molto importante. Non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha messo, ha scelto per questa grande missione di, come si dice, di di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo, anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV, che ieri abbiamo sentito dal Nunzio Apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire,
0: la nostra anima, diciamo.
1: Ecco, che questa sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
0: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
1: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
0: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto. E certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non,

Come no, come no, siamo invitati come si dice, a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, oggi la Chiesa ci invita a guardare a Maria, nostra madre assunta in cielo. In lei vediamo la vita vissuta nell'amore, nella pazienza, una vita vissuta nella santità. All'inizio di questa celebrazione chiediamo al Signore la grazia di liberare il nostro cuore da tutto ciò che lo rende meno bello, dall'egoismo, dal peccato, dalle nostre chiusure. Chiediamo perdono per tutte le volte in cui non abbiamo saputo amare sufficientemente il Signore, il prossimo, e con umiltà riconosciamo i nostri peccati e affidiamoci alla misericordia di Dio. Signore Gesù, tu ci chiami alla bellezza della santità, abbi pietà di noi. Cristo Gesù, tu sei risorto e ci apri la strada della vita eterna, abbi pietà di noi. Signore Gesù, tu ci doni Maria come madre segno di speranza, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Parola di Dio.

Dietro a lei le vergini e sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.

Della prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.

Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi una festa piena di speranza perché con la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria la Chiesa ci invita a guardare a Maria non soltanto come colei che ha custodito Gesù, che è stata sempre accanto al nostro Salvatore, al suo Figlio, ma oggi la guardiamo come colei che ci mostra dove tutti siamo destinati, dove siamo chiamati ad arrivare. Nel Salmo responsoriale che abbiamo ascoltato, con cui abbiamo pregato, in questo Salmo c'è una frase bellissima. Risplende la Regina. Il Re è invagnito della tua bellezza. Il Re gioisce della tua bellezza. E nel suo significato originario queste parole si riferiscono alla regina, alla sposa del re. Ma oggi possiamo ascoltare, meditare queste parole in riferimento della nostra fede, perché Dio desidera anche la nostra bellezza. Dio vuole gioire della nostra bellezza, non una bellezza soltanto esteriore, che sappiamo che questa con tempo cambia, con tempo passa, ma la bellezza quella eterna, la bellezza dell'anima. E Maria è bellissima perché ama Dio con tutto il cuore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ha guardato l'umiltà della sua serva. Maria è bellissima perché è umile. Maria è bellissima perché ama Dio, perché Dio è al primo posto nella sua vita, perché ha vissuto nella santità. La bellezza dell'uomo, la vera bellezza dell'uomo, è sempre la santità. E noi sappiamo che esiste anche appunto questa bellezza che non si può misurare con gli occhi. No? Ogni tanto incontriamo le persone che hanno qualcosa di speciale e non necessariamente belle secondo i criteri del mondo, ma hanno dentro qualcosa di sé, di loro, che attira, una bontà, la loro serenità, il loro modo di guardarti, il modo di ascoltarti, di accoglierti. Sono persone con le quali quando stai insieme ti senti bene, come se il tuo cuore si riposasse alla loro presenza, come le nostre anime si riposassero quando stiamo con esse. E poi diventiamo più sereni, più forti, nel nostro cuore nasce più speranza. Attraverso di loro sperimentiamo qualcosa di bello. E questa è una bellezza che viene da una vita santa, da una vita onesta, da una vita vissuta con amore. E anche noi siamo chiamati appunto a prenderci cura della nostra anima. E per questo ci confessiamo, per questo vogliamo lottare con le tentazioni, per questo vogliamo sempre imparare di più ad accogliere, a perdonare, a vivere onestamente. E non perché abbiamo paura di Dio, perché vogliamo essere le persone belle, vogliamo essere belli dentro, come Maria, come i santi. L'Assunzione quindi è una grande festa della speranza che ci dice vivi bene, vivi con amore. Veramente vale la pena vivere bene, vale la pena lottare contro il male, vale la pena amare finché abbiamo tempo, senza paura. E questo Vangelo ci mostra anche dove possiamo trovare la forza di vivere con più speranza, perché noi cristiani siamo le persone di avvento, di speranza, di attesa, che sappiamo che le cose più belle ancora le attendiamo, non fanno parte del passato ormai, ma

le cose più belle ancora le vedremo. In questo Vangelo due donne che credono, Maria e Elisabetta, due donne che portano dentro di loro una vita nuova. Maria porta Gesù, Elisabetta porta nella pancia Giovanni Battista, e quando loro si incontrano qualcosa accade. Giovanni sussulta nel grembo di Elisabetta, Elisabetta viene riempita dello Spirito Santo e Maria innalza il Magnificat. È meraviglioso questo incontro tra due persone che credono, e questa loro relazione fa nascere la lode di Dio. E anche per noi, fratelli e sorelle, è così. Abbiamo bisogno di incontrare le persone che credono. Abbiamo bisogno di incontrare, avere le relazioni buone, belle con le persone che parlano, ascoltano il Signore, che cercano di vivere secondo Dio, secondo il Vangelo, persone nelle cui vita possiamo riconoscere Dio che è presente, Dio che agisce. Perché a volte la fede diventa faticosa per tutti i santi fu così. La fede diventa più faticosa quando si vive da soli, quando non hai con chi condividere la fede. Abbiamo bisogno di qualcuno che, come Elisabetta per Maria, ci dica con la propria vita: sì, io vedo Dio, io sento Dio anche nella nostra amicizia, io quando guardo te, come tu preghi, quando tu perdoni, quando tu sei paziente, quando tu veramente ti impegni ad essere una persona buona, santa, io in te vedo Dio. Queste relazioni ci aiutano a far crescere la nostra fede, ci aiutano ad avanzare nella nostra personale santità. E per questo oggi possiamo farci una domanda semplice: nella mia vita ho una persona come Elisabetta? Ho qualcuno con cui, dopo essermi incontrato, sento nascere dentro di me il desiderio di lodare il Signore, di ringraziare che ci sono ancora persone belle, sante sul mio cammino? Il Signore è grande, il Signore è presente, il Signore sta operando attraverso queste relazioni, persone che incontriamo. E anche forse possiamo chiederci un'altra cosa: io sono per qualcuno una persona così, una persona che condivide Dio, che dà una parola di conforto, che ha coraggio di parlare di Dio, che ha coraggio di condividere la vita, cammino spirituale? Il mio modo di vedere aiuta gli altri ad avere più fede, più speranza, più fiducia in Dio? Fratelli e sorelle, Maria è già arrivata in cielo. E Maria ora sta aspettando a tutti noi in questo cielo. E per questo oggi non guardiamo al cielo come a un qualcosa di lontano, ma come la nostra vera casa. E chiediamoci: che cosa sto facendo della mia vita? Non solo nel senso come va il mio lavoro, quanti impegni ho, quanto riesco a fare per la casa, per la famiglia, ma nel senso più profondo, cioè che cosa sto facendo della mia anima? Che tipo di persona sto diventando ogni giorno? Sto diventando una persona più buona, più paziente, più capace di amare? La mia presenza fa bene agli altri? Cioè, chi vive con me è più sereno, più tranquillo, più gioioso, oppure con la mia presenza le persone diventano più nervose, più arrabbiate, un pochino più cattivelle? Forse è questa una delle forme più belle della santità: diventare persone con le quali gli altri possano far riposare il cuore, l'anima. Perché alla fine, quando un giorno il Signore ci chiamerà da questa vita, il Signore sa bene quando chiamarci. E quando staremo davanti al Signore, non porteremo con noi le cose che abbiamo possedute, non porteremo tutti gli impegni che abbiamo avuto, ma porteremo ciò che siamo diventati. E per questo vale la pena vivere questa vita, cercare di diventare belli,
belli dentro. È importante curare la bellezza esteriore, ma la mia bellezza interiore, come il mio cuore, come la mia anima, no? A volte capita di, quando andiamo a fare la spesa al mercato, le mele, no? Belle dentro, facciamo un taglio e dentro tutta marcia. Come sono dentro, come la mia anima, come il mio cuore. Persone buone, capaci di amare, perdonare, donare speranza. Allora chiediamo che Maria oggi ci insegni ad amare profondamente questa vita, ci aiuti ad amare le persone che incontriamo, le cose che il Signore ci ha affidato, ma senza dimenticare che tutto questo non è la nostra destinazione definitiva. La nostra destinazione è la vita in cielo, con Dio, con Maria, con tutti i nostri santi. Maria, nostra madre, accompagnaci nel cammino di santità. Aiutaci a diventare ogni giorno un po' più belli agli occhi di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza discesa dal cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, la Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Nella festa dell'Assunzione di Maria contempliamo il destino di gloria preparato da Dio per coloro che si affidano a Lui.
1: Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa diffusa in tutto il mondo, sull'esempio di Maria, sappia custodire la parola di Dio, viverla con fedeltà e annunciarla con gioia ad ogni popolo e cultura. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che hanno responsabilità di governo, illuminati dallo Spirito Santo, operino scelte giuste e coraggiose per promuovere la pace e la dignità di ogni persona. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per quanti hanno smarrito la fede, o non riescono più a credere in Dio e nella vita eterna, l'amore materno di Maria riaccenda nei loro cuori il desiderio di verità, di senso e di speranza. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, sostenuta dall'intercessione della Vergine Assunta, cresca nella fede, nella carità e nella comunione fraterna. Preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. O Padre, che hai innalzato Maria alla gloria del cielo, accogli le preghiere che ti abbiamo presentato e donaci di camminare con fiducia verso le realtà eterne per condividere un giorno la stessa gloria che hai riservato a lei. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode, e per intercessione della Beata Vergine Maria assunta in cielo, i nostri cuori ardenti del tuo amore aspirino continuamente a te, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la
0: della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Iveta e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare.

O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Preghiamo perché ogni giorno sempre di più i nostri cuori e le nostre anime assomiglino al cuore di Maria, all'anima della Beata Vergine Maria. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Buona festa a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presenza

Cari amici di Maria Vision, ci troviamo nella Basilica Santuario Madonna del Transito, in diocesi di Città di Castello, provincia di Perugia, regione dell'Umbria. Ci troviamo in questo luogo dedicato alla Madonna assunta in cielo, Madonna del Transito. Ma oggi chi viene a Canoscio viene soprattutto per onorare Maria. Però il luogo è importante per una antichissima presenza cristiana in questo luogo. Parliamo del V-VI secolo. Ne fanno fede due documenti archeologici. Il primo, una croce di pietra longobarda che fa da base all'altare dell'attuale pieve romanica. E il secondo reperto è il cosiddetto tesoro di Canoscio, che è una collezione di 25 vasi liturgici ritrovati nel 1935, ma che sono fatti risalire al VI-VII secolo e che ora sono nel Museo Diocesano di Città di Castello. Questi due elementi, la croce longobarda e questa collezione di vasi liturgici, ci parlano di questa presenza antica della comunità cristiana in questo luogo, in questo colle di Canoscio. Però dicevo che oggi chi viene a Canoscio viene soprattutto per questo santuario dedicato alla Madonna assunta in cielo. Anche questo santuario ha un'origine antica, risale al 1348. L'affresco che si trova sull'altare di Maria sul letto, la cosiddetta Dormizio Mariae, risale al 1348. È un ex voto fatto da una persona che era scampata alla peste del 1300, che aveva preso tutto il centro Italia. E un modo per ringraziare Dio della salute era quello di fare delle donazioni alla Chiesa. Questa fu fatta come edicola esterna lungo la strada del bosco e parecchia gente veniva a pregare Maria, invocata soprattutto contro il male dell'epilessia. Dopo una cinquantina di anni fu costruita attorno a questa edicola una piccola cappellina per custodire questa immagine. E questa piccola cappellina ha durato fino al 1855, quando durante la

La novena della Assunta, padre Luigi Piccardini, dei figli dell'oratorio di Città di Castello, lanciò l'idea di costruire questo santuario e iniziarono la costruzione nell'agosto del 1855. Posero la prima pietra. Questo santuario è stato costruito dalla gente del posto, tant'è vero che la gente sente il santuario come cosa propria. La tradizione racconta che tutte le persone qui del contado venivano per lavorare gratuitamente. La ricompensa era un po' di pane e un fiasco di vino. E le cronache raccontano che in una settimana si contarono 500 persone a lavorare. La costruzione del santuario terminò nel settembre 1878, quando ci fu la dedicazione del santuario. Doveva venire il cardinale Gioacchino Pecci, che era arcivescovo di Perugia, ma dopo la morte di Pio IX ci fu il conclave e il cardinale Gioacchino Pecci fu eletto papa, il grande Leone XIII. E siccome in quel periodo, a causa del nuovo Stato italiano, il Papa si considerava prigioniero in Vaticano, non usciva. E allora mandò il segretario di Stato insieme con la Cappella Sistina per la dedicazione del Tempio, del Santuario. Dicevo, è dedicato alla Madonna, Madonna del Transito. E questa verità della Assunzione di Maria al cielo è rappresentata in due modi. Il modo orientale è quello dell'affresco antico, Maria sul letto, la Dormitio Mariae, e l'altro occidentale, latino, che è l'incoronazione di Maria Regina del Cielo e della Terra che si vede nell'abside e che questa risale al 1878. Il santuario ha svolto la sua funzione per tutti questi anni e conobbe un momento difficile durante la Seconda Guerra Mondiale. Perché nel 1944, quando i tedeschi si ritiravano e avanzavano le truppe alleate, qui al santuario si fermò una pattuglia tedesca che impediva l'avanzata delle truppe alleate nella valle del Tevere, che è qui sottostante, che è l'unico passaggio nell'Italia centrale dal sud al nord. Non potendo prendere direttamente via terra questo luogo, nella notte tra il 9 e 10 luglio 1944 iniziarono a cannoneggiare il santuario e ci fu la distruzione. Poi, la mattina, entrarono qui le truppe alleate e liberarono, diciamo così, il santuario. Il santuario fu ricostruito nel 1950 sotto l'episcopato di Monsignor Filippo Maria Cipriani. Ci sono rimasti dei segni che ci parlano di questa distruzione. Alla base della volta del santuario ci sono 14 medaglioni marroni. Sono la raffigurazione di 14 padri della Chiesa, sia di Oriente sia di Occidente, che più di altri hanno parlato di Maria nei loro scritti. E ne mancano tre, perché durante il cannoneggiamento
questi furono rovinati. L'immagine della Madonna rimase illesa. In questo santuario la festa ricorre il 15 agosto, il giorno della Assunzione di Maria. Però tutto l'anno il santuario è frequentato, soprattutto la domenica. È un luogo dove le persone vengono soprattutto per onorare Maria e per accostarsi al sacramento della riconciliazione, della confessione. Ora è importante la festa dell'Assunta perché è un grande messaggio di speranza per ognuno di noi, perché quello che è avvenuto in Maria, creatura come noi, no, avverrà anche per noi. Ecco, il nostro traguardo, la nostra meta è il cielo, è l'essere vicini al Signore e insieme con il Signore. E Maria assunta in cielo è per tutti noi questo segno di speranza e di consolazione nel cammino della nostra vita che tante volte è faticoso. E allora approfitto anche di questa occasione per invitare coloro che possono a visitare il nostro santuario anche in prossimità della festa del 15 agosto o anche nei giorni precedenti o successivi.

0: E quindi la celebrazione di questa festa dell'Assunta vuole essere non solo rispettare una tradizione che vede il popolo cristiano qui della nostra regione, anche della vicina Toscana, salire al colle per onorare la Madonna, ma vuole essere un'occasione per tutti noi per metterci alla sua scuola. E allora, salendo verso il santuario, adesso pregheremo il rosario, tenendo presenti anche i bisogni e le necessità della nostra umanità. Maria è vicino alla nostra umanità, è vicino alla Chiesa, è vicina a ciascuno di noi. E allora ecco, iniziamo questa preghiera e la proseguiremo tenendo presente varie necessità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: Spirito.

0: Nel primo mistero glorioso meditiamo la risurrezione di Gesù dai morti. Il male, ogni genere di male, si è abbattuto su Gesù fino a condurlo alla condanna e alla morte. La croce sembrava la vittoria del male. Il sepolcro vuoto ci dice che il male non vince. Vince il bene e la vita. Abbiamo bisogno di credere a questo, soprattutto nel nostro mondo di oggi, violento, segnato dalla guerra, segnato da tante, tante ingiustizie. Ecco, vogliamo pregare Maria perché aiuti l'umanità intera a cercare le vie della pace e della giustizia, perché la vita di ogni persona possa sempre rinascere da nuovo. Ecco, procedendo, cerchiamo di stare tutti da una parte se dovessero passare le macchine.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
1: O Gesù, perdona
3: le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime,
2: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
2: prega per noi.

0: Secondo mistero, meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù torna al Padre dal quale era stato mandato per la salvezza dell'umanità. Lascia i suoi discepoli a continuare la sua missione per portare la sua parola di luce e di verità, per portare la testimonianza concreta del suo amore che sempre segue ogni persona. Preghiamo allora questo mistero del Rosario per la Chiesa, chiamata nel mondo ad essere la presenza vera, la presenza operativa del Signore oggi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Guarite i malati, annunciate il Vangelo, annunciate il Regno di Dio. Preghiamo perché la Chiesa sia fedele a questa missione del suo Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore

0: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno.
2: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.

0: Terzo mistero. Meditiamo il dono dello Spirito Santo a Pentecoste. Uno scrittore diceva che lo Spirito Santo è il grande sconosciuto anche tra i cristiani. Ma Gesù sapeva che senza la luce e la forza dello Spirito i suoi discepoli non potevano, non avrebbero potuto portare avanti la sua missione. Aveva promesso loro: non vi lascerò soli, manderò a voi lo Spirito Santo che vi insegnerà ogni cosa. Preghiamo questo mistero del rosario per ogni battezzato e ogni cresimato, perché ci lasciamo guidare da questa luce che ci indica sempre la via del bene, la via della fedeltà al Signore, la via dell'amore verso i fratelli.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.

0: Nel quarto mistero meditiamo l'assunzione di Maria al cielo in anima e corpo. Maria è una creatura come noi. In lei l'opera della salvezza è arrivata a compimento. Quella promessa di vita nuova, di resurrezione che Gesù ha fatto in Maria si è compiuta. E allora preghiamo questo mistero del rosario per tutte le famiglie e le persone che hanno avuto la perdita di una persona cara e che sono nella sofferenza, nel dolore, perché la speranza che brilla in Maria possa illuminare e possa sostenere il dolore umano. Maria ci è data come segno di consolazione e di speranza. Quello che in lei si è avverato sarà anche per tutti noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il pane quotidiano, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
2: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.

0: nel quinto mistero, meditiamo il paradiso, la gloria degli angeli e dei santi insieme con Maria, nella gloria e nella pace di Dio. Preghiamo questo mistero del Rosario perché nel nostro mondo, nella nostra cultura, che è solo proiettata sul presente, possa brillare questa luce della vita eterna, della vita che non finisce, perché gli uomini, ecco, non si esauriscano nell'impegno solo terreno, solo per le cose materiali, ma perché la prospettiva della vita piena in Dio guidi le nostre scelte, guidi i nostri comportamenti, perché tutto quello che noi facciamo e scegliamo possa preparare fin da oggi questa pienezza di vita che il Signore riserva per tutti noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace, prima di entrare in santuario, i flambeau li deponete sugli scatoloni che ci sono dalle parti.

sollecita per le necessità di tutti. Esempio nel cammino della fede. Segno di speranza e di

0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Dal Vangelo di Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore. Per Gesù e con Gesù non contano i legami del sangue. Quando un giorno Maria e i suoi parenti erano andati a cercarlo e gli dicono: «Guarda che qui fuori c'è tua madre, i tuoi parenti», Gesù, guardando intorno a sé, disse: «Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli e sorelle? Coloro che ascoltano e mettono in pratica la mia parola». E stasera, di fronte all'esclamazione di una donna: «Beata la mamma che ti ha allattato», Gesù dice: «Beati piuttosto coloro che ascoltano e osservano». Una beatitudine alla quale tutti noi siamo chiamati. Apparteniamo al Signore non per legami esteriori, fossero pure i sacramenti, battesimo, cresima, matrimonio cristiano in chiesa. Apparteniamo al Signore nella misura in cui lo ascoltiamo e cerchiamo di seguirlo, di mettere in pratica il suo insegnamento al di là delle nostre fragilità e delle nostre debolezze. Maria è grande per questo. Chiediamo a lei, in questa sua festa, che renda beati tutti noi, perché come lei sappiamo ascoltare e osservare la parola del Signore. Ci rivolgiamo alla Madonna con la preghiera che trovate sull'ultima pagina del libretto. Preghiera alla Madonna di Canoscio. O Maria, Vergine Immacolata, assunta in cielo, che in questo sacro colle hai voluto piantare il tuo trono di regina e di madre, che ti fai venerare da questa dolcissima immagine in estasi di amore mentre voli verso il tuo paradiso, noi ti preghiamo. Donaci il desiderio del tuo bel cielo. Donaci la grazia di fare sempre il bene. Dacci il

possesso perenne del tuo e nostro Dio. Dacci gli aiuti spirituali e temporali di cui noi, tuoi figli, abbiamo bisogno. Guarisci i malati nell'anima e nel corpo. Ottieni l'eterno riposo alle anime dei nostri defunti. Dona al mondo la pace e a tutti la tua materna protezione. Amen. Madonna del transito, il canto, l'inno alla Madonna di Canoscio, numero 83. Facciamo le prime due strofe.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

bentornati cari fratelli e sorelle. Vedete questo bellissimo affresco? È un affresco di scuola senese, per intenderci la parte inferiore della Basilica di Assisi, quindi siamo nella stessa epoca, sono le medesime maestranze guidate da un responsabile abruzzese proprio di questa zona che poi ha messo in opera questo affresco. Perché è stata fatta questa Madonna? Perché questa Madonna, assunta e poi incoronata regina del cielo e della terra, è stata la Madonna che ha voluto chiedere a Pietro del Morrone, sepolto laggiù, la costruzione della chiesa. Tornando dal concilio di Lione, per tornare a Sulmona, si è fermato all'Aquila nella cappellina che aveva aperto proprio prima di andare a Lione. E durante la notte gli appare questa Madonna dalla parte dove adesso si trova, nella zona dove adesso si trova l'altare principale, in una grande scala che arrivava fino al cielo. E sulla scala la Madonna lo guarda e gli dice: fammi qui la mia chiesa. E qui fece la sua chiesa. Tre finestre dette monofore sono il nucleo della chiesa originale. In mezzo a queste viene fatto questo affresco per indicare proprio la bellezza e la grandezza del mistero che gli era capitato e come sapete bene, tutta l'arte medievale è un'arte esplicativa che serve per spiegare ai fedeli chi sono, dove sono e che cosa significa quel mistero. Ora, cosa significa questo affresco? Questo affresco ha una molteplicità di sensi, molto belli, molto semplici, molto interconnessi fra loro. Prima di tutto, ricordatevi come dobbiamo poi andare da Dio tutti quanti. Andiamo attraverso la morte, e la morte è rappresentata da quella mandorla. Vedete la struttura?

struttura di quella specie di cerchio con le punte. Che cos'è la mandorla? La mandorla è la morte. È proprio il diaframma che ci porta da questo mondo al mondo di Dio. Normalmente è una fessura sottilissima. Questa è la mandorla. Cosa passa attraverso questa fessura? Nulla, solo l'anima. Al che Gesù Cristo ha dovuto aprirla. Gesù ha fatto questo lavoro aprendo questa fessura per farci passare il corpo della Madonna e quindi l'assunzione, che nel mistero orientale, nel termini orientali, viene chiamata Dormitio Mariae, la dormizione, che per noi latini è l'assunzione, è la stessa cosa. A questo evento, vedete laggiù la tomba vuota, siamo a Efeso, sono stati richiamati tutti quanti gli apostoli che erano in giro per predicare, in giro per il mondo per predicare il Vangelo secondo l'ordine di Gesù. Questo raduno degli apostoli intorno alla tomba di Maria ci è raccontata dalle visioni di Caterina Emmerich, che tutti quanti potete leggere nella Storia di Maria, fatta da Caterina Emmerich, colei che aveva avuto queste visioni, questi doni da parte di Dio, e lei era tedesca e siamo verso la fine del 1800. La Storia di Maria di Caterina Emmerich. Lì vedete che gli apostoli sono tristi, la maggioranza di loro. Non riescono a vedere questo grande mistero che vedono solo alcuni. Quello di sinistra e quello dell'estremo di destra. Quello dell'estremo di destra ha un'attitudine, con un libro sotto braccio, di scrutare, quindi la mente, la ragione, che cerca di arrivare a Dio. L'altro invece glorifica e canta alzando le braccia, quindi l'attitudine spirituale, l'attitudine, il cuore e la mente, che insieme riescono a trovare l'aggancio con Dio. Non dipende da noi, ma dipende dalla grazia di Dio, ma Lui usa i nostri strumenti che ha creato Lui. La mente capisce, il cuore agisce. Quando vi trovate a capire le cose e non agite, rimanete sul divano o vi girate dall'altra parte, e significa che il cuore non sta funzionando e bisogna lavorare sul cuore per ingrandirlo, per farlo ritornare alla sua grandezza naturale, da Dio a noi. Ed è Lui che ci mette in relazione, perché è capace dello spirito. I nostre anime, l'anima fatta proprio di tutti questi strumenti, la nostra stessa essenza, è il cielo dove Dio abita. Padre nostro che sei nei cieli. Quali sono questi cieli? Le nostre anime, le anime di tutti quanti gli uomini creati da Lui, e in particolare i credenti, rendono attiva e dovrebbero rendere attiva questa connessione. Vedete che ci sono altri due apostoli, quello sotto, immediatamente sotto a chi riesce a vedere il mistero, che hanno visto, hanno fatto esperienza di Dio e la raccontano al compagno che gli sta subito vicino. Per poter parlare di Dio bisogna fare esperienza di Dio. Se fai esperienza di Dio, allora puoi parlare di Dio. Senza conoscere Dio, come fai a parlare di Dio? Non conosci neanche te stesso. L'esperienza di Dio è ciò per cui è stato costituito questo strumento che si chiama monastero. Monastero, monaco, ha una radice greca, monos, solo. Che ci faccio da solo? Metto da parte tutte le distrazioni, vado in questo luogo dove nel mio deserto faccio esperienza di Dio. Una volta che ho conosciuto Gesù Cristo, conosco me stesso. E una volta che ho conosciuto me stesso, posso fare tutte le scelte della vita importanti e costruisco relazioni orizzontali stupende. Ecco il senso profondo della spiritualità benedettina espressa da questo affresco. Grazie ai misteri, grandi misteri, alla vicinanza estrema di Dio con l'uomo. Il regno di Dio è vicino e infatti incorona regina proprio una creatura umana, perché Dio non ha bisogno di pupazzi o di giocattoli. Dio è Dio, sta benissimo come sta, è un essere di relazione, Padre, Figlio, Spirito Santo. Padre, l'amore infinito, l'amore che non può rimanere chiuso in se stesso ma esplode nella creazione della vita. Il Figlio, l'amante, che si nutre dell'amore e ci lascia i sacramenti e il suo corpo per nutrirci anche noi di Dio. E lo Spirito, che è il frutto dell'amore, e dell'amante, che è l'amato, e proprio l'amato è la relazione fra il Padre e il Figlio, fatta persona per quanto è perfetta, ed è questo che ci viene donato con il battesimo e i sacramenti. Ci nutriamo del corpo di Cristo, prendiamo i sacramenti, reintegriamo il nostro spirito e torniamo a essere capaci di entrare in relazione con Dio, in modo che conosciamo noi stessi e possiamo entrare e interrelazionarci tra noi in maniera splendida con il frutto dello Spirito: amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà,

mitezza, dominio di sé. Questo è la bellezza. E il frutto che tu produci, avete visto gli alberi? Quando producono un frutto, che fanno? Se lo mangiano? Assolutamente no, è a disposizione di chi li prende. Chiunque passa, da un cristiano, da un sacerdote, da un battezzato, vuole trovare questi frutti. E trovando questi frutti, ecco che trova la relazione con Dio, lo Spirito. Quando mia mamma si avvicina a me, vuole trovare parole di amore, di affetto, di pace, di gioia. E quando non le do, è preoccupata, allora si mette a pregare per me. E questa preghiera mi spinge a ritornare nella relazione con Lui attraverso il perdono e la confessione. Ecco, questa è la Chiesa che Dio ha voluto, grazie all'intercessione della Madonna Assunta, proprio per far tornare l'uomo da Lui, la Chiesa del perdono. La perdonanza celestiniana, l'indulgenza plenaria, questa è la Chiesa giubilare anche quest'anno della Arcidiocesi dell'Aquila, questa è la Chiesa della prima porta santa della storia che introduce al Giubileo Romano, ancora in corso fino alla fine dell'anno. Coraggio, convertiamoci, torniamo a Dio, che è la cosa più bella che possiamo fare. L'assunzione è il segno tangibile della grandezza, della bellezza di Dio proprio in merito al perdono. Cosa fonda il perdono? L'amore che Dio ha per ciascuno di noi. Lo ha dimostrato nella Madre e a tutta l'umanità, assumendola in paradiso, non solo come madre, ma come creatura umana, in quanto caparra di tutta l'umanità. Quando ci andremo noi in anima e corpo in paradiso come la Madonna Assunta alla fine dei tempi? Quando tutta questa storia di misericordia, e la misericordia di Dio significa il compimento di tutto il suo progetto, e noi non abbiamo idea di quanto sia grande, di quanto sia vasto, ma ognuno di noi è parte di questo progetto, parte integrante, mai casuale, sempre voluta. Le caratteristiche dell'amore di Dio sono proprio queste due. Mi piace stare con te, e io ti ho scelto. La dilezione, come venne chiamato dai santi cardinali dopo lo scisma protestante. L'amore di Dio, diletto, elezione, dilezione, mi piace stare con te e io ti ho scelto. Se Lui ci ha scelto perché gli piace stare con noi e gli piace stare con noi tanto che ci ha scelti, non possiamo dubitare della sua bontà. Su questo si fonda il fatto che io ti posso perdonare. Perché? Perché Dio è più grande di me e di te messi insieme. Grazie davvero della vostra attenzione. Buona festa dell'Assunta, questo grande mistero che ci introduce nell'intimo del cuore di Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sono Rossella e sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia, migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa forza?
0: Certo,
1: questa
0: si torna a casa pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase, questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Mm. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno. Apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.
1: Però qua si può dire che è una fonte e bisogna portarli.
0: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
1: Ecco, poi una domanda ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
0: È la prima volta come famiglia, io ci sono stata nel 2013 una volta.
1: Ecco, quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
0: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la Chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
1: Che c'è allegria.
0: Allegria.
1: Ho sentito parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro Dio è vivo.
0: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
1: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
0: Grazie a lei, grazie.

Cari fratelli e sorelle, benvenuti a 5 minuti per il cuore. Sono Fra Domingo Plata, sacerdote francescano, psicoterapeuta, che con piacere condivido con voi questi piccoli spazi per poter insieme aiutarci a poter guarire la nostra storia, la nostra vita. È così, fratelli e sorelle. Sempre inizio con una domanda e oggi vi chiedo: vi è mai capitato di portare nel cuore una ferita causata da una parola, da un gesto o da un comportamento che vi ha fatto soffrire? Immagino, no, che ci sono. Ti capisco, è così. Siamo noi, parte di un mondo, nella quale attraverso le relazioni ci permette di incontrarci in questi momenti. Forse ti è successo tanto tempo fa, eppure ogni volta che ci pensate, il dolore ritorna.

Le ferite del cuore sono spesso le più difficili da guarire, fratelli. Quando qualcuno ci delude, ci tradisce o ci ferisce profondamente, nasce dentro di noi una lotta. Da una parte desideriamo andare avanti, dall'altra facciamo fatica a lasciare andare ciò che è accaduto. È proprio qui che entra un gioco, una parola tanto importante quanto impegnativa. Perdono. Eh sì, molte persone pensano che perdonare significa dimenticare. Altre credono che significhi giustificare il male ricevuto. Ma il perdono non è questo. Perdonare non significa dire che ciò che è accaduto va bene. Non significa cancellare il passato. Neppure significa rinunciare alla giustizia. Perdonare significa scegliere di non lasciare che la ferita continui a governare la nostra vita. Nell'incontro con tante persone ho imparato che il rancore spesso fa soffrire più di chi lo porta, di chi lo ha provocato. Quando rimaniamo imprigionati nella rabbia, nell'amarezza, una parte del nostro cuore resta legata a quel dolore. Per questo il perdono è una liberazione. Non sempre è immediato. A volte richiede tempo, pazienza, tanta, tanta pazienza e persino aiuto. Ed è importante ricordare che non dobbiamo forzare i nostri tempi interiori. Per questo, pazienza, tanta, tanta pazienza. Se non è stato possibile oggi perdonare, probabilmente potrebbe essere domani, o dopodomani, o proprio adesso. Perché proprio si presenta un ostacolo che ci dice quella voce: no, no, no, lasciala, lascialo, lascialo andare. E poi continua. Anche Dio accompagna i suoi figli passo a passo. In questo cammino può essere molto prezioso lasciarsi accompagnare. Quando una ferita è profonda, quando il dolore continua, o quando ci sentiamo bloccati, può essere utile intraprendere un percorso terapeutico. Sì, di quello che ti permette di andare, di uscire di casa e di chiedere al tuo psicologo o psicoterapeuta di dire: ascoltami, perché ho il desiderio di raccontarti tutta la mia storia, di aiutarmi a guardarla insieme per poter io dargli un senso a tutto quello che mi capita e mi è capitato, ed aiutarmi a uscire di questo mio dolore, di questa mia fatica che mi impedisce di sentirmi libero. Per questo la terapia non è un luogo dove qualcuno ci dice cosa fare. È anzitutto uno spazio di incontro, di ascolto e di dialogo. È questo proprio un incontro di dialogo, di ascolto. La terapia è un luogo sicuro dove possiamo raccontare la nostra storia senza sentirci giudicati. Attraverso la parola, l'ascolto reciproco, la fiducia e la pazienza.

impariamo a guardare le nostre ferite con occhi nuovi, non per cancellarle, perché alcune ferite fanno parte della nostra storia, ma per trasformarle.

permettere alla ferita di non avere più l'ultima parola sulla nostra ferita, sulla nostra vita. Con l'aiuto di Dio, delle persone che ci vogliono bene e quanto necessario, possiamo scoprire che anche dalle ferite può nascere una nuova possibilità di vita, perché si diventa altri. Gesù sulla croce ci offre l'esempio più grande del perdono, non perché il male ricevuto fosse piccolo, ma perché l'amore era più grande delle ferite. Lo vediamo anche con l'esempio di San Francesco d'Assisi, perché cercava sempre la riconciliazione. Sapeva che un cuore abitato dalla pace è un cuore capace di amare più liberamente. Forse oggi qualcuno che mi sta ascoltando porta dentro una ferita ancora aperta. Vorrei dirgli con semplicità: non avere fretta, ma non chiudere la porta al perdono. Anche il desiderio di voler perdonare può essere il primo passo. Per questa settimana vi lascio un piccolo esercizio del cuore. Pensate a una persona che vi ha ferito. Non cancellare subito il dolore. Provate semplicemente a dire: Signore, aiutami a guardare questa ferita con i tuoi occhi e guidami sulla strada della pace. Fratelli, il perdono non cambia il passato, ma può trasformare il futuro. Vi invito a pregare insieme e abbandonarsi nelle mani del Signore e dire insieme con me: Signore Gesù, Tu che ci hai insegnato il perdono, guarisci le ferite che portiamo nel cuore, liberaci dal peso, dal rancore, dall'amarezza, dalla chiusura. Donaci la forza di compiere passi di riconciliazione e la pazienza di rispettare i tempi della guarigione. Fa che il tuo amore renda il nostro cuore sempre più libero e capace di pace. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, custodite il vostro cuore, perché è il luogo dove Dio ama incontrarvi. A tutti voi, Dio vi benedica. Pace e bene. Alla prossima.

Stiamo celebrando, siamo nel pieno delle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi. Ecco cosa ci lascia, quale immagine può consegnarci questo centenario. Ogni centenario ha avuto delle sue caratterizzazioni proprie. Io direi che questo centenario, tenuto conto di quella che fu la realtà reale, concreta, storica di Francesco d'Assisi, e tenuto conto anche del contesto internazionale che stiamo vivendo, con una guerra che ormai non è più a pezzi, come diceva Francesco, ma che rischia di diventare totale, il passo potrebbe essere breve. Ecco, io credo che vedere nell'esperienza di Francesco la sua azione pacificatrice, ecco, questo sarebbe un lascito prezioso. Il centenario ci lasci questa immagine, Francesco operatore di pace. Io ho detto in altri contesti che noi abbiamo la bomba atomica, abbiamo Francesco, è un'atomica di pace che dobbiamo far esplodere. Perché Francesco realmente lavorò per la pace e realmente la sua azione produsse anche effetti di pace. Ebbe pure i suoi fallimenti perché non sempre lui fu ascoltato. Ma noi abbiamo il ricordo di un testimone oculare, Tommaso d'Aspalato, che l'udì predicare a Bologna il 15 agosto del 1222 e dice questo che allora era studente, dice: tutta la sostanza delle sue parole mirava a spegnere le inimicizie e a gettare le fondamenta di nuovi patti di pace. Lo descrive anche, dice, portava un abito sudicio, dice proprio così. La persona era spregevole, la faccia senza bellezza. Dice, eppure Dio dette tanta forza alle sue parole che molte famiglie che si erano fatte guerra reciprocamente e tra le quali era corso molto sangue furono piegate a patti di pace. E d'altronde Giotto, tra i quadri della Basilica Superiore di Assisi, non ha illustrato anche la cacciata dei diavoli da Arezzo? Qual è il significato vero di quell'evento? Che cosa faceva il diavolo? Aveva messo le parti della città le une contro l'altra. Arezzo era in preda alla guerra civile, le famiglie stavano distruggendosi reciprocamente, correva molto sangue. Francesco caccia i diavoli da quella città, fa operare l'esorcismo, sì, da Frate Silvestro, ma avrà messo in atto anche altre tecniche umanamente più sperimentabili, la sua predicazione come a Bologna, i tentativi di mediazione per cacciare i diavoli, cioè per allontanare le gelosie, le invidie, le divisioni, perché dove c'è il diavolo c'è divisione e dove c'è divisione c'è il diavolo. Lì in Arezzo, come a Bologna, Francesco riportò la pace. Da una testimonianza che abbiamo dagli Actus Fiorettii, cose simili accaddero anche a Siena, cioè in diverse città italiane. Lui ha lavorato per questo, per riportare la pace, per sedare le inimicizie, per far por fine alle tensioni. Ecco. Questo centenario ci aiuti a meditare su questo impegno precipuo di Francesco. Nel testamento lui ricorda che il Signore gli rivelò un saluto di pace. Ecco, aiuti anche noi a ritrovare pace anzitutto in noi stessi, a trasformarci in persone pacificate, per poter essere anche noi, nel nostro piccolo, operatori di pace. Ecco,

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano, da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta venuta a Medjugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Medjugorje e sotto scritto Medjugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Medjugorje senza essere chiamato. La Madonna chiama tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Medjugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata. E non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia.

0: Italia, nel mio cuore.
1: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
0: Allora, le devo dire una cosa. Io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
1: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Medjugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Medjugorje, aveva sentito parlare di cinque sassi.
0: Certo, certo, i cinque sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi cinque sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
1: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
0: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella
1: ad
0: nostra fede.
1: Alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
0: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, e Dio è la preghiera, e quindi è questo.
1: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
0: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino, e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
1: certo,
0: noi la
1: come
0: possiamo
1: diceva
0: vivere.
1: Già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
0: Sì.
1: Così anche Vizca spesso, quando parla di testimonianza,
0: sì,
1: ci dice, perché lei ha avuto esperienza di proprio vedere come veramente paradiso.
0: Sì.
1: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
0: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi, appunto, su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
1: Oggi siamo primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto, sì. Lei parteciperà a tutto, certo, il festival. C'è una intenzione particolare per la quale vuole pregare in questi giorni?
0: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
1: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
0: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore, affinché possano ricevere anche loro, perché per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
1: Vi auguro un buon festival.
0: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì, siamo.
0: E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano, e basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto, lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di quattro decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi, e bisogna solo aprire il cuore ed invitare. Per esempio, ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta, poi il Signore fa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare. Ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canti.
0: E lo Spirito Santo opera.
1: E lo
0: anche.
1: Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa.
1: A lei.
0: Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.

Cari amici di Maria Vision, ben trovati. Oggi vogliamo riflettere insieme sul dogma di Maria assunta in cielo. L'assunzione della Beata Vergine Maria è l'ultimo di quattro dogmi mariani promulgati dalla Chiesa. Il dogma che la Chiesa sancisce dopo un'accurata riflessione, ci spiega il Catechismo della Chiesa Cattolica, obbliga il popolo cristiano ad una irrevocabile adesione di fede. I dogmi, continua il Catechismo, sono luci sul cammino della nostra fede, lo rischiarano e lo rendono più sicuro. Quindi il dogma non va inteso come un'imposizione da parte della Chiesa, ma piuttosto come una luce che viene accesa per illuminare il cammino dei fedeli verso Cristo. Il primo dogma mariano fu proclamato ad Efeso durante il concilio del 431. 200 padri conciliari riuniti insieme sancirono che Maria è la Theotokos, la Madre di Dio, contro l'eresia del Vescovo Nestorio che voleva Maria come madre unicamente del Gesù uomo. E dopo il Concilio di Efeso abbiamo nel 553 il Concilio di Calcedonia. In questo concilio si sancisce in maniera irrevocabile la perpetua verginità di Maria. Maria è vergine prima del parto, durante il parto, dopo il parto, indicando chiaramente l'intervento divino nel concepimento di Gesù. Come leggiamo dal Vangelo di Luca: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo

Lo Spirito Santo, ci dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è Signore e dà la vita, è mandato a santificare il grembo della Vergine Maria e a fecondarlo divinamente, facendo sì che ella concepisca il Figlio stesso del Padre.

in una umanità tratta dalla sua. E Dante la canterà in una maniera meravigliosa, definendola Vergine Madre, figlia del tuo Figlio. Dunque, la nascita di Cristo, ricorda il Concilio Vaticano II, non ha diminuito la virginale integrità di Maria, ma l'ha consacrata. E allora Maria è vergine non solo perché fisicamente non conosce uomo, come lei stessa dice all'angelo, ma perché nel suo cuore e nel suo corpo tutto rivolto a Dio. Essere fino ad essere definita piena di grazia. La sua fede è stata sempre ancorata in Dio, fino a vedere che nulla è impossibile a Dio, anche un concepimento così straordinario. La perpetua verginità di Maria, rappresentata nelle icone con tre stelle intorno al volto della Vergine, indica l'unione indissolubile tra la Madre di Dio e il Figlio, unione creata dallo Spirito Santo, a cui Maria resterà sempre intimamente fedele. E dopo questi due primi dogmi mariani, promulgati a distanza di circa un secolo l'uno dall'altro, dovranno passare diversi secoli prima di arrivare alla proclamazione del terzo grande dogma mariano, quello dell'Immacolata Concezione di Maria. Dopo numerose e accese controversie, Pio IX, l'8 dicembre 1854, con la bolla Ineffabilis Deus, sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. Il dogma dell'Immacolata Concezione riguarda il peccato originale e così leggiamo nella bolla di indizione. Dio, fin dal principio e prima dei secoli, scelse e preordinò al suo Figlio una madre nella quale si sarebbe incarnato e dalla quale poi, nella felice pienezza dei tempi, sarebbe nato. Ella è stata sempre assolutamente libera da ogni macchia di peccato. Maria è nata in uno stato di piena intimità con il Signore, una nuova Eva, come viene definita, e mai in tutta la sua vita ha perso questa intimità. Mai nessun peccato è entrato nel suo cuore, nella sua mente. A sostenere in modo particolare la tesi dell'Immacolata Concezione di Maria sono stati i padri francescani. E basti pensare a Sant'Antonio, che durante le sue prediche focose spesso chiamava Maria Vergine Immacolata, e a tutte le discussioni e confutazioni del beato Dan Scoto, che portarono poi alla proclamazione del dogma. Ed è stata Maria stessa, 4 anni dopo, a Lourdes, il 25 marzo 1858, nella sua 16ª apparizione, che alla piccola Bernadette, la quale chiedeva «Ditemi chi siete», ecco, Maria svela il suo nome e dice «Io sono l'Immacolata Concezione». E San Massimiliano Maria Kolbe, di cui festeggeremo la memoria il 14 agosto, un sacerdote francescano morto ad Auschwitz, innamorato di Maria, così scrive in un articolo del 1939. Benché la dignità della maternità di Maria costituisca la ragione principale

E allora lo sguardo che abbiamo dato a questi tre dogmi mariani è molto importante perché ci apre le porte e ci aiuta a capire la grandezza dell'ultimo grande dogma mariano, quello di Maria assunta in cielo. Era il 1 novembre 1950, durante l'anno santo, un periodo di sofferta ricostruzione dopo il conflitto mondiale. Pio XII, con la bolla Munificentissimus Deus, offre al mondo un segno di sicura speranza, perché Maria è questo, è un segno di speranza per tutti noi. E così leggiamo nella bolla: i corpi dei giusti, dopo la morte, si dissolvono e soltanto nell'ultimo giorno si ricongiungeranno ciascuno con la propria anima gloriosa. Maria, per privilegio tutto singolare, ha vinto il peccato con la sua concezione immacolata, perciò non fu soggetta alla legge della corruzione. Non restò nel sepolcro, né dovette attendere la redenzione del suo corpo solo alla fine del mondo. L'assunzione di Maria non implica la sua morte, ma neppure la esclude. Questo dogma, se da una parte sottolinea la grandezza di Maria, che essendo tutta pura non poteva conoscere la corruzione, pone in evidenza l'importanza della nostra corporeità ed il rispetto che dobbiamo avere per il nostro corpo, strettamente congiunto alla nostra anima. Rispetto che ovviamente non esclude la maternità, ma in qualche modo la sublima, la amplia. Maria è la prima creatura ad essere assunta in cielo con il suo corpo ed è l'immagine di ciò che il Signore desidera per ognuno di noi. E quando noi preghiamo nel credo, diciamo aspettiamo la risurrezione dei morti, è proprio questo intendiamo dire, aspettiamo questo momento che verrà. E la beata Caterina Emmerich, una mistica, ci racconta durante le sue visioni dell'assunzione di Maria in cielo, come lei la vede. Vidi l'anima della Santa Vergine seguire l'immagine di Gesù, scendere con il Figlio per la rupe del sepolcro e subito dopo uscirne con il proprio corpo risplendente fra torrenti di viva luce. Quindi la vidi risalire col Signore e con tutta la gloria angelica verso la Gerusalemme celeste. Quindi è meraviglioso, questa assunzione di Maria non avviene nel silenzio, nell'oblio, ma avviene veramente come in una grande festa, una grande gioia. Maria, ci ricorda il Concilio Vaticano II, brilla come segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio che è in cammino. E Gesù stesso, nei Vangeli, svela il valore della vita eterna e della risurrezione dei corpi, quando saremo tutti come angeli. È una promessa che il Signore fa. E adesso, dopo aver così a volo d'uccello guardato questi dogmi mariani e in modo particolare il dogma dell'Assunta, vediamo come mai festeggiamo questa Assunta il 15 di agosto. E allora torniamo indietro di parecchi secoli, molti secoli, siamo nel 18 a.C. con l'imperatore Augusto, il quale decise appunto di istituire le ferie auguste per un periodo di riposo, di ripresa, e queste andarono avanti. Quando la religione cristiana divenne religione di Stato con l'editto di Teodosio, molte feste pagane vennero assorbite dalla cristianità, tra cui appunto le ferie auguste. E venne inserita in questo periodo così particolare di riposo, di ripresa, anche di festa, la solennità di Maria assunta in cielo, con delle grandi caratteristiche anche folcloristiche legate alla storia e alla natura della nostra terra.
a secondo dei vari luoghi assistiamo veramente a momenti particolari, come per esempio la processione marittima con la Madonna che si svolge a Santa Maria di Leuca, oppure la processione dei Faradda, grandi candelabri che si svolge a Sassari, che ricorda appunto questa grande solennità di Maria. E poi, ecco, famoso in tutto il mondo, il Palio di Siena, istituito proprio per la festa dell'Assunta. Quindi vediamo come la cristianità entra nella nostra storia, nella nostra cultura, e la vivifica, la rende più grande, la amplia. E anche la Chiesa orientale prepara la festa dell'Assunta.

Era molto più profonda, addirittura con una preghiera, la Paraclisis, che si protrae per diversi giorni fino alla solennità di Maria assunta in cielo. E allora, così come in un grande abbraccio sotto il manto di Maria, vogliamo concludere questa breve riflessione sull'assunta con una preghiera scritta da Papa Francesco, una preghiera di affidamento a Maria. Ci affidiamo a te, o Maria, a te che risplendi nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Guida i nostri passi, sostieni la nostra fede, alimenta la nostra speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Bene, e allora, confortati e sostenuti dalla fede dei nostri santi che ci hanno preceduto e che ci accompagnano, vogliamo vivere insieme questa solennità così bella e così ricca sotto lo sguardo di Maria. Buona festa dell'Assunta a tutti voi.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, benvenuti a questo speciale televisivo qui su Maria Vision. È uno speciale che voglio dedicare a Don Dino Cecconi. Tanti di noi lo conosciamo, soprattutto perché è regista delle messe Rai, ma è anche un notevole predicatore, scultore e poi parroco di Posatora, che è un piccolo quartiere di Ancona. Don Dino, intanto grazie per essere con noi.
1: È un piacere mio.
0: Oggi in una veste particolare, nella veste di scultore. Infatti vedrete in questa inquadratura generale che a fianco a noi c'è una Vergine, una Madonna. La Madonna in gravidanza, in fase di attesa, una madre. Ed è un particolare che vogliamo sottolineare sin da subito perché ha una sua storia, ha un suo perché e ovviamente ha una sua motivazione spirituale che tutti noi con curiosità adesso chiederemo a Don Dino. Ma prima ancora voglio chiedere a Don Dino cos'è esattamente questo quartiere di Posatora, perché ha a che fare anche con Loreto e quindi con la Santa Casa, e che chiesetta c'è lì.
1: Posatora nasce a fine 1300 come nome perché è legata a, secondo la tradizione, anche se qualcuno non la prova, però abbiamo non documenti scritti ma pittorici, in cui la Santa Casa dall'ex Jugoslavia arriva a Posatora. C'è un quadro del 1400, olio su tavola, che rappresenta San Ciriaco e San Domenico che stanno lì a Posatora, quella posizione lì di Ancona, nord di Ancona, in attesa che la Santa Casa sta atterrando, e sotto si vede il porto di Ancona. Questa è una bella testimonianza del 1400, e in quel punto lì a Posatora c'era la strada che da nord portava ad Ancona, perché nel mare, giù nel mare, la collina andava a picco sul mare, quindi non c'era la strada. Era una strada che passava sopra il dosso, sopra la collina. Poi da lì, da quel punto lì di Posatora, deviava per Osimo, Recanati, Macerata. Quindi era un punto, un incrocio delle strade. E lì, secondo la tradizione, per 9 mesi hanno, diciamo, collocato

0: questi mattoni, questi pezzi della Santa Casa della di Santa Loreto. Casa. E secondo la tradizione ci è rimasta nove mesi, come la maternità, nove mesi. E lì siamo circa 4 chilometri, 5 chilometri dalla Ancona, mura di Ancona, dove c'è per esempio la fortezza della quarantena, no?
1: Ah, sì.
0: E poi le mura sopra Capodimonte. Allora domandarsi, ma perché proprio lì, segno che allora c'era una certa devozione, c'era un credo da parte della gente di questa presenza particolare mariana. Tanto che nel 1500 il comune di Ancona volle fare omaggio alla Madonna per la peste scampata e decidono di ampliare la chiesetta, che di sicuro era già di grande devozione popolare, per rendere omaggio alla Madonna.
1: Intanto facciamo vedere l'immagine di questa chiesetta di Posatora, che è dedicata a Santa Maria Liberatrice.
0: Esatto, e che prima si chiamava, naturalmente questo sacello dedicato alla Madonna era dedicato alla Madre di Dio, passa il nome di Santa Maria Liberatrice, liberando Ancona dalla peste. Quello che c'è dentro di interessante è una scultura molto grezza su pietra, anche stata pitturata poi con terre,
1: sì.
0: Una scultura su pietra molto povera, molto grezza, che è del 1300. Quindi di sicuro questo, che poi io ho riprodotto in argilla come questa Madonna e poi cotte, poi fatto degli stampi per dare alla gente e mettere come ricordo di a capo del letto, nelle camere o nelle case, proprio per ricordare questa originale realtà della chiesa di Posatora.
1: Tondino, ma questo talento scultoreo da dove le viene? Lei ha fatto degli studi specifici.
0: È una voglia creatrice, ma a volte bambino ce l'avevo. Dicono che quando si diventa un po' maturi, non dico vecchi, maturi, vengono a galla tutte quelle, non dico reminiscenze, ma tutte quelle potenzialità che durante la nostra vita non abbiamo avuto magari occasione di poter esercitare perché impegnati, io dalla mia missionalità, giornalista, certo, eccetera, e poi quando c'hai un pochetto di tempo te lo ritagli e te vengono a galla. Io ho visto persone pensionate che pitturano, non avevo mai pitturato prima, eccetera, e ti viene voglia di esprimerti. Quindi vuol dire che c'era dentro e poi piano piano senza andare a scuola, senza andare
1: i famosi talenti nascosti, ecco,
0: talenti nascosti che,
1: però il
0: che,
1: suo
0: che
1: è particolarmente
0: mai, mai.
1: Ed è particolarmente bello il suo, particolarmente poi importante, perché facciamo vedere anche qualche immagine dei lavori che ha fatto Don Dino sia sul tabernacolo che su questa Madonna del 300.
0: Il tabernacolo, guarda, è una cosa molto bella perché un ragazzo
1: ecco, questo è un tabernacolo che ripropone la Santa Casa.
0: È dentro questa chiesetta, perché c'è un quadro dentro questa chiesetta appunto della Madonna che sta atterrando e c'ha come esempio della Santa Casa, sopra c'è la Madonna seduta, proprio un'immagine così. E un ragazzo della parrocchia, oggi studente universitario di medicina, l'ha preso come idea per fare una casetta nel presepio. E dice, guarda, produce quella là che ci metteremo qualcosa. E l'ha fatta in legno, ed è molto bella, sta roba qui non può restare solo in legno. Al che abbiamo fatto con uno studio di fusione, abbiamo fatto lo stampo, abbiamo fatto la copia in cera, prima della fusione l'ho ritoccata per metterla un po' bella precisa e poi abbiamo fatto fusione a cera persa in bronzo ed è saltato fuori questo e attualmente è il tabernacolo, pesa circa 40 kg ed è il tabernacolo della chiesetta di Posatora.
1: Ecco, Posatora, che vuol dire?
0: Posa et ora, fermati
1: e prega.
0: Perché quando c'era il sacello, intendiamoci bene, quella chiesetta piccola rotonda di massimo, secondo quello che sono le fondamenta lì a Posatora, poteva raggiungere massimo 5 metri di diametro, una chiesa molto piccola, che oggi ci sono anche nelle chiese di campagna. A Osimo c'è quella per esempio dei Santi Martiri al Borgo, ci sono nelle campagne qui in Marchegiani alcune chiesette così molto piccole, che erano sacelli di no? E così era anche Posatora. Poi da lì hanno ampliato facendo, questo è l'unico esempio rimasto ad Ancona del 1500, questo tipo di chiesa così rotonda con volta, cupola volta.
1: Facciamo vedere anche l'immagine di questa Madonna, questa statua, scultura del 300 che appunto diceva il nostro Dondino.
0: Sì, con il bagno argenteo, ed è un'immagine che la gente ha gradito molto, anche perché essendo stata una copia, essendo una copia di quello che lì sono molto attaccati alla chiesetta di Posatore e alle sue tradizioni, quindi è un ricordo che può entrare dentro le famiglie.
1: Benissimo. Adesso entriamo nel vivo invece del perché lo abbiamo voluto qui oggi Dondino. Perché il 25 di marzo, giorno dell'Annunciazione, viene inaugurata a Loreto un centro speciale per le maternità difficili, fortemente voluto dal primario di ginecologia che è il dottor Cecchi Alessandro. Diciamo che in occasione di questa apertura è stata pensata, ci dirà le tempistiche, le modalità, adesso ce le racconterà Dondino, un modello di Madonna che potesse, tra virgolette, patrocinare, benedire quel luogo. E quale Madonna lo può fare in un reparto di ginecologia se non la madre in attesa, la Madonna che aspetta Gesù Cristo, quindi la Madonna in gravidanza, che è una cosa assolutamente rara da vedersi. Le maternità difficili, quelle persone che si ritrovano in stato di gravidanza con maternità assolutamente problematica, complicata, un feto forse destinato alla morte o con complicazioni di salute in vita. Quindi maternità difficili. Eppure, quei genitori, quelle madri decidono di portarle avanti grazie a dei medici e grazie ad un appoggio, ad un sostegno spirituale che inevitabilmente va benedetto da una madre avvocata nostra, no, che tutto difende e che è proprio colei che ha partorito in una delle maniere più complicate sia per la situazione storica in cui viveva sia per ciò che le era accaduto, cioè Verbo si è fatto carne, una maternità voluta dallo Spirito Santo. Ecco, detto questo Dondino, io direi che vorremmo capire la storia.
0: È incominciata, dunque, io sono anche un po' il coordinatore della pastorale familiare nell'arcidiocesi Anconosimo, e già da tempo si pensava al fatto di dover aiutare o che cosa si fa veramente per chi è in difficoltà. E grazie a Dio anche la Regione Marche stava maturando quest'idea. Sì, c'era il ginecologo Alessandro Cecchi che era interessato anche lui a portare avanti questa idea, a farla maturare. E parliamo circa di 3 anni e mezzo, 4 anni fa. E poi a un certo punto la cosa matura, e nel 2015, verso agosto, dottor Alessandro dice: Dondino, guarda che insomma sembra che in Regione Marche stiamo maturando questo e le cose andrà a porto, ci vuole tempo, però andrà. E dice: però a me servirebbe una Madonna, una statua con la Madonna incinta. E io: dottor, allora, statua della Madonna incinta non ci stanno, e ci sono delle immagini e affreschi eccetera, Santa Elisabetta, la Madonna incinta, però statue non esistono. E allora come facciamo?
1: Inventiamocela.
0: Vedremo, dai, casomai te la farò io. Passano alcuni mesi, poi durante il tempo dell'Avvento, è la volta buona che mi metto a fare questa statua. Perché pensavo all'esperienza delle maternità difficili, ma anche all'esperienza della Sacra Famiglia con una maternità difficile. Pensiamo tutto nel suo complesso, il modo in cui Maria viene coinvolta, Giuseppe che non sapeva niente, Giuseppe va in crisi, e in una crisi profonda e veramente forte, non sapeva che pesce prendere. Chiaro che il sogno aiuta Giuseppe a risolvere il problema, Ebbene, sappiamo tutte l'evolversi di questa maternità e quello che è successo dopo, scappare in Egitto perché Erode voleva ammazzare. Quindi la storia della Sacra Famiglia non è una storia troppo diversa da tante storie di oggi, di maternità o di famiglie che hanno bambini.

0: a fare la nostra volontà, ma noi dobbiamo fare la volontà di Dio. Non è tanto Dio che si adegua a noi, ma quanto noi dobbiamo cercare di capire un progetto divino. Allora, in questo modo si sviluppa anche questo principio che quando Dio ti chiede qualcosa, ti preoccupa che ti scomoda, non è che ti viene tanto ad accondiscendere ciò che sono i tuoi progetti, i tuoi sogni, i tuoi... Sì, a volte coincidono, perché Dio non va mai contro una natura, cioè nel senso, se io non sono capace di fare una cosa, se io non sono all'altezza, Dio non ti chiede di qualcosa che non hai le possibilità di farlo, a meno che ti dia il dono e tu lo sappia fare. Quindi Dio cerca di valorizzare la potenzialità umana, no? E in base a quello poi lui realizza anche i suoi progetti. Spesso per noi sono un po' sconosciuti. Da questo principio abbiamo fatto questa prima copia in argilla, l'ho portata in
1: Questo
0: una
1: è un
0: fornace di
1: originale però,
0: mattoni,
1: giusto? Questo è proprio
0: sì,
1: l'originale.
0: sì, l'ho portata in una fornace di mattoni per cuocerla, poi è successo che addirittura durante la cottura hanno spaccato una
1: La
0: mano,
1: mano.
0: l'ho dovuta rifare questa protesi con un materiale apposta da marmista con i frullini piccoli, le finilli, con carta. È stata
1: Vogliamo mandare le
0: un'impresa.
1: immagini proprio di Don Dino che lavora su questa Madonna?
0: Un'impresa. E poi da questo abbiamo fatto delle copie. Delle copie, naturalmente prodotte in resina, e una ne abbiamo fatta in bagno galvanico bronzo, e
1: Ecco, qui
0: così
1: cosa
0: insomma.
1: sta facendo Don Dino? Stiamo
0: Beh,
1: vedendo.
0: diciamo, sai benissimo come si lavora l'argilla
1: No, no,
0: quando
1: io no.
0: si prende, bisogna, allora, anzitutto questo pensa che tutto quanto il lavoro è durato circa un mese. Fatto un pezzo, poi si ricopre, dentro questa statua c'è, tanta carta, e dalla carta, da una struttura sotto, ho incominciato piano piano a riempire d'argilla. Poi a un certo punto incominci a lavorare, a bozzare e definire, e poi ogni tanto intervieni, magari ci donavo una mezz'ora a sera, un'ora a sera, e poi la coprivo con la plastica, di modo che si mantenesse umida, gli schizzavo un po' di acqua a spruzzo e ritoccavo, ridefinivo. Giorno dopo giorno, piano piano, incominci a portarla a termine, ecco,
1: Si
0: a
1: lavora tanto con le
0: rifinirla.
1: mani, ho visto.
0: Come?
1: Si lavora tanto con le mani. Proprio
0: Sì, diciamo,
1: con le
0: l'argilla
1: mani
0: dà molta
1: nude.
0: soddisfazione perché è un qualcosa che componi tu, che modifichi tu, che con le mani riesci a fare, a esprimere quello che vorresti realizzare.
1: Sì. È un
0: Quindi
1: lavoro veramente minuzioso, di
0: beh, è un lavoro
1: dettaglio.
0: minuzioso, però un lavoro che piano piano lo vedi formarsi, lo vedi venire fuori, lo vedi, e
1: Proprio
0: poi
1: sotto le
0: magari
1: tue mani.
0: sbagli, aggiungi, ritocchi. Poi, siccome magari succede che già l'argilla è un po' secca, allora il pezzo che gli aggiungi magari si stacca, devi stare attento per farlo attaccare bene, se no, insomma, scoppia e via discorrendo. Insomma, è un lavoro molto paziente.
1: Questa statua è stata chiamata Madre delle Madri.
0: Madre
1: Questo?
0: delle madri, perché penso che tante mamme devono rivolgersi a Maria vedendo, conoscendo, comprendendo che lei come madre può veramente capire le madri. E quindi, specialmente per una mamma che vive nella difficoltà della sua gestazione, possa avere, non dico un punto d'appiglio, ma un riferimento, un esempio davanti, qualcuno che possa dare quella pace, quella serenità interiore per poter anche con la sofferenza, perché non è Dio che risolve i nostri problemi o ci tramuta le cose, no, Dio ci aiuta a portare la croce. E allora, se a volte queste situazioni particolari difficili sono aiutate dalla nostra fede, da questa presenza mariana, dalla sua esperienza di Maria, ad accompagnare le gravidanze, in modo particolare quelle difficili, penso che io sono un uomo, non ho avuto l'esperienza e non avrò l'esperienza della gravidanza. Io però, sentendo tante mamme, e in quei momenti, in quei mesi, si sviluppa una dinamica di trascendenza, di desiderio del soprannaturale, come se ci fosse la piena coscienza.

0: conoscenza che un qualcosa di divino, di sacro, sta venendo fuori da dentro e quindi si sta realizzando. C'è, penso, non so, in voi donne questa presa di coscienza della sacralità o del senso divino, perché chi procrea, chi crea è solo Dio. E il fatto che i genitori diventano procreatori vuol dire che stanno collaborando con Dio a questo mettere al mondo la vita. Io quindi penso che sono delle sensazioni che solo chi è papà, chi è mamma può riuscire.
1: E che in qualche modo, Don Dino, credo che lei abbia provato nel creare dal nulla, sì, una statua che ripropone questo evento straordinario che è la procreazione.
0: Tu non sai come io parecchie sere mi trovavo a dire il rosario senza corona in mano finché scolpivo, finché lavoravo, finché modellavo, e per me era un bel momento di preghiera. Finché lavoro prego, perché diventa l'espressione del tuo animo, di quello che è dentro, e tanti pensieri finché facevo la pancia della Madonna, le mani, il gesto di attesa. Tutto questo mi veniva dentro, da dentro.
1: In un articolo che ho letto si parla della scomodità che Dio ci chiede nell'affrontare X cosa. La scomodità di Maria è quella di aver affrontato una maternità in una situazione assolutamente complicata, difficile, dove perfino Giuseppe ha dovuto superare, grazie anche al sogno dell'angelo, quello che era il suo dilemma di chi è questo figlio. Certo. Ripudiarono questa donna, farlo in silenzio, ma comunque allontanarla, finché nel sogno si ripropone la volontà di Dio, che lui in maniera obbediente accetta, in maniera obbediente perché era un uomo giusto, dice il Vangelo, no? Una bellissima frase. Chi è l'uomo giusto? L'uomo giusto è colui che obbedisce. Allora in questo mistero, che è il mistero della maternità di Maria, c'è anche questa meravigliosa figura da poco festeggiata di San Giuseppe, cioè dell'uomo giusto che ha accettato in maniera obbediente la volontà di Dio.
0: E che non vuole fare del male a Maria.
1: E che non vuole fare del male a Maria. E no, proprio perché non glielo vuole fare, accetta in silenzio perfino il fatto che non sarà mai veramente lo sposo di questa donna. Nel senso
0: però
1: che
0: il padre.
1: Però è il padre di Gesù.
0: Quindi è l'educatore. È colui che deve collaborare in questo progetto.
1: Pensa che grande mistero e che meravigliosa figura è questo santo. Ritornando alla nostra statua, Don Dino, lei presenterà al centro di Loreto, al centro delle maternità difficili, la statua in bronzo?
0: È in bagno bronzo,
1: in bagno
0: bronzo galvanico.
1: Lo vogliamo vedere perché mi pare che abbiamo un'immagine di questa statua.
0: Ed è molto interessante questo, perché è una pura casualità. La Regione Marche, allora, questo centro di assistenza per la vita, chiamato mi sembra di secondo livello, non sono tecnico da poterlo definire veramente, ieri è uscito un comunicato stampa da parte dell'ASUR 3 della Regione Marche e presentava appunto questo evento del sabato 25 marzo come data di inaugurazione, no? E hanno scelto Loreto. Non so perché, potevano scegliere Osimo, potevano scegliere, con un primo momento sembrava Chiaravalle, potevano scegliere, alla fine ci sono Loreto.
1: Beh, io una spiegazione spirituale ce l'avrei.
0: C'è una spiegazione spirituale, c'è anche una spiegazione forse geografica, in quanto facilmente raggiungibile, centro delle Marche, vicino al Salesi, nel senso in caso di emergenza c'è un punto di riferimento, comunque Loreto, ed è Loreto. E questa statua che verrà portata in questo centro, è la copia fatta in bagno galvanico bronzo, la notte del 24 Sua Eccellenza Monsignor Tonucci la porterà in Santa Casa, e questa statua resterà la notte del 24 fino al giorno 25 mattino alle 10 in Santa Casa, è come segno proprio di benedizione.
1: Ma certo.
0: E poi il 25 mattino Sua Eccellenza con altre persone, con il sindaco eccetera, penso la portano su nel centro dell'ospedale per l'evento inaugurativo, insomma.
1: Io credo che sarà un evento particolare, invitiamo anche la cittadinanza, penso che sia aperta per poter partecipare. La Madonna della maternità, in questo momento madre delle madri come è stata definita, incontrerà la statua della Vergine di Loreto in Santa Casa, quindi la Santa Casa dove si è concepito il Verbo ospiterà la Madonna che aspetta il Verbo incarnato. È una cosa molto bella, spiritualmente credo importante anche questo emblematico gesto di Monsignor Tonucci di portarla fino all'ospedale.
0: Ti posso dire una cosa, cioè tutte le divinità hanno, diciamo, le varie religioni hanno sempre visto un punto X delle loro religioni nella terra come luogo sacro, come perché c'è stato un evento della divinità che ha. Per noi cattolici il punto, per così dire, più sacro della terra è la Santa Casa, perché lì la divinità si è incontrata con l'umanità, lì è iniziato questo rapporto intimo e profondo tra l'umano e il divino.
1: Beh, credo che sia la spiegazione per cui è stato scelto Loreto, Dondino. Anche perché la Vergine di Loreto è la Vergine della maternità, tante
0: ed è
1: donne
0: la casa,
1: chiedono.
0: La famiglia.
1: Ed è la casa
0: Dio
1: della Sacra Famiglia.
0: Dio ha scelto di nascere normalmente in una famiglia.
1: Credo che ci siamo spiegati perché hanno scelto Loreto, o perché comunque lo Spirito Santo ha...
0: è andato a sbattere lì, ecco, è andato a finire là, ecco, è andato...
1: Dondino, io sono felice di averla avuta qui ospite in questo speciale televisivo, perché ecco, succederà un evento importante il prossimo 25 marzo, invitiamo tutta la cittadinanza a esserne, come dire, cosciente perlomeno, o a conoscenza. E poi mi riprometto riospitarla qui nei nostri studi con le immagini di questo evento che accadrà il 25 marzo, magari anche con Alessandro, dottor Cecchi, sì, che è l'ispiratore di questa...
0: Vabbè, adesso mi sembra che ufficialmente sia l'incaricato di questo centro. Un grazie di sicuro alla Regione Marche, perché come ho detto c'è solo la Toscana e il Piemonte che hanno un centro così regionale. Che le Marche abbia voluto maturare una struttura
1: come questa
0: è significativo,
1: certo.
0: È significativo. E quindi penso che è un bel appoggio, un bel aiuto per tante maternità veramente difficili e che non è da poter fare in qualunque luogo. Loreto ha partato però abbastanza vicino, in un contesto molto più tranquillo. Devo anche dirti, che non so se lo sai, ma sempre adesso non so se l'hanno già realizzato, ma la Regione sta facendo anche dell'ospedale di Loreto il punto di accoglienza dei bambini dall'estero che vengono in Italia per essere operati per interventi particolari. E quindi anche in questo caso l'ospedale di Loreto diventerà luogo di accoglienza per questi casi speciali dei bambini. Quindi che questa sia una benedizione. Quando si fa del bene al di là della religione, ma quando si fa del bene e si vive una sana relazione umana, cioè quando si è umani, profondamente umani, si è molto vicini a Dio.
1: Assolutamente d'accordo, grazie Dondino per essere stati con noi, io mi riprometto appunto di averla qui in studio e continuare questo excursus anche per magari accogliere delle testimonianze di donne che hanno vissuto delle gravidanze difficili e che hanno portato a termine queste gravidanze.
0: Senza dubbio la Quercia Millenaria, quell'associazione appunto che raccoglie un po', si poteva anche approfondire di questo, è veramente una bella testimonianza.
1: Certo, Movimento per la Vita, Quercia Millenaria, come no, faremo una trasmissione ad hoc, quindi ce lo riproponiamo. E grazie ancora Dondino, grazie per questa meraviglia che ci ha portato.
0: Grazie a lei.
1: Grazie alla Vergine Maria e grazie a tutti voi per averci seguito. L'appuntamento quindi al prossimo speciale.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la regina della pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho 3 figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore. E vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa.

perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

pace e bene a tutti. Sono padre Giovanni Maria Leonardi, padre Giovanni Maria. Sono un frate cappuccino, vivo qui a Loreto, presso la Santa Casa, la casetta di Maria, a casa della Santa Famiglia di Gesù, di Maria, di Giuseppe. Vivo presso quindi il santuario lauretano e esercito il mio ministero, un ministero di penitenziere. Cosa vuol dire? Confesso. Tanta gente che viene dalle Marche, dall'Italia, dal mondo intero. È una delle attività principali ministeriali del santuario di Loreto. Ho girato tanto e forse come a Loreto non si confessa da nessuna parte, se non in qualche raro spazio del mondo di oggi, dove Maria ancora una volta dona la sua voce. Ebbene, celebro anche nel santuario, santuario che ha le sue messe al mattino, alla sera, e questa attività pastorale riempie la mia vita. Sono qui per un programma che abbiamo voluto denominare, chiamare In Maria. Se mi ascoltasse direttamente, ma mi sente, San Paolo direbbe subito no, in Gesù. Se noi leggiamo le lettere di San Paolo, sempre ritorna questa espressione bellissima, in Gesù Cristo. Bisogna immergerci in Gesù. Però, ecco, vedete, ho scritto un libro qualche tempo fa intitolato proprio In Maria, ma come sottotitolo, uno lo può ben leggere, è scritto La consacrazione alla Madonna per una più perfetta consacrazione a Cristo Signore. Quindi Maria ci porta a Gesù il Signore. Consacrazione a Cristo Signore tramite la Chiesa. Ecco, è un libro di testo che noi utilizzeremo perché attraverso questo vogliamo conoscere di più Gesù con il cuore di Maria. Perché ho scritto questo libro? Veramente, prima di questo ne ho scritto un altro, molto grande, vedete, intitolato Peregrinatio Mariae Mondiale. Sono stato alcuni anni fa con un'immagine bellissima, una statua, Maria di Nazareth, alta all'altezza naturale di donna, in ben 35 nazioni. Voi direte in quanto tempo? In un anno e mezzo soltanto. Volevamo sempre, o meglio, dopo il volo si discendeva, si visitava una di queste 35 nazioni e io ho visto, vi dico, il trionfo di Maria, perché dove giunge lei, misteriosamente, si ha come una effusione dello Spirito. Io la chiamo una effusione mariana. Lo Spirito Santo, dove giunge Maria, giunge anche lui. Lo diceva bene San Luigi Maria di Montfort. Ecco quindi che allora prima ho scritto la documentazione di quei viaggi in 35 nazioni e altre città d'Italia, un'altra ventina di città italiane. Siamo stati a Siracusa, a Crema, a Cefalù, a Pompei e dappertutto Maria ha portato la ricchezza
che ha in sé Gesù. Vedete, è rappresentata come la donna incinta, Maria incinta di Gesù bambino. Sta uscendo come danzando dalla sua casetta, qui è fotografata nella grotta di Nazareth, e o ritorna o va, scende le scale e viene verso di noi, coi colori della luce, colori del cielo, della terra e del mare, nelle sue vesti, nel suo velo. Cammina, indica con la mano sinistra che nel suo seno c'è Gesù, porta Gesù, è la prima grande evangelizzatrice, porta Gesù, e con l'altra mano, la destra, si rivolge a noi, vuole che mettiamo la nostra mano di figli nella sua mano di madre. Ecco quindi perché ho scritto questi due libri. Ma voi direte, in Maria, dove hai preso questo titolo? I santi si spiegano con i santi. San Paolo avrebbe detto, in Gesù Cristo. C'è un santo molto più vicino a noi, San Luigi Maria di Monforte, che scrive un trattato stupendo, il trattato della vera devozione alla Madonna, e quando lo sta per terminare indica quattro belle espressioni, quasi riassuntive della nostra vita cristiana. Ci dice, bisogna vivere con Maria, bisogna vivere in Maria, bisogna vivere per Maria, per mezzo di Maria. Se uno ha in mano il trattato della vera devozione, ai numeri 260 circa, trova queste espressioni e la loro spiegazione. Ecco, quindi il titolo è stato preso da un santo, San Luigi Maria di Monforte. Un titolo che diventa fortemente indicativo, perché dobbiamo trovare in Maria un tracciato di grazia. Lei è la piena di grazia. Come ho composto questo libro? Ho pensato, ci sono nella Chiesa delle grandi verità, sono i dogmi. Ci sono quattro belle, grandi verità che riguardano Maria. Ve le nomino. Maria sempre vergine. Maria madre di Dio. Maria immacolata. Maria assunta in cielo. Ecco, su queste verità ho voluto comporre questo libro.

Quindi ci sono quattro capitoli. E Maria ci accompagnerà così perché ciascuno di noi dovrà immergersi in lei e immergendosi in Maria troverà poi la vita della Chiesa, perché Maria e la Chiesa si rispecchiano. Ecco quindi che man mano allora dovremmo avvicinare un altro testo, il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ci verrà offerto attraverso brevi letture. Io non è che rileggerò tutto per voi, però ve lo spiegherò man mano, di modo che comprendiamo questo fatto, questa verità, che in ogni verità cattolica c'è adombrata la presenza di Maria. Forse vi direi una esagerazione, però tra poco vi ripeterò questa verità quando, dopo la sosta e l'intervallo, potremmo completare l'insegnamento. Vi dicevo, può sembrare un'esagerazione, ma tutta la parola di Dio, in quanto è parola del Verbo, il Verbo incarnato, ha una certa risonanza con Maria. La parola, il Verbo si è fatto carne in lei. E quindi, venendo verso di noi, ha questa dimensione umana, la carne, il sangue, oggi la presenza reale nell'Eucaristia. Ma tutto questo è venuto tramite un sì di Maria. Quindi potremmo dire che in ogni parola della Sacra Scrittura, in ogni lettera della Sacra Scrittura, in quanto pronunciata da Dio, c'è qualche cosa che riguarda il DNA di Maria, della Chiesa, della presenza reale del Verbo. Ecco, questo c'è il pensiero con cui in questo momento completiamo questo primo tempo di nostro incontro, mentre guardiamo lei e subito le ripetiamo, almeno inizialmente, la preghiera dell'angelo. Ave piena di grazia, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace e bene ancora a voi, a tutti. Per quelli che si mettono adesso in ascolto, ci vedono, vi ripeto, sono padre Giovanni Maria, un cappuccino qui di Loreto, e che presenta un programma intitolato In Maria. Non possiamo tutto riepilogare da capo come prima, però riprendiamo secondo questa direzione importante. Noi dobbiamo immergerci in Maria. Perché? Vedete, Gesù stesso, il Figlio di Dio, si è immerso in Maria, si è fatto carne. Dice un grande santo, San Luigi Maria di Monforte, di cui parleremo spesso, leggeremo anche dei testi, perché non si può fare a meno dei grandi maestri. Tra questi c'è San Luigi Maria de Montfort. Dice, iniziando il suo trattato della vera devozione alla Madonna, un trattato che poi sembra aver avuto un altro titolo, perché lui con senso profetico guardava molto avanti e vedeva tempi lontani, chissà se i nostri tempi. E sembra che abbia intitolato il suo libro così: Preparazione al regno di Gesù Cristo. Sì, Gesù non può non tornare. Noi in ogni celebrazione eucaristica lo attendiamo nell'attesa della sua venuta. Certo, per giudicare i vivi e i morti, il cielo e la terra, e instaurare definitivamente il suo regno. Preparazione al regno di Gesù Cristo. Ma la preparazione al regno di Gesù Cristo avverrà come la prima volta con Maria, anche alla fine dei tempi, dice questo grande santo con senso profetico, tramite Maria. Ecco allora quella prima espressione che ci è restata in questo testo di San Luigi: per mezzo della Santissima Vergine Maria Gesù Cristo venne al mondo, ancora per mezzo di lei deve regnare nel mondo. Ecco, allora dobbiamo avvicinarci a lei, ma dobbiamo anche avvicinarci al catechismo della Chiesa Cattolica, perché se c'è una maestra insieme a Maria, quasi un tutt'uno con lei, è la Chiesa Cattolica. Vi dico un'espressione forte, ma sappiatela prendere bene: è più importante il catechismo della Chiesa Cattolica che la stessa lettura della Sacra Scrittura. Non è vero, perché la parola rivelata è nella Sacra Scrittura e nella tradizione della Chiesa. Però chi ti dà il significato esatto della parola di Dio se non la Chiesa Cattolica? Ecco, quindi importantissimo vedere con gli occhi e di Maria e della Chiesa Cattolica, il Magistero. Nel comporre questo libro, In Maria, lo potrete anche avere attraverso varie ordinazioni, ho pensato di inserire in ogni pagina, in ogni scheda, un riferimento progressivo al catechismo della Chiesa Cattolica.

Allora, e lo trovate anche via internet, questo testo, il Catechismo lo trovate in tutte le librerie cattoliche, questo testo in Maria lo trovate anche sul sito www.santafamigliatv.it e in modo verticale vi può scorrere tutto il testo, sia in italiano, 86 lezioni, in francese e in tedesco, anche un po' in portoghese e in inglese. Lo spagnolo non ha avuto ancora opportunità. Perché? Perché su questa pista dobbiamo formarci bene tutti, come cattolici. Dobbiamo quindi avere il cuore di Maria, l'anima di Maria, come dice Sant'Ambrogio, cantare il cantico di Maria, avere il pensiero di Cristo, come dice San Paolo, io ho il pensiero di Gesù Cristo, io ho i sentimenti di Gesù Cristo, potremmo anche dire io ho i pensieri di Maria, che ha composto nel suo grembo virginale il corpo di Gesù, ha donato il suo sangue virginale, il suo corpo virginale per la umanità del Verbo incarnato. E allora, se c'è una parola che si incarna attraverso la Chiesa, il catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco allora che in ogni pagina di questo libro di testo, una pagina che è composta in realtà di due, la pagina pari 72 e la pagina 73, un'unica scheda, al centro della pagina di sinistra trovate una riga colorata, lì c'è l'indicazione dei numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica che dovremmo rileggere o almeno ripassare insieme, perché senza questa parola incarnata nella nostra vita noi non potremmo vivere bene Gesù insieme a Maria. La Chiesa è madre e maestra e noi siamo suoi figli, come siamo figli di Maria. Ebbene, tanto per aiutarvi un pochino, allora vedete, il Catechismo della Chiesa Cattolica è un libro stupendo, composto da molti articoli, da alcune migliaia di articoli, ed è uscito da più di 20 anni. Il Papa, il Beato Giovanni Paolo II, l'ha firmato l'11 ottobre 1992. E man mano è stato distribuito tra i cattolici, è uscito, ma chissà se voi l'avete a casa. Io direi che in ogni famiglia ci debba essere il testo del Catechismo della Chiesa Cattolica, direi ancora di più, ogni persona dovrebbe avere personalmente il Catechismo della Chiesa Cattolica. È un libro troppo importante. Vedete, noi rimproveriamo un ragazzo se va a scuola senza il suo libro di matematica o di francese o di chimica, perché non è serio non avere un testo. E i cristiani, i cattolici, spesso noi che confessiamo chi ha Loreto ci accorgiamo che non si conosce la fede. C'è uno smarrimento incredibile. Dobbiamo ritornare a conoscere la fede, formarci bene. Non puoi evangelizzare. Noi siamo per una nuova evangelizzazione, ce lo dicono sempre i papi. E Maria cammina per rievangelizzare i popoli, ma non lo farà senza di noi. Allora dobbiamo immergerci dentro l'insegnamento sicuro della Chiesa, il Catechismo, che è semplice. Lo vorrei poter riassumere, ma il tempo già scorre. Intanto vi dico la verità principale di questi primi circa 50 numeri che dovremmo rileggere per conto nostro. Che Dio

è il nostro creatore. Dio ci ha creati. Dio ci ha creati a sua immagine. Dio ha messo dentro ciascuno di noi un DNA di richiamo

che non hanno voluto riconoscere Dio dalle cose create, Dio li ha abbandonati. Dio non voglia proprio che ci abbandoni oggi, ma ci sono segni orribili, l'uomo senza Dio si abbandona a qualsiasi genere di miseria, di peccato, si inabissa nel male, si storpia, si allontana dalla verità e dall'amore. Ecco, la Chiesa ci ricorda questo, principalmente, che noi abbiamo esigenza di Dio e, vorrei dire, Dio nel suo amore ha esigenza di amarci. Bene, fratelli e sorelle, ci rincontreremo tra poco. Per ora pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Pace e bene a tutti, ancora una volta ci troviamo insieme in questi piccoli brevi spazi di tempo di circa 10 minuti per continuare il nostro cammino passo dopo passo con l'aiuto di Maria che ci porta a Gesù. Dicevamo per Mariam ad Iesum, un'espressione latina che tutti possono ben comprendere e che per secoli ha accompagnato l'insegnamento della Chiesa attraverso Maria giungere a Gesù, veramente lui, la via, ma la via per arrivare a Gesù è Maria, così ha fatto Dio per venire a noi, tramite Maria. E noi diciamo anche che questa incarnazione oggi si perpetua, per così dire, attraverso il ministero della Chiesa, il grande sacramento che ci dà il Verbo che si incarna attraverso e la parola e i sacramenti. Dicevamo nel momento precedente che dobbiamo man mano scoprire, rileggere il catechismo della Chiesa Cattolica e che in questo libro di testo che ci accompagna in Maria lo troveremo sempre come un riferimento. Non ci sarà pagina, una scheda delle 86 di cui si può comporre tutto il catechismo, c'ha come 86 unità intorno alle quali noi ci fermeremo un pochino e scopriremo in questi spazi misteriosi anche la presenza del volto bellissimo di Maria, del volto della Chiesa. Ecco, il catechismo, come il testo stesso datoci dalla Chiesa ce lo dice, è composto di 4 parti. Questo diventa un insegnamento, perché i cristiani, i cattolici devono sapere la struttura catechetica del modo di presentarsi della Chiesa che offre le verità.

cattolica. La prima parte è intitolata La professione della fede, tradotta in termini semplici, il credo. Man mano ci verrà spiegato tutto il credo, nella prima delle quattro parti del Catechismo della Chiesa Cattolica, che io chiamo la vitamina C. C, C, C, Catechismo Chiesa Cattolica. Se, e lo devi comprare in tutte le librerie cattoliche. La prima parte quindi ti spiega il credo. E il credo, sai bene, è composto dal riferimento al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, la vita trinitaria, poi la vita che ci viene donata attraverso la Chiesa, credo alla Chiesa e via. Seconda parte, ecco lo schema generale del Catechismo, i sacramenti della fede. Conosci i sette sacramenti? Battesimo, crisma e via. I sette sacramenti ti vengono presentati prima con un'introduzione ampia sulla liturgia, che è un po' come il grembo di tutti i sacramenti, e poi i sette sacramenti. Seconda parte. Terza parte, la vita della fede. Riassumendo un'espressione semplice, semplice, i 10 comandamenti, quelli che Dio ha rivelato in modo esplicito tramite Mosè, quindi al popolo eletto, e che sono tutti per noi. Nessun governo al mondo può sopprimere i comandamenti di Dio, su quelli un giorno saremo tutti giudicati. Quarta parte, la preghiera, con una particolarissima attenzione alla preghiera eletta, le sette domande che sono nel Padre nostro. Ecco quindi il Catechismo della Chiesa Cattolica. Dovremmo procedere e ricordare alcune verità essenziali. Siamo al numero 27. Nell'uomo c'è il desiderio di Dio, è insopprimibile. Diceva un grande teologo e santo, anche se ancora gli è riconosciuto solo il titolo di beato, il beato Giovanni Duscotto, il teologo dell'Immacolata, diceva che dentro di noi Dio ha immesso il pensiero, il concetto, l'idea dell'infinito, di Lui. L'essere infinito, l'amore infinito, questi sono segni divini nell'anima nostra. A immagine di Dio siamo stati creati. E poi, continuando sempre su questi testi principali, nei primi 50 numeri circa, ci sono delle vie di Dio per conoscere Dio, il creato. Che bello l'animo di Francesco quando risale attraverso il creato. Laudato sii mio Signore per tutte le tue creature, per Messer Frate Sole, il quale illumina. Via. Poi c'è una via ancora più intima, quella della coscienza dell'uomo. Non sopprimere la via della coscienza, perché è lì che Dio ti parla. Un figlio può anche rifiutare il padre, ma sarebbe la sua rovina. Dobbiamo risalire a Dio. Poi c'è la via della Chiesa. La Chiesa sa benissimo che le verità che possiamo pur raggiungere, la verità di Dio, con la nostra intelligenza, con la ragione, questa via della ragione alle volte è turbata, perché siamo distratti dalle cose, dalle persone, dagli interessi. E Gesù lo dice qua, con la parabola del seme che si sperde in certi tratti di campo o sulla strada. Allora Dio ci viene incontro,
è la rivelazione. Cos'è questa parola, rivelazione? Viene dal latino res velare, togliere il velo. Dio ci aiuta a togliere il velo dalla nostra mente per conoscere Lui. Ecco, quindi, brevemente, questo tratto di strada col catechismo della Chiesa Cattolica. Ma come parlare di Dio? Non è facile parlare di Dio, perché Dio è purissimo spirito. Io dico alle volte scherzando, povero mio Signore, povero Dio, come fa? Se non si fa vedere, ci lamentiamo che si nasconde. Se si fa vedere, si incarna, diciamo che non è Dio perché si presenta come uomo. Povero mio Signore, Dio. E invece Dio fa di tutto, attraverso la Vergine Madre, si avvicina a noi, ci dona il suo Figlio, e nel suo Figlio ci dona il suo Spirito, ci dona il suo amore, e man mano ci accompagna verso il cielo. Io dovrei dire ancora tante altre cose, sempre seguendo questi due libri di testi, il Catechismo e il libro In Maria, ma dobbiamo andare adagio e man mano faremo i passi opportuni. Per ora, ancora una volta, pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ancora una volta, pace e bene a tutti. Ave Maria. Dovremmo rispondere nel nostro cuore, Santa Maria. Ebbene, continuando il nostro itinerario, il nostro passo, camminando con Maria, la quale quando è partita dalla casetta qui di Nazaret, che sta a Loreto, dice San Luca, partì in fretta. Bello questo passo di Maria che va in fretta. Giovane mamma che ha nel suo grembo il figlio di Dio, il primo costensorio vivente della storia, attraversa tutta la vallata del Giordano e va verso Ain Karim, portando Gesù nel suo seno, Maria di Nazaret, come tante volte la vediamo rappresentata anche in questo libro, cammina e porta Gesù, la grande evangelizzatrice della storia. Ma noi dobbiamo percorrere questa ultima breve tappa con lei utilizzando il testo in Maria. Se quindi trovate sul sito o attraverso i nostri operatori questa pagina 72,

Vi vorrei presentare come in seguito sempre si daranno a voi queste pagine, come interpretarle e poi utilizzarle. Vi dicevo, in alto trovate una testatina che è l'indice del catechismo nel momento in cui lo stiamo leggendo. Poi ci sono due mie piccole meditazioni, riflessioni. Sono sempre di carattere mariano e vanno cogliendo un aspetto, due, più generale, più particolare di Maria, secondo quello che noi possiamo rintracciare in quelle verità cattoliche. Ecco, per esempio, ho intitolato la prima meditazione o riflessione Maria sia Dio. Veramente si poteva anche scrivere Dio sì a Maria, cioè Dio crea Maria, Dio decide di creare Maria. Ecco, importantissimo, Maria è una creatura, dice sempre San Luigi Maria di Montfort, dandoci una verità evidentissima. Dio è Dio, ognuno di noi, anche Maria così eletta, così bella, madre di Dio, la piena, un tabernacolo dello Spirito Santo, concepisce per opera dello Spirito Santo, è una creatura, niente davanti a Dio. Dio che dice sì per Maria. Perché? Perché il Verbo si vuole incarnare, vuol diventare uomo, ricevere carne, sangue, un'anima creata. In questa decisione sublime, misteriosa di Dio, l'incarnazione, c'è tutto il creato. E Maria raccoglie nel suo cuore immacolato quindi i desideri di Dio, e vivere con lei allora, sapendo di portare Gesù, di vivere Gesù, di donare Gesù, di ripercorrere le verità, le tappe delle verità che la riguardano, Maria sempre vergine. Allora ci vorrà una verità vergine, una verità intatta, una verità sicura. Gesù dirà agli apostoli che lo Spirito Santo li educherà a una verità tutta intera. Bellissima l'espressione di Sant'Agostino, che quando parlò ai primi battezzati della sua comunità disse così: custodite nelle vostre anime la verginità della mente. È la verginità, l'integrità della fede cattolica. La fede cattolica deve essere pura, deve essere intatta, non può avere l'errore, perché la fede è in Gesù, Gesù è la pienezza della verità. E continua Sant'Agostino: Eva fu corrotta dalle parole del serpente. La Chiesa deve essere vergine per grazia dell'Onnipotente. Vedete, sulla pagina accanto a quella che vi ho indicato prima, ne trovate un'altra, numero dispari 73, in cui ci sono ben tre colonne a colore diverso, una a colore celestino, giallo e marroncino. In queste tre colonne c'è un patrimonio molto vasto di testi. In alto, sulla parte celeste, troverete sempre un testo della Sacra Scrittura che i padri della Chiesa
hanno individuato come

Mariano. È chiaro che la prima volta ho messo il Padre Nostro, perché siamo agli inizi del nostro cammino. Sotto troverete sempre un atto di consacrazione alla Madonna. Questa volta ho messo l'Ave Maria. Che c'è di più bello di consacrarsi a Maria con l'Ave Maria? Sulla colonna di colore giallo trovate in alto sempre un'indicazione della preghiera della Chiesa. La prima volta ho messo il segno della croce. Molti bambini e giovani non sanno più neppure il segno della croce. Noi andremo recuperando tutto ciò che è utile alla vita religiosa, liturgica, gli elementi essenziali. Sotto metterò sempre un testo che riguarda il Magistero, questa volta evidentemente il Credo. Sulla colonna marroncina troverete sempre in alto un padre della Chiesa, questa volta Sant'Agostino. Poco sotto sempre un brano del trattato del Montfort, il trattato della vera devozione. Non si può fare a meno, non tutto perché è impossibile. Alla fine ho scritto santi e scrittori, scintille di luce, cioè riporto alcuni dei grandi, per esempio quest'oggi Dante Alighieri, bellissima la sua espressione poetica quando nel Paradiso al canto 23 dice: il nome è il nome di Maria, del bel fiore, il bel fiore è Maria, che io sempre invoco immane e sera, cioè al mattino e alla sera. Bella la preghiera del grande poeta Dante Alighieri. E Santa Matilde dice che tutte le volte che noi ripetiamo l'Ave Maria, Maria sente in sé la dolcezza di quel momento dell'incarnazione del Verbo. Maria, ti chiediamo che questa dolcezza tu in questo momento la riversi su ciascuno di noi, vicini e lontani, quelli che ci hanno ascoltato, ci hanno veduto, ma soprattutto hanno cercato di vedere il tuo bel volto, Vergine Madre. Donaci con il tuo bambino divino la santa benedizione nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dicevano una volta: Noscum prole pia, benedicat Virgo Maria, cioè Maria ci benedica con la sua prole pia dolcissima, il bimbo Gesù. Pace e bene a tutti.

insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio di anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival, riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, della, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere la santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima, con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando no, nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa, l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo, magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto, dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto, esatto, è anche per quello che io non vado. Io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del

0: Signore per quello che ci regala ogni giorno.
1: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei? A te?
0: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
1: Ecco, mentre noi parliamo, lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo, non pregare in modo cantando?
0: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so.
1: Sì, bello, bello. E la Madonna ci chiama qua da più di 40 anni, ci chiama alla santità. Ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
0: Da soli no. Noi, per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano. È come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta, c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
1: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
0: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio. Praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
1: Noi che siamo credenti crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
0: Certo.
1: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
0: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso, a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso, basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprirlo.
1: Buon festival. Alleluia.
0: Alleluia.
1: Ecco.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di

Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, unico Dio,

Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen.

Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste e santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: abbiamo dato Gesù Cristo Maria.
1: Così sia adorato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama? Da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje prima volta già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa, diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio che sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. E mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per il Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, la prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di portare, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: E come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare da una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità 5 sassi. 5 pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molto simbolica in questo, e sono di 5 cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio il perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante.
1: Certo.
0: Sfruttare. Lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto. Allora, io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno per la prima volta ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.

0: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Migliugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre. Perciò per me è molto importante.
1: Lei forse conosce la storia, anche a Međugorje nell'epoca era comunismo.
0: Sì.
1: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire che vede la Madonna.
0: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
1: Però non si può, veramente non si può fermare se è un progetto divino.
0: Esatto. Perciò io in particolare, e ho cominciato, sono arrivata a Migliugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Migliugorje a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva. Se aspettiamo tanti miracoli, a volte non succede.
1: Ecco, tutto bisogna affidare al Signore. Per quello
0: al Signore, esatto.
1: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi.
0: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri

nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore.

Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi una festa piena di speranza, perché con la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, la Chiesa ci invita a guardare a Maria non soltanto come colei che ha custodito Gesù, che è stata sempre accanto al nostro Salvatore, al suo Figlio, ma oggi la guardiamo come colei che ci mostra dove tutti siamo destinati, dove siamo chiamati ad arrivare. Nel Salmo responsoriale che abbiamo ascoltato, con cui abbiamo pregato, in questo Salmo c'è una frase bellissima: risplende la Regina, il Re è invagnito della tua bellezza, il Re gioisce della tua bellezza. E nel suo significato originario queste parole si riferiscono alla Regina, alla sposa del Re, ma oggi possiamo ascoltare, meditare queste parole in riferimento della nostra fede, perché Dio desidera anche la nostra bellezza. Dio vuole gioire della nostra bellezza, non una bellezza soltanto esteriore, che sappiamo che questa con tempo cambia, con tempo passa, ma la bellezza, quella eterna, la bellezza dell'anima. E Maria è bellissima perché ama Dio con tutto il cuore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ha guardato l'umiltà della sua serva. Maria è bellissima perché è umile. Maria è bellissima perché ama Dio, perché Dio è al primo posto nella sua vita, perché ha vissuto nella santità. La bellezza dell'uomo, la vera bellezza dell'uomo, è sempre la santità. E noi sappiamo che esiste anche appunto questa bellezza che non si può misurare con gli occhi, no? Ogni tanto incontriamo le persone che hanno qualcosa di speciale e non necessariamente belle secondo i criteri del mondo, ma hanno dentro qualcosa di sé, di loro, che attira: una bontà, la loro serenità, il loro modo di guardarti, il modo di ascoltarti, di accoglierti. Sono persone con le quali quando stai insieme ti senti bene, come se il tuo cuore si riposasse alla loro presenza, come le nostre anime si riposassero quando stiamo con esse. E poi diventiamo più sereni, più forti, nel nostro cuore nasce più speranza. Attraverso di loro sperimentiamo qualcosa di bello. E questa è una bellezza che viene da una vita santa, da una vita onesta, da una vita vissuta con amore. E anche noi siamo chiamati appunto a prenderci cura della nostra anima. E per questo ci confessiamo, per questo vogliamo lottare con le tentazioni, per questo vogliamo sempre imparare di più ad accogliere, a perdonare, a vivere onestamente. E non perché abbiamo paura di Dio, perché vogliamo essere le persone belle, vogliamo essere belli dentro, come Maria, come i santi. L'Assunzione quindi è una grande festa della speranza che ci dice vivi bene, vivi con amore. Veramente vale la pena vivere bene, vale la pena lottare contro il male, vale la pena amare finché abbiamo tempo, senza paura. E questo Vangelo ci mostra anche dove possiamo trovare la forza di vivere con più speranza, perché noi cristiani siamo le persone di avvento, di speranza, di attesa, che sappiamo che le cose più belle

Ancora le attendiamo, non fanno parte del passato ormai, ma le cose più belle ancora le vedremo. In questo Vangelo due donne che credono, Maria e Elisabetta, due donne che portano dentro di loro una vita nuova. Maria porta Gesù, Elisabetta porta nella pancia Giovanni Battista, e quando loro si incontrano qualcosa accade. Giovanni sussulta nel grembo di Elisabetta, Elisabetta viene riempita dello Spirito Santo e Maria innalza il Magnificat. È meraviglioso questo incontro tra due persone che credono, e questa loro relazione fa nascere la lode di Dio. E anche per noi, fratelli e sorelle, è così. Abbiamo bisogno di incontrare le persone che credono. Abbiamo bisogno di incontrare, avere le relazioni buone, belle con le persone che parlano, ascoltano il Signore, che cercano di vivere secondo Dio, secondo il Vangelo, persone nelle cui vita possiamo riconoscere Dio che è presente, Dio che agisce. Perché a volte la fede diventa faticosa per tutti i santi fu così. La fede diventa più faticosa quando si vive da soli, quando non hai con chi condividere la fede. Abbiamo bisogno di qualcuno che, come Elisabetta per Maria, ci dica con la propria vita: sì, io vedo Dio, io sento Dio anche nella nostra amicizia, io quando guardo te, come tu preghi, quando tu perdoni, quando tu sei paziente, quando tu veramente ti impegni ad essere una persona buona, santa, io in te vedo Dio. Queste relazioni ci aiutano a far crescere la nostra fede, ci aiutano ad avanzare nella nostra personale santità. E per questo oggi possiamo farci una domanda semplice: nella mia vita ho una persona come Elisabetta? Ho qualcuno con cui, dopo essermi incontrato, sento nascere dentro di me il desiderio di lodare il Signore, di ringraziare che ci sono ancora persone belle, sante sul mio cammino? Il Signore è grande, il Signore è presente, il Signore sta operando attraverso queste relazioni, persone che incontriamo. E anche forse possiamo chiederci un'altra cosa: io sono per qualcuno una persona così, una persona che condivide Dio, che dà una parola di conforto, che ha coraggio di parlare di Dio, che ha coraggio di condividere la vita, cammino spirituale? Il mio modo di vedere aiuta gli altri ad avere più fede, più speranza, più fiducia in Dio? Fratelli e sorelle, Maria è già arrivata in cielo. E Maria ora sta aspettando a tutti noi in questo cielo. E per questo oggi non guardiamo al cielo come a un qualcosa di lontano, ma come la nostra vera casa. E chiediamoci: che cosa sto facendo della mia vita? Non solo nel senso come va il mio lavoro, quanti impegni ho, quanto riesco a fare per la casa, per la famiglia, ma nel senso più profondo, cioè che cosa sto facendo della mia anima, che tipo di persona sto diventando ogni giorno. Sto diventando una persona più buona, più paziente, più capace di amare? La mia presenza fa bene agli altri, cioè chi vive con me è più sereno, più tranquillo, più gioioso, oppure con la mia presenza le persone diventano più nervose, più arrabbiate, un pochino più cattivelle? Forse è questa una delle forme più belle della santità: diventare persone con le quali gli altri possano far riposare il cuore, l'anima. Perché alla fine, quando un giorno il Signore ci chiamerà da questa vita, il Signore sa bene quando chiamarci. E quando staremo davanti al Signore, non porteremo con noi le cose che abbiamo possedute, non porteremo tutti gli impegni che abbiamo avuto, ma porteremo ciò che siamo diventati.
E per questo vale la pena vivere questa vita, cercare di diventare belli, belli dentro. È importante curare la bellezza esteriore, ma la mia bellezza interiore, come il mio cuore, come la mia anima, no? A volte capita di, quando andiamo a fare la spesa al mercato, le mele, no? Belle dentro, facciamo un taglio e dentro tutta marcia. Come sono dentro? Come la mia anima? Come il mio cuore? Persone buone, capaci di amare, perdonare, donare speranza. Allora chiediamo che Maria oggi ci insegni ad amare profondamente questa vita, ci aiuti ad amare le persone che incontriamo, le cose che il Signore ci ha affidato, ma senza dimenticare che tutto questo non è la nostra destinazione definitiva. La nostra destinazione è la vita in cielo, con Dio, con Maria, con tutti i nostri santi. Maria, nostra madre, accompagnaci nel cammino di santità. Aiutaci a diventare ogni giorno un po' più belli agli occhi di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.